0: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza, che costituiscono le sette colonne energetiche celesti dell'eterno essere. Le prime quattro forze basilari, come abbiamo già sentito nella terza parte della serie La fede distorta, incenso o il regno di Dio, sono forze creatrici. Le tre successive forze basilari dei cieli sono caratteristiche, vale a dire caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre, grazie alla loro energia di radiazione. La nostra patria eterna, il regno di Dio, è stato e viene popolato da esseri spirituali.
1: Dio l'Eterno creò i primi sette esseri divini che vengono chiamati cherubini e serafini dalle sue sette forze basilari che, come è stato detto, sono le colonne celesti del regno di Dio. Noi uomini parleremmo di coppie di angeli. Furono e sono tuttora le prime coppie di duali che l'Eterno manifestò nel suo primo atto della creazione dalla sua legge universale eternamente fluente del sia fatto. Sono gli esseri più elevati, ossia cherubini e serafini. L'Eterno, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Dio Padre, definisce i suoi sette tutori della legge come coppie di principi. In tutto il regno di Dio, essi sono le colonne portanti della legge eterna e assoluta, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, su uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia. Quando l'Onnipotente creò altre personificazioni, ossia esseri spirituali, dalla sua fonte vitale, la legge eterna, ossia diede loro energeticamente la forma, in uno degli esseri divini si sviluppò il desiderio di ritornare nella corrente eterna, nella legge, per creare e dare forma alle cose lei stessa, quale Dio o Dea. Questo essere femminile riuscì a convincere altri esseri spirituali con le sue idee e essi approvarono il suo modo di vedere le cose e ne divennero così succubi. Da ciò si sviluppò il cosiddetto pensiero della caduta, che qui non desideriamo spiegare in modo dettagliato. Tutto il pensiero della caduta può essere riassunto in una frase che dice: io sono più grande dell'onnipotenza di Dio, del suo amore e della sua sapienza. Se osserviamo il nostro mondo, possiamo riconoscervi molto chiaramente questo pensiero della caduta. L'intelletto che dice io sono il prossimo di me stesso, non sopporta di essere contraddetto. Qualcuno che crede di aver fatto propria la sapienza in tutti i suoi aspetti dimostra già oggi dove ha portato fino ad ora e dove porterà ancora tutta questa presunzione.
0: Guardiamo più in profondità in questo bouquet che è stato offerto all'umanità nel soffio delle spiegazioni provenienti dal regno di Dio. Osservandolo in modo più profondo, potremo presagire l'amore per Dio e per il prossimo, la legge dei cieli, e forse percepirla addirittura. Chi è in grado di comprendere ciò che segue, lo comprenda. Chi non ci vuole credere, lo lasci perdere. In origine noi uomini siamo figli di Dio. Nel profondo della nostra anima siamo esseri spirituali. Nel profondo della nostra anima si trovano quindi le nostre radici eterne. Dato che l'essere spirituale nel profondo della nostra anima è protetto dall'amore onnipotente e dalla sapienza di Gesù, il Cristo, un giorno faremo tutti di nuovo ritorno nella patria eterna, alle nostre radici eterne, le radici originarie e vivremo in eterno nell'essere eterno, nel regno di Dio. Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama. Egli non abbandona noi uomini. Desidera riaverci presto presso di sé, come esseri puri nella casa del Padre, e non che continuiamo a cadere nel peccato, nel pantano della ristrettezza, in balia della mancanza di libertà. Ciò viene dimostrato anche dai suoi portavoci, i veri profeti di Dio, e non per ultimo da suo Figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth portò ai noi uomini gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, la via che riconduce alla casa del Padre. Non è senza motivo che le sue ultime parole sulla croce del martirio furono: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. È compiuto significa è stato fatto. Gesù, il Cristo, trasmise a noi uomini una parte della sua eredità divina, un prestito energetico, affinché possiamo fare ritorno all'eterna casa del Padre come esseri spirituali. Gesù, il Cristo, è il vincitore sulla morte, sulla dissoluzione dell'anima. Con il suo grande amore fraterno, con il possente atto di redenzione, egli ha sconfitto il desiderio delle forze contrarie di dissolvere la creazione. Il nostro corpo fisico decede, ma la nostra anima continua il suo cammino verso la casa del Padre, grazie a Gesù, il Cristo.
1: Guardiamo più in profondità nel bouquet che ci è stato offerto dalla Patria Eterna. In tutti i tempi, Dio, l'Eterno, ha inviato i suoi messaggeri, i suoi portavoce. Uno dei due principi maschile o femminile, ossia uno dei cherubini o dei serafini che costituiscono le sette coppie della legge, sono stati più volte sulla terra o si sono incarnati in un corpo umano per annunciare agli uomini il messaggio di Dio. Il suo messaggio è, in breve, l'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza e l'unità, senza legami a religioni esteriori. Circa 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, inviò agli uomini uno dei suoi principi della legge, il cherubino della sapienza divina. Il suo nome sulla terra era Isaia. In Isaia era quindi incarnato il cherubino della sapienza divina, con un mandato grandioso che il cherubino della sapienza divina aveva ricevuto da Dio, l'Onnipotente, e che aveva poi accettato anche come uomo, quindi come Isaia. Il suo compito era quello di annunciare come portavoce la venuta del coregnante dei cieli, il principe della pace, e il regno della pace che sorgerà poco a poco sulla terra, che diverrà sempre più luminosa. Isaia, che fu un grande profeta di Dio, annunciò quindi la venuta in Gesù di Nazareth del Cristo Dio, che sarà anche il principe della pace e il sovrano del regno di Dio che sta sorgendo.
2: Des sich aufbauenden Reiches Gottes sein wird. Erwähnenswert
1: è da sottolineare il fatto che, secondo la volontà di Dio, il cherubino e il serafino di ogni coppia di duali operano sempre insieme. Quindi entrambi in unità, il cherubino e il serafino, sia nel regno di Dio, sia sulla terra.
2: Im Reich Gottes als auch auf der Erde.
1: Noi uomini parleremo di un duo. Nel regno di Dio si tratta di due esseri che agiscono però come unità, come duo. In questo caso si tratta del principe della legge della sapienza divina, il cherubino, e il suo duale, il serafino.
0: Quando Isaia si incarnò in veste umana, fu preparato come essere umano per la parola di Dio. Un serafino proveniente dal Santissimo andò da lui e gli pose sulle labbra, ovviamente espresso in modo simbolico, un carbone ardente proveniente dal fuoco sacro dell'amore e dalla sapienza. In tal modo Isaia, come essere umano, venne chiamato dallo Spirito di Dio a portare agli uomini la sua sacra parola. La parola di Dio donata per mezzo di Isaia contemplava il mandato divino di annunciare tra le altre cose anche la venuta del principe della pace e del regno della pace sulla terra, che si purifica sempre più. Prendiamo coscienza del significato di tutto ciò. Vuol dire che l'opera, il mandato per il principe della pace, non terminò con la morte di Isaia. Il mandato divino che fu accettato dalla coppia di duali della sapienza sarà invece concluso soltanto quando il principe della pace, il sovrano del regno della pace, assumerà la sovranità. Il grandioso mandato divino viene adempiuto, poiché il principe della legge della sapienza, che un tempo era Isaia, è ancora in mezzo a noi quale essere spirituale, quindi invisibile agli occhi umani, per portare avanti, passo per passo, l'edificazione spirituale del regno della pace di Gesù Cristo fino al suo compimento. Noi uomini diremmo: chi si assume un compito dovrebbe anche portarlo a termine in modo coscienzioso. Ciò vale in particolare e quindi senza riserve se il mandato è stato accettato nel regno di Dio, nell'eterno essere. Poiché è così anche nel regno di Dio, e ciò è assoluto. Il principe della legge della sapienza divina venne quindi dal regno di Dio, con il mandato di annunciare agli uomini, in veste di Isaia, la venuta di Gesù di Nazareth, il futuro principe della pace dell'umanità, e di edificare energeticamente il regno della pace, fino a che si potrà manifestare in modo visibile sulla terra purificata, affinché il principe della pace, il Cristo Dio, possa assumerne la sovranità.
1: Ripetiamo, per uomini che portano responsabilità, questo è chiaro e logico. Non si può annunciare qualche cosa e lasciare che siano poi altri a farlo. Ciò vale anche e in modo particolare per il regno di Dio, per l'eterno essere. Il mandato, visto nel suo insieme, è assoluto e deve essere portato a termine, e ciò deve avvenire in modo retto secondo la volontà dell'Eterno. Nel mandato di Dio, i cherubini e i serafini costituiscono sempre un duo. Sono due, ma allo stesso tempo uno, per operare per il regno di Dio. Da ciò deriva che il principe della legge, che in veste umana era Isaia, durante la sua vita sulla terra, fu accompagnato nello spirito dal suo duale, il serafino, ossia l'essere spirituale. Così il serafino, in nome dell'Altissimo, poté aiutarlo e sostenerlo nella misura in cui ciò corrispondeva all'eterna legge divina. Il grande profeta di Dio, Isaia, fu un vero portavoce che annunciò il regno di Dio. Egli cercò di parlare ai cuori degli uomini del suo tempo. Tuttavia, usò parole tutt'altro che delicate quando si trattava della schiera abbagliata dei sacerdoti. Leggiamo e ascoltiamo alcune affermazioni di Isaia. Lo Spirito del Signore, Dio, è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Ora seguono parole di Dio date per mezzo di Isaia. Poiché io sono il Signore, che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. Dice il Signore, al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri uscite.
2: Den Gefangenen zu sagen, kommt heraus.
1: E a coloro che sono nelle tenebre, venite fuori alla luce. Essi percorreranno tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non soffriranno né fame né sete e non li colpirà né l'arsura del sole, perché colui che ha pietà di loro, li guiderà, li condurrà alle sorgenti di acqua. Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate. E Dio il Signore dice, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono. Non farà udire in piazza la sua voce. Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stuppino dalla fiamma smorta. Sì, proclamerà il diritto con fermezza, non verrà a meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Così parla Dio, il Signore, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Vedete, i primi fatti sono avvenuti e i nuovi li preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
0: Ascoltiamo che cosa disse ancora Dio, il Signore, per mezzo di Isaia. Ora cito. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con abeti. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendono a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore. E il Signore disse ancora per mezzo di Isaia, ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il diritto. Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti. Gli animi volubili si applicheranno a comprendere e la lingua dei balbuzienti parlerà spedita e con chiarezza. L'abbietto non sarà chiamato più nobile, né l'imbroglione sarà detto gentiluomo, poiché l'abbietto fa discorsi abietti e il suo cuore trama iniquità per commettere impietà e affermare errori intorno al Signore, per lasciare vuoto lo stomaco dell'affamato e far mancare la bevanda all'assetato. L'imbroglione iniqui i suoi imbrogli, macchina scelleratezze per rovinare gli oppressi con parole menzognere, anche quando il povero può provare il suo diritto. Il nobile invece si propone cose nobili e agisce sempre con nobiltà. Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto e della perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri. Per mezzo di Isaia, Dio diede anche le seguenti indicazioni per il futuro. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Queste sono le parole di Isaia. Ripetiamo, il Principe della Legge, il Tutore della Sapienza Divina davanti al trono di Dio, che un tempo fu incarnato in Isaia, è tra noi uomini nello spirito e adempie un ulteriore passo essenziale e visibile che porta al regno della pace di Gesù Cristo, poiché siamo nella fine dei tempi. Il mondo crollerà poco a poco in se stesso e sorgeranno passo per passo un nuovo cielo e una nuova terra, come Dio, l'Eterno, annunciò già per mezzo di Isaia. Dio disse, ecco, infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Il leone mangerà la paglia come un bue. non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte. Così dice il Signore. Dio parlò in questo modo per mezzo del suo profeta Isaia. Da circa 2700 anni la coppia di duali della sapienza divina porta avanti il mandato di Dio per il regno.

0: suo duale, il serafino. A fianco dell'essere umano si trova il cherubino della sapienza divina, che un tempo era incarnato in Isaia e ora sostiene come essere spirituale il suo duale, per continuare a compiere il loro compito comune di grande portata. Da 35 anni il Cristo Dio si rivela per mezzo della persona di Gabriele. Tra le altre cose, egli spiegò agli uomini che il cherubino della sapienza divina, che un tempo era Isaia, è il responsabile nella sua opera, l'opera del Cristo Dio. Esponiamo ancora una volta i fatti. Egli è responsabile per edificare il regno della pace nella coscienza che sorgeranno un nuovo cielo e una nuova terra, ossia una terra più luminosa e di sostanza più sottile. Il cherubino della sapienza divina che noi uomini chiamiamo fratello Emanuele, secondo il suo desiderio, prepara quindi il terreno per il regno della pace di Gesù Cristo. Per mezzo della parola profetica, il Cristo Dio insegnò a noi uomini che in alcune culture la parola Immanuel viene considerata come il nome di Dio. Ripetiamo quindi per chiarezza: Emanuele è il responsabile nell'opera del Cristo Dio ed ha il mandato di portare a compimento il regno della pace di Gesù Cristo sulla nuova terra. Ciò avverrà quando la terra si sarà purificata dal pantano dell'ignoranza umana, in modo che il cielo e la terra possano portare la veste del regno di Dio.
1: Il mandato che proviene da Dio verrà portato a termine da entrambi, il cherubino e il serafino, fino a che il regno della pace splenderà nella gloria della luce dei cieli e il principe della pace, il Cristo Dio, assumerà la sua sovranità. Tutto ha un senso grande che comprende ogni cosa, anche se il mandato divino risale a 2700 anni fa, esso ha validità. Il regno della pace di Gesù Cristo sorge e il principe della pace verrà. La coppia di principi, duali della sapienza di Dio, continuerà ad impegnarsi per la nuova terra e per la nuova epoca, anche quando il serafino avrà fatto ritorno nella patria dei cieli. Fratello Emanuele, come viene chiamato per gli uomini, tramite la parola profetica divina, data per mezzo di Gabriele, insegna la via che conduce al regno di Dio, che include la terra della pace sulla terra, che si sta purificando sempre più. Nella coscienza che ci saranno un nuovo cielo e una nuova terra, sta sorgendo il regno della pace di Gesù Cristo. Tanti fratelli e sorelle, seguaci di Gesù di Nazareth, inclusa Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, vanno nella nuova epoca accompagnati dal Cristo Dio e dal Principe della Sapienza.
0: Gli uomini della nuova epoca non si legano a religioni esteriori, poiché nel regno di Dio non esistono religioni, e tantomeno nel regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo. Le religioni esteriori sono opera umana, sono come un pentolone in cui è stato gettato tutto ciò che gli uomini che sono dalla parte delle forze avverse a Dio hanno creato, come culti, formule di scongiuro, per condurre sulla strada errata e intimidire tutti coloro che li seguono in buona fede. Ogni uomo può certamente vivere la propria religione esteriore. Tuttavia l'istituzione religiosa non dovrebbe aggiungere al suo castello di insegnamenti, costituito da culti e formule di scongiuro, un portavoce divino, come se fosse una spezia per condire il contenuto del pentolone.

0: e tantomeno il colegnante dei cieli, che un tempo era Gesù di Nazareth. Non è giusto, ed è bene ripeterlo sempre apertamente. Cari amici, è stata posta una piccola base per una terra della pace su questa terra ancora tetra e segnata dalla sofferenza. Tuttavia, come abbiamo sentito, la terra energetica della pace, il regno della pace, si irradia già nell'atmosfera del Cristo Dio come un possente nastro di luce che avvolge la terra. Infatti, come è già stato detto, il potenziale energetico divino di ciò che si compirà per il regno della pace di Gesù Cristo e per un nuovo cielo e una nuova terra è già stato posto e sta per divenire attivo. In alcuni paesi si sta edificando sempre passo per passo la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Ciò che viene distrutto in un luogo a causa della superstizione viene edificato di nuovo in un altro. Quindi ciò che viene distrutto in un posto viene costruito in un altro e ciò che viene distrutto lì si edifica da un'altra parte. La volontà di Dio si compie. Cari amici, se lo desiderate venite a visitare la piccola base, la terra della pace, su questa terra ancora di materia grossolana. Si sta ingrandendo passo per passo, per esempio tramite l'asse della vita, che attualmente viene collegata da seguaci di Gesù, il Cristo, alla terra della pace più grande, fino ad arrivare al ponte della sinfonia. Il prossimo passo, ossia il prossimo tassello previsto da Dio per la terra della pace, è affidato ai seguaci di Gesù di Nazareth e viene annesso poco alla volta alla terra della pace più grande. E come già è stato detto, anche in alcuni paesi si sta edificando la terra della pace, che è collegata tramite l'irradiazione energetica con la terra della pace più grande. In questo modo la base si ingrandisce sempre più ed in tal modo anche lo sgabello per i piedi dello Spirito Eterno e Potente, poiché egli disse che il cielo è il suo trono e la terra è lo sgabello per i suoi piedi. In tutto il mondo ci sono seguaci di Gesù di Nazareth che acquistano sempre più terre, in modo che lo sgabello di Dio possa divenire sempre più grande, bello e completo, dato che nessuna energia positiva va perduta, e quindi nemmeno l'energia della terra della pace, la base per un regno della pace di Gesù Cristo di sostanza più sottile.
1: Come è stato già detto, se lo desiderate, visitate la terra della pace. Gli animali possono pascolare al sicuro, gli uomini possono gioirne. Percepite che sta nascendo una nuova vita pacifica. L'uomo e gli animali raggiungono insieme l'unità. Essi sanno e conoscono e adempiono le parole che Dio l'Eterno disse per mezzo di Isaia. L'uomo e l'animale sentono, sperimentano e percepiscono già ora il collegamento e l'unità con gli uomini che vivono sempre più in modo pacifico. Cari amici, in trasmissioni seguenti parleremo della libertà di religione che porterà all'uomo la vera giustizia e la vera pace. Citeremo ancora ripetutamente il grande profeta di Dio, Isaia, e parleremo anche di altri profeti di Dio, in particolare del profeta più grande, Gesù, il Cristo, che è il nostro Redentore. Nessun profeta di Dio, nemmeno il profeta più grande, Gesù, il Cristo, ha fondato una religione esteriore. E perché no? Perché ogni uomo stesso è il Tempio di Dio, e Dio dimora nel Tempio di carne ed ossa, e quindi anche in ogni anima. Questo messaggio della giustizia e della pace fa parte dell'edificazione del Regno della Pace di Gesù Cristo. Se lo desiderate, ascoltateci anche in altri temi dove parleremo della libertà di religione. La vera libertà di religione porta alla giustizia e alla pace e a una vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, e non per ultima cosa con tutti gli eventi cosmici. Libertà di religione, come dice la parola stessa, significa libertà. La vera libertà è priva da qualsiasi legame. Essa rende felici, gioiosi di vivere e pacifici. Noi seguaci di Gesù di Nazaret possiamo dire a ragione, anzi testimoniare, che la Germania, ad esempio, è uno degli stati che permettono o addirittura contribuiscono a far sì che persone libere da ogni religione vengano perseguitate, discriminate ed emarginate dalla Chiesa cattolica e da quella luterana. Chiunque viva in una comunità libera per seguire Gesù di Nazaret nella comunità è esposto alla discriminazione e alle calunnie da parte dei seguaci cattolici e luterani. Lo Stato tedesco lascia che questo avvenga e dà addirittura un aiuto alle campagne ecclesiastiche di calunnia. Così facendo, limita la libertà di religione. Alcune persone che seguono Gesù di Nazaret lo possono dimostrare. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi auguriamo veramente una pace senza fine, senza una religione esteriore. Vi auguriamo libertà, felicità, armonia e vicinanza di Dio. Questa è libertà di religione. Per oggi ci congediamo da voi e ci auguriamo che potrete rimettervi in ascolto per la prossima puntata del tema Risuona un potente suono di trombe. Libertà di religione, libertà secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e dei profeti di Dio. Arrivederci a presto e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta. E ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, benvenuti alla nona puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Oggi continueremo a leggere per voi e per tutti noi dal libro sul tema che ha lo stesso titolo. Si tratta di un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina con testi tratti da colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. All'inizio della trasmissione odierna potremmo ricordare alcune frasi tratte dalla premessa di questo libro che ci aiutano a comprendere l'importanza di questo tema per noi uomini. Sperimentare l'unità della creazione e comprendere che tutto, dalla particella più piccola alla cosa più grande, scaturisce da un ordine cosmico che ha origine nell'intelligenza universale che è Dio, è il più grande passo evolutivo che l'uomo possa compiere. Questa è la base per ogni passo evolutivo pacifico, sia nella vita del singolo, sia di tutta l'umanità, che è un'unica famiglia, nella vita con gli animali e le piante, con tutta la natura, e nel rapporto verso tutto l'essere. Cari amici, è una meta alla quale vale la pena di aspirare e oggi potremo sentire altre spiegazioni su come possiamo dischiudere di nuovo l'unità universale dentro di noi. Continuiamo a leggere dal nostro libro e impariamo a dare forma al grande giardino dell'Eden prima di tutto dentro di noi.
2: Cari amici, cominciate insieme a noi a dar forma al grande giardino dell'Eden, prima di tutto dentro di noi. Gli animali, le piante e tutti i minerali sono parte di noi e si trovano come essenza, come fonte di vita, nel profondo della nostra anima. Lasciamo che in noi si compia la frase «come in cielo, così in terra». Tutte le creature di Dio, tutti gli esseri viventi, tutti gli animali, i regni della natura e tutto l'essere desiderano vivere in sintonia con noi, gli uomini. Essi si trovano nella corrente universale, nella possente opera della creazione del loro creatore, dove continuano l'evoluzione nella grande culla onnisciente del creato e in cui prende forma la creazione di Dio.
3: Machen Sie mit, das Leben zu achten.
4: Cominciate insieme a noi a rispettare ed apprezzare la vita. Avvicinatevi insieme a noi al nucleo centrale della nostra anima, nella consapevolezza che l'unico universale è in noi, e così anche in tutti gli esseri e le forme di vita della natura. Una frase da ricordare che potrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana è: i regni della natura, tutti gli animali che provengono dal soffio di Dio e vivono sulla terra, sottoterra e al di sopra di essa, fanno parte degli uomini. E così anche gli animali che vivono nei mari e nelle acque. Dio, nostro Padre Celeste, è l'unità universale, è il Dio che parla nella sua creazione e anche in noi, nel nucleo centrale della nostra anima. Prendiamo coscienza che tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita, tutte le creature che provengono da Dio, sono in grado di percepire e sentire com'è l'uomo. Analogamente a noi uomini, anche gli animali vivono in sequenze di immagini. Essi non pensano, ma fanno prendere forma all'immagine nella loro coscienza di animali. Per

0: Quanto riguardano gli uomini, essi si fanno prima di tutto un'immagine basata sull'odorato.
1: Imparate insieme a noi e non dite semplicemente «può essere che sia così» oppure «non ci posso credere». Non sono gli altri che devono provare a fare ciò che viene detto, ma noi tutti, ognuno di noi, dovremmo vivere la giornata nella consapevolezza che tutto, veramente tutto, vive. E così impariamo ogni giorno. Se volete, cominciate a partire da voi stessi. Un criterio della vita eterna dice che siete liberi, non siete costretti a fare nulla. Secondo la legge eterna, che è tra l'altro la libertà, a voi stessi, a nessuno di noi come uomini, può essere imposto qualcosa, nemmeno di dover credere qualcosa che non può essere dimostrato. Per questo impariamo a comprendere e a fare noi stessi l'esperienza che la nostra vita è unità e che anche la vita di molti animali si svolge in sequenze di immagini, in modo analogo alla vita di ogni uomo, anche se non viene abbellita o addirittura colorata con i pensieri. La vera vita è la costante comunicazione con il Creatore, Dio, nostro Padre dei Cieli, l'unico universale, che è l'amore e l'amore per il prossimo.
0: Cari amici, imparate e impariamo noi tutti a guardare nel mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni. Solo quando penserete in modo consapevole e parlerete lentamente, vi accorgerete che la vostra vita si svolge in immagini, anche le vostre azioni. Ciò che percepite in voi come immagini si svolge anche dentro di voi. Se osservate in modo consapevole le vostre sequenze di immagini, ossia se le esaminate, vi accorgerete ben presto di ciò che è neutrale o di ciò che invece avete influenzato con i vostri pensieri. Tutto è registrato sulla pellicola della vostra vita, come sulla pellicola di un filmato. Le sequenze di immagini ci mostrano chi siamo veramente. Le nostre immagini, se le osserviamo in modo sincero, ci aiutano a riconoscerci. Ciò costituisce il nostro carattere e segna il nostro aspetto.
2: Finché non cambiamo in modo positivo le immagini del film della nostra vita e non trasformiamo in modo corrispondente i contenuti delle nostre cinque componenti, non riusciremo a sviluppare in modo positivo ciò che caratterizza il nostro essere, ovvero il nostro carattere. Se cambiamo le nostre sequenze di immagini, colmandole di nuovi contenuti, di bontà e di amore, cambieremo anche il nostro carattere. Diventeremo più affabili, cordiali, socievoli, buoni e più aperti. Noi uomini vogliamo sempre avere delle prove. La prova siamo noi stessi. Infatti, se il film della nostra vita cambia in modo positivo, se le sequenze delle nostre immagini diventano più luminose, ciò si manifesta anche nei tratti del nostro viso e in tutto il nostro corpo. Noi stessi siamo quindi la prova e la nostra immagine ce lo dimostra. Imparare significa sempre cominciare prima di tutto a imparare su se stessi, esaminare i contenuti dei propri sentimenti, delle proprie sensazioni, dei propri pensieri, parole e anche azioni, chiedendosi: sono veramente la persona che credo di essere?
0: Cari amici, continuiamo a leggere. Tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita che provengono dalla creazione di Dio sono esseri dell'unità universale. Volete imparare insieme a noi? Impariamo a percepire noi stessi per sperimentare che il possente Dio creatore è colui che dona la vita a tutti gli esseri viventi e a tutte le forme di vita. Non camminerete più come persone spiritualmente cieche su questa terra. Sperimenterete che l'unico universale dà forma e configurazione alla sua creazione. Riconoscerete che ogni forma di vita, sia essa un animale, una pianta o una pietra, è unica. Non è identica alle altre forme di vita dello stesso tipo. Perché? Perché ogni essere vivente irradia un altro aspetto di coscienza che lo caratterizza in modo corrispondente.
3: Uns Menschen wurde durch die institutionellen Kirchen.
1: Le chiese istituzionali ci hanno sempre parlato dei cosiddetti cieli come se fossero una fata morgana. Lì si adorerebbe soprattutto Dio, eventualmente con dei canti di alleluia. Ma non è assolutamente così. In fondo non è possibile descrivere in modo dettagliato il regno di Dio a 7 dimensioni con le nostre parole. Ma ognuno di noi può elaborare per sé ciò che si trova nel profondo della sua anima, la vita universale, l'amore per Dio e per il prossimo, la pace e il sentimento della patria eterna che si trova in voi, in tutti noi. La patria eterna è il regno di Dio, dove le famiglie spirituali formano la grande famiglia in Dio, nostro Padre dei Cieli. Nel regno di Dio, piante e animali vivono in unità con gli esseri divini. Gli eterni giardini dell'essere, del regno di Dio, non sono recintati. Tutti gli edifici sono di sostanza originaria e, come tutte le altre cose, sono privi di peso. A questo proposito ricordiamo ciò che disse Gesù di Nazaret. Nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché vi avrei detto «Vado a prepararvi un posto»? Negli edifici delle sfere dei cieli vivono le famiglie spirituali, coppie di duali, ossia duali genitori, con i loro figli, ma tutto è unità, tutto è collegato nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
0: Cari amici, viene spesso chiesto, coppie duali che sono come duali genitori e figli che nascono dalla dualità. Com'è possibile? Ciò che avviene nella dimensione temporale è simile a quanto avviene nel regno di Dio. Impariamo. Ciò che noi uomini percepiamo nella dimensione temporale è simile a ciò che avviene nel regno di Dio, soltanto che è etere di luce trasformato a un livello più basso, ossia energia che è appesantita e nella quale, come uomini, consumano la loro esistenza prigionieri del pensiero della caduta che dice separa, lega e domina. Facciamo un esempio che possiamo comprendere. Una buona madre nel cui grembo si sta sviluppando un bambino che lei partorirà dopo un certo periodo non si chiede appartiene a me? Sono io la madre? Un buon padre fedele non chiederà se è lui che lo ha generato e nemmeno questo neonato fa parte della nostra famiglia e tutti gli altri bambini della famiglia sono fratelli del neonato? In ogni buona famiglia intatta è ovvio che la madre è madre del bambino e che il padre lo ha generato. I bambini vivono presso i genitori e i bambini nel regno di Dio sono presso i loro duali genitori e, come abbiamo detto, sono allo stesso tempo parte della grande famiglia. Questa è la vera vita, è il principio collega e sì, che non conosce il pensiero della caduta ed è pertanto vita eterna.
1: Anche gli animali e le piante, anche quelle che vivono insieme a noi uomini, fanno parte della grande famiglia di Dio. Noi uomini dovremmo considerarle e trattarle nella consapevolezza che essi, come noi uomini, sono esseri dell'unità universale. Imparare a farlo porta ad una ricchezza interiore e ad una vita spirituale anche nella dimensione temporale. Secondo leggi immutabili, tutti gli esseri della creazione che provengono da Dio e che vivono con noi nella dimensione temporale, come gli animali, le piante e anche le forze dei minerali, verranno ricondotti nel regno dell'essere puramente spirituale e nella culla divina della creazione per continuare la loro evoluzione. Tutte le forme di vita che si trovano sulla terra, sottoterra e sopra di essa, nelle acque e nei mari, sono solo ospiti sulla terra e così lo siamo anche noi uomini.
4: Und auch wir Menschen sind nur Gast auf Erden.
5: Es gibt keine Zufälle.
2: Il caso non esiste. Perché nei nostri giorni si estinguono così tante specie di animali? Da un lato, ciò avviene a causa delle terribili condizioni di vita imposte loro dall'uomo. D'altro lato, il Dio creatore prende a sé le sue creature, gli animali, come molte specie vegetali. Il fatto che gli animali e le piante vengano ricondotti alla loro patria significa: sulla terra ci furono per primi gli animali e le piante, e in seguito gli uomini. Chi ha orecchi per intendere, intenda, e chi crede in Dio si rende conto di ciò che si sta compiendo nell'infinito, nell'universo. Da questo noi uomini possiamo riconoscere e imparare che le negatività e le atrocità che gli animali subiscono a causa dell'uomo sono l'appello infernale del Dio pagano, sono il mondo degli inferi. Chi crede in Lui e adempie la sua volontà avrà un'eredità atroce, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
1: Cari amici, per poter dar forma al grande giardino dell'Eden dentro di noi, potremmo chiederci: che cosa ci separa dall'unità universale, dalla comunicazione con l'Eterno Dio Creatore? A questo proposito, nel libro da cui è stata tratta la trasmissione, leggiamo quanto segue. Impariamo su noi stessi. In definitiva, noi siamo uomini per utilizzare l'opportunità che ci viene data con la nostra vita terrena, per comprendere di nuovo ciò che siamo nel profondo della nostra anima, esseri dell'unità. Per questo vogliamo imparare a esaminare i contenuti dei nostri pensieri per scoprire che cosa abbiamo memorizzato nel filmato della nostra vita, per capire perché non riusciamo quasi più a percepire nel profondo della nostra anima Dio, il creatore di tutto l'essere, che è nostro Padre, e di conseguenza non percepiamo nemmeno il Dio creatore negli animali, nelle piante e nei minerali. A che punto ci troviamo e come possiamo fare ritorno alla nostra origine, all'unità universale, a Dio in noi? Nelle prossime puntate sul nostro tema l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, si tratterà sempre di imparare e ancora imparare, perché ogni attimo dell'esistenza sulla Terra è prezioso.
0: Abbiamo sentito che ogni uomo ha il proprio film individuale della vita, che è costituito dai contenuti delle sue componenti personali, dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e azioni. La pellicola di questo film gira incessantemente, poiché ogni uomo, ogni giorno e addirittura ogni attimo, in base a come si svolge la sua giornata, agisce con le sue cinque componenti, eventualmente su se stesso e anche su altre persone. Non esiste nulla che non sia memorizzato nell'universo. Pensiamo alle parole che Gesù di Nazareth disse a Senso. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.
1: Vale la pena di riflettere almeno una volta su queste cose. Cari amici, tutto è memorizzato e tutto è anche coscienza. Perfino nel sonno sperimentiamo la nostra coscienza. Non esiste un nulla, nemmeno nel sonno. Di notte, quando dormiamo, sogniamo. Si tratta in genere di sogni non ben definibili che provengono dal nostro conscio e dal subconscio e dalla nostra anima. Ciò che portiamo con noi dai sogni quando siamo svegli ci potrebbe dire qualcosa, dato che i sogni provengono dai diversi aspetti personali che abbiamo immesso nel nostro film della vita, che dovremmo forse esaminare a fondo per comprendere eventuali atteggiamenti sbagliati e affinché, se li possiamo sistemare, possiamo così liberarci dal fardello che pesa sulla nostra anima.
0: Come abbiamo spiegato, ogni uomo memorizza immagini che corrispondono al suo comportamento. Dato che i contenuti del film della vita di ogni singola persona sono molto diversi tra loro, siamo raramente in grado di comprenderci. Anche se pensiamo di aver compreso il nostro prossimo ed eventualmente annuiamo, lo abbiamo compreso veramente? La maggior parte degli uomini ha voltato le spalle all'unità universale, alla comunicazione universale che unisce e che è un collegamento con gli altri, creando un proprio piccolo mondo personale dell'ego, tanto che uno non è quasi più in grado di comprendere l'altro o non lo capisce proprio per nulla. Sentiamo continuamente che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo di sostanza grossolana. Pur sapendo queste cose, ognuno lotta per conto proprio sul percorso di allenamento della nostra prepotenza. Così facendo abbiamo impresso la pellicola del nostro film che ci rispecchia pertanto ciò che ancora siamo. Abbiamo disimparato a dischiudere in noi l'unità universale che dice «Collegati con il nucleo centrale in tutti gli uomini e in tutti gli esseri viventi, in tutte le forme di vita». Con tutte le forze pure, e sii in Lui, che è eternamente l'unico universale, Dio.
2: Se noi uomini vogliamo fare ritorno nell'unità universale per imparare a comprendere noi stessi e i nostri simili, ma anche le altre creature, gli animali, le piante e i minerali, tutte le forze pure dell'essere, dell'eterno cosmo universale, dobbiamo prima di tutto chiederci: che cosa mi divide? Sì, che cosa ci separa ancora dalla vita dell'unità universale? Pensiamo, ora ho riconosciuto e sistemato così tante cose che dovrei immergermi nell'oceano della vita. Non appena l'abbiamo pensato, arriva di nuovo una goccia o addirittura tutta un'ondata che ci mostra che cosa dovremmo ancora sistemare. Non rassegnatevi, si può solo fare di giorno in giorno più luce.
1: Impariamo ad accettare le caratteristiche della figliolanza che sono bontà, amore e mitezza, ossia a prendere prima di tutto coscienza che in Dio, nostro Padre dei Cieli, siamo figli e figlie di Dio assolutamente liberi. Noi uomini definiamo queste tre caratteristiche della figliolanza anche pazienza, amore e misericordia, poiché in essi sono racchiusi passi che ci conducono alla nostra vera origine, a bontà, amore e mitezza. Non dite, è difficile accettare queste cose, io sono un essere umano. Non appesantite la vostra esistenza terrena con affermazioni di questo genere, Se noi uomini riflettiamo spesso su un'etica e una morale più elevate, molte cose si dischiuderanno da sé man mano che prendiamo coscienza, chiedendoci che cosa penso, che cosa dico e chi sono io veramente. Imparate e impariamo tutti noi a vivere in colui che ci ama e di cui siamo figli e figlie nel profondo della nostra anima.
0: Dipende sempre da noi stessi, dal nostro sistema di memorizzazione, dai numerosi aspetti individuali che abbiamo memorizzato e che sono contrari alla legge dell'unità universale, se ci rivolgiamo verso la vera vita o se ci separiamo dal nostro vero essere. Perché? Perché la maggior parte degli uomini ha prestato ascolto a ciò che è stato suggerito loro dagli dei pagani e li segue ancora oggi, dato che si presentano continuamente con diversi nomi istituzionali e virtuali. Avvolti nel loro mantello che li mimetizza, predicano abilmente ciò che, per esempio, è contrario agli insegnamenti del vero Dio e di suo Figlio, che venne in veste di Gesù di Nazareth. Molti seguaci del culto pagano, che di tanto in tanto viene chiamato anche culto di Baal, si comportano di conseguenza e memorizzano così ogni attimo, ogni minuto, ogni ora, giorno per giorno, ciò che i falsi dei fanno loro credere, senza esaminare nulla, senza soppesare e senza valutare. Queste prediche mimetiche diventano poi schemi che segnano il nostro comportamento, il nostro modo di comportarci e costituiscono così ciò che pensiamo, ciò che esprimiamo o ciò che non diciamo.
1: Attenzione, il nostro sistema nervoso, per esempio, è un sistema di allarme diretto. Esso invia segnali e ci dà indicazioni su ciò che siamo e su come, spesso senza volerlo, esprimiamo, invece di sistemare le cose per tempo. Si tratta in genere di aspetti a cui non prestiamo attenzione e che provengono dalla pellicola del nostro filmato o perché ci comportiamo in modo incontrollato. Tuttavia questi aspetti provengono da noi stessi, dalle nostre cinque componenti, che sono sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, e che spesso manovriamo come dei giocolieri. Per trovare noi stessi, per capire chi siamo veramente e che cosa abbiamo immesso nella nostra memoria, nel film della vita, o stiamo memorizzando in modo nuovo, dobbiamo essere desti, osservare noi stessi. Imparando su noi stessi, prendendo quindi coscienza di ciò che stiamo pensando e dicendo, oppure di che cosa ci irrita o ci fa attualmente arrabbiare, per esempio chi ha provocato una lite, fino a che punto ci siamo lasciati coinvolgere e tante altre cose, con il tempo impareremo a vedere nel profondo anche nei nostri simili, ossia a riconoscerli.
0: Il motto da seguire è pertanto quello di essere desti, poiché ciò che trasmettiamo ricade prima o poi di nuovo su di noi. Ripetiamo, tutto, veramente tutto ciò che pensiamo e diciamo, tutte le nostre azioni, si esprime in immagine e lo memorizziamo anche come immagini. Ogni giorno porta ad ognuno di noi altri eventi, situazioni, colloqui, ma anche preoccupazioni e paure, per esempio per quanto riguarda la famiglia, gli amici, il posto di lavoro, quando pratichiamo sport o altre cose del genere. Memorizziamo incessantemente. Ma possiamo anche imparare ogni attimo se nelle diverse situazioni e nei colloqui mettiamo sempre in questione noi stessi. Possiamo per esempio esaminarci chiedendoci che cosa mi occupa, a che cosa reagisco e come. Perché nelle situazioni che mi riguardano parlo e agisco in modo irritato e sono sulla difensiva, soprattutto quando si fa sentire il mio sistema nervoso e le pulsazioni accelerano.
2: Con le ripetizioni approfondiamo ciò che abbiamo imparato. L'unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo, di cui fanno parte l'unità universale, tutto l'infinito, tutti gli astri, tutti gli animali, le piante e i minerali. La vita che abbraccia ogni cosa, che è l'unico universale, il Dio creatore, è l'umiltà assoluta che si china verso la particella più piccola e la fa divenire, crescere e maturare nel suo amore, nella culla del creato e in cui prende forma la creazione, il luogo di nascita spirituale dei suoi figli. L'Eterno è con noi uomini, Egli ci è vicino, ci chiama e ci porge la sua mano. Egli, la vera umiltà, è un Dio padre-madre premuroso, anche con noi uomini.
0: Impariamo. Senza la vera umiltà non esiste l'amore per Dio e per il prossimo. E senza l'amore per Dio e per il prossimo non esiste l'umiltà e nemmeno l'amore e la misericordia per le creature che vivono con noi, gli animali e le piante, e nemmeno nei confronti della Madre Terra che nutre l'umanità. La vera umiltà è libertà, vuol dire prendersi cura degli altri e costruire. L'egoismo disprezza la vita e distrugge. Guardiamo noi stessi e impariamo. Chi lo desidera impara a confrontare i propri schemi di comportamento con i quali l'uomo gioca ogni giorno, con i 10 comandamenti di Dio e con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, per analizzare se è veramente umile o se è invece un egomaniaco che si compiace e autoincensa ogni giorno.
1: Un altro passo per imparare potrebbe essere: che cosa ci vogliono dire e che cosa ci vogliono insegnare gli animali e le piante? E non il contrario, ossia ciò che abbiamo da dire noi agli animali e alle piante. Impariamo e comprendiamo sempre più dentro di noi. La creazione divina non ha l'intelletto, bensì l'intelligenza universale. Gli animali hanno un'intelligenza, poiché si trovano nel soffio di Dio. Quando l'uomo sarà diventato umile nei confronti della vita universale, dell'essere universale, non sperimenterà miracoli con il suo fratello animale, ma avrà conquistato un vero amico, un vero accompagnatore che gli potrà insegnare diverse cose. Vale la pena di prendere coscienza ogni giorno di più di quale vita grande e universale pulsa dentro di noi. È il nucleo centrale completo nel profondo di ogni anima e quindi anche nell'anima di ogni uomo, in ognuno di noi.
2: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, c'è così tanto da imparare e ne vale la pena. Nella prossima trasmissione continueremo ad imparare e a dar forma al grande giardino dell'Eden prima di tutto dentro di noi. Parleremo infatti in modo dettagliato e concreto delle creature che vivono con noi, gli animali, di come noi uomini li trattiamo e di come ci dovremmo comportare con loro. Apprenderemo in che modo gli animali ci percepiscono e che cosa ci vogliono dire e che ci vogliono insegnare qualcosa. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: da Gabriele, una donna tedesca che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per l'epoca odierna. Nella scorsa trasmissione abbiamo visto come i nostri pensieri, sensazioni e modo di vivere possono influenzare anche la nostra salute. In questa seconda trasmissione vedremo come poter riconoscere e liberarci dai nostri pensieri negativi, come amplificare gli effetti dei nostri pensieri positivi e come una vita condotta con principi etici e morali, come quelli insegnati da Gesù Cristo, contenuti ad esempio nel discorso della montagna o anche nei 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, possano aiutare a restare sani o a guarire da malattie, partendo naturalmente dal presupposto che tutte le malattie hanno a che fare con il modo di vita che conduciamo, con il nostro mondo dei pensieri e il mondo delle nostre sensazioni. E così ci si pone la prima domanda: come possiamo riconoscere e liberarci dai pensieri negativi?
1: A volte siamo tormentati da pensieri che si ripresentano in continuazione. Di solito questi pensieri hanno a che fare con determinate persone. In questo caso chiediamoci se dentro di noi abbiamo ancora sensazioni negative nei confronti del nostro prossimo, se lo abbiamo perdonato e gli abbiamo chiesto perdono per quello che gli abbiamo fatto noi. Il nostro perdono era sincero? Oppure nei nostri sentimenti c'è ancora una punta di rancore o forse di invidia? Se con il nostro egoismo tratteniamo dei pensieri negativi, questi ci assilleranno. Leggiamo cosa dice il libro Dio guarisce e cosa ci suggerisce per liberarci dai pensieri negativi. Se desideriamo riconoscere anche il più piccolo pensiero negativo e liberarcene completamente, potremmo aiutarci con un sostegno di coscienza, che è una frase che diciamo a noi stessi, come per esempio: tutto mi è possibile tramite la forza del Cristo in me. Ripetendo questo sostegno di coscienza più volte al giorno, anche al momento di coricarci o al risveglio, eleviamo il campo di vibrazione sia della nostra anima sia del nostro corpo e ci distanziamo sempre più dai pensieri che ci condizionano. Dovremmo pronunciare questo sostegno di coscienza: tutto mi è possibile tramite la forza del Cristo in me, con sentimenti di determinazione, calma e fiducia. Così facendo, riceveremo, secondo la nostra dedizione allo Spirito del Cristo, la forza di cui abbiamo bisogno per superare ciò che dobbiamo ancora affrontare. Ciò che pensiamo agisce direttamente sul nostro corpo. Se per esempio pensiamo "sono stanco", i nervi e i muscoli lo registrano e trasformano l'impulso in stanchezza. Se pensiamo "sono malato", i nostri organi più deboli e le rispondenze della nostra anima lo registrano. Siamo dunque noi stessi a trasformare questi pensieri in malattia. Dobbiamo stare sempre allerta e impegnarci a contrapporre pensieri positivi, ossia pensieri di fiducia e coraggio, ai nostri pensieri negativi. In questo modo lo Spirito Eterno prenderà vita in noi. Riceveremo sempre più energie spirituali e fisiche. Dio è la fonte di ogni forza, nel macrocosmo e nel microcosmo. È la fonte di ogni forza della nostra anima e del nostro corpo. Tutta la forza proviene dall'interiore, dal nostro Creatore, Dio, lo Spirito onnipresente. Egli vivifica chi è stanco, dà forza a chi è ammalato e guarisce le sue sofferenze in base alla sua dedizione e al suo modo di pensare e di vivere. Se viviamo con il divino, se viviamo in armonia con tutte le energie, manteniamo la forza creatrice, la rinforziamo e la intensifichiamo in noi. Se invece interrompiamo il contatto pensando e reagendo in modo umano, seminando odio, invidia e discordia e alimentando pensieri di gelosia, la nostra energia sia spirituale.

0: che fisica diminuisce. A questo proposito mi viene in mente un esempio. Anche un apparecchio elettrico funziona finché rimane collegato a un circuito elettrico. Se stacchiamo la spina, quindi se interrompiamo il collegamento, l'apparecchio si spegne.
1: La stessa cosa avviene anche nell'uomo, dice Gabriele. Se continuiamo ad agire contro le leggi universali, contro la forza della vita, ossia se non poniamo consapevolmente la nostra vita sotto la guida dello spirito e non viviamo in modo disciplinato, le forze spirituali dell'anima e del corpo ovviamente diminuiscono. Man mano che l'energia diminuisce, gli organi si indeboliscono e si predispongono per le malattie. Al contrario, se il nostro animo umano è libero da sensazioni e pensieri negativi, lavoriamo meglio e disponiamo di forze ben maggiori di chi invece è oppresso da pensieri meschini e pessimistici. Gabriele prosegue. Proviamo a fare il seguente esperimento. Nel corso delle prossime 24 ore pensiamo e parliamo in modo positivo e fiducioso di ogni cosa, del nostro lavoro, della nostra salute e del nostro futuro. All'inizio non sarà facile farlo, specialmente se ci siamo sempre fissati su sensazioni, pensieri e parole negative. Dobbiamo sradicarli con forza, anche se ciò richiede un energico sforzo di volontà. Le forze positive verso le quali ci rivolgiamo accorrono subito in nostro soccorso. Solo in questo modo otteniamo la pace e possiamo ricevere sempre più dalla sacra corrente da Dio. La fonte originaria di energia dispensa incessantemente forze positive ed edificanti. Essa alimenta tutti gli uomini, tutte le cose e tutte le forme di vita. Molte persone abusano tuttavia di queste forze positive. Con le loro sensazioni, i loro pensieri e le loro azioni contrarie alle leggi divine, trasformano queste forze ad una vibrazione, ossia ad un livello inferiore. Dio permette che ciò avvenga, poiché dobbiamo ritrovare la volontà divina, ossia l'energia primordiale pura, riconoscendo la nostra volontà personale e le nostre azioni umane. Se invece ci apriamo per attingere all'eterna corrente, Dio, richiamando le forze positive con sensazioni, pensieri, parole e azioni, esse si metteranno al servizio della nostra anima e del nostro corpo. Se desideriamo guarire e risvegliare il nostro corpo per la guarigione tramite lo spirito, dobbiamo riconoscere queste leggi della vita. Le forze negative a bassa vibrazione sono un fattore di disturbo per l'anima e per il corpo. Le forze positive, le forze divine pure, rinforzano l'anima e il corpo, stimolando la guarigione che può così avvenire dall'interno verso l'esterno, per mezzo della forza divina insita in noi. Prima di risvegliare le forze interiori, dobbiamo quindi mettere da parte il nostro modo di pensare negativo, ossia ogni pensiero legato al ricordo di una malattia. Ciò è necessario in quanto i pensieri possono provocare nuove malattie oppure trattenere malattie nel corpo. Questo significa che continuando a parlare di ciò che ci opprime, lo tratteniamo e addirittura lo rinforziamo. I pensieri sono forze. Più spesso ripetiamo lo stesso pensiero, tanto più grande sarà la forza che questo pensiero o questo complesso di pensieri esercita su di noi. Dovremmo avere il coraggio di avere fiducia nella potenza e nella forza dello spirito. Faremo così l'esperienza dell'esistenza della forza divina che lenisce e guarisce, che ci assiste e che ci guida.
0: Quindi questa forza positiva e cosmica è sempre presente. È un po' come il sole. Siamo noi che dobbiamo uscire dall'ombra e rivolgerci verso il sole. Il nostro libro, dal titolo Dio guarisce, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ci spiega ancora. Per imparare ad accogliere in noi queste forze cosmiche che ci donano vita e guarigione, dovremmo prendere coscienza che dentro di noi c'è l'essenza dell'infinito. In noi agisce una potenza indescrivibile, per noi incomprensibile. È la forza di Dio. Siamo deboli e privi di forza solo se affermiamo la nostra debolezza. Se invece abbiamo fiducia nella massima potenza in noi, nella pienezza dell'infinito, se affermiamo la figliolanza di Dio, la massima energia dell'amore con i nostri pensieri, con le nostre parole e azioni, e ci comportiamo di conseguenza, diverremo pieni di forza. Ciò che segna il nostro corpo, le nostre difficoltà momentanee, si esaurisce progressivamente. Al posto della malattia subentrerà la salute. Le difficoltà e i problemi faranno posto alla libertà. L'egoismo all'altruismo, l'amore per se stessi all'amore divino. Dovremmo nutrire un profondo rispetto per questa massima potenza in noi. Il rispetto si esprime anche esternamente nel portamento del nostro corpo. Un portamento eretto è indice di uno spirito retto. Dovremmo impegnarci anche esteriormente per facilitare e accelerare lo sviluppo interiore, ma non per ostentare nell'esteriore qualcosa che non esiste nell'interiore. Per aprirci all'azione delle forze cosmiche, ossia alle forze vitali e di guarigione, scegliamo una posizione del corpo che permetta alle forze di Dio di affluire possibilmente senza ostacoli in noi. A questo scopo ci sediamo con il busto ben dritto, oppure ci mettiamo distesi supini. Ci prepariamo poi mentalmente inviando onde di pensieri, come per esempio: in me c'è salute. In me c'è la pienezza divina. Io sono coscienza cosmica. Così facendo, ci immergiamo in una corrente di fiducia che ci aiuta, a sua volta, a orientare tutto il nostro essere umano in modo positivo, ad aprirci alle forze vitali. Se vogliamo risvegliare la coscienza di un organo, come per esempio quella del fegato che non funziona bene, possiamo rinforzare l'azione delle vibrazioni dei nostri pensieri positivi, ponendo la mano destra sulla zona del fegato. Questo per il seguente motivo. Ogni uomo è un campo energetico che assorbe ed emette energia. Dalle rivelazioni sappiamo che la mano sinistra riceve le energie cosmiche, come un'antenna che riceve e trasmette. Anche la mano destra riceve le energie, ma soprattutto le ritrasmette. Se dunque poniamo sul punto prescelto del corpo il palmo della mano destra che trasmette più intensamente le energie e usiamo la mano sinistra come un'antenna orientandola verso il cosmo, l'energia cosmica scorrerà molto più intensamente. Questo significa che la forza del Cristo che agisce in noi favorisce il processo di miglioramento e di guarigione, prima di tutto nell'anima.
1: Se sappiamo e crediamo che tutto è energia, che ogni cellula possiede in sé la forza spirituale e che tutto ciò che vive, vive per mezzo di Dio, ci è anche possibile rinforzare le energie in ogni cellula del nostro organismo e in particolare nella nostra anima. La stessa cosa può avvenire anche in senso negativo, con pensieri a basso livello, affermando cioè la presenza di malattie, disgrazie, miseria, sfiducia o altre cose simili, possiamo trasformare negativamente le forze positive insite in noi, indebolendo così sempre più il nostro corpo. Approfondiamo ora questo concetto procedendo con la lettura. Dal punto di vista spirituale, ciò comporta che il nucleo centrale della nostra anima, il potenziale energetico attraverso il quale scorrono le forze divine, riduce la propria attività e la capacità di attirare forze spirituali. Ne consegue che l'anima riceve sempre meno energia vitale e il corpo fisico ancor meno. Gli organi indeboliti possono così essere colpiti da malattie perché manca loro la forza vitale, ossia l'energia divina. Possiamo dunque stimolare l'attività della coscienza di un organo con pensieri e parole positivi e di incoraggiamento, preparandolo così a ricevere la forza interiore, vitale e di guarigione. La durata della preparazione dipende dalla gravità delle colpe che pesano sulla nostra anima e dalla misura in cui il mondo dei nostri sentimenti e delle nostre sensazioni è in armonia, ossia in sintonia, con i nostri pensieri e con le nostre parole positive. Se un organo è già molto indebolito, in un primo momento avrà difficoltà ad assorbire le forze positive, ossia le forze vitali e guaritrici. Non dovremo però dubitare e scoraggiarci se non otteniamo subito un risultato. Dopo aver preparato l'organo per 5 o 10 minuti, dovremmo affermare anche il suo risveglio, rivolgendoci per esempio alla coscienza del fegato con le seguenti parole. Ora ti sei risvegliato dal torpore. Ti ringrazio perché ti sei preparato a ricevere le onde di guarigione. L'organo non comprende le nostre parole, ma la struttura delle cellule assorbe le vibrazioni positive che abbiamo inviato e che le avvolgono. Possiamo procedere in questo modo con ogni organo, poiché tutto è energia e tutto è vita. Con sentimenti, sensazioni, pensieri e parole positivi possiamo risvegliare e rinforzare l'attività di tutto ciò che vive. Risvegliamo dunque per primo l'organo dal suo torpore e in seguito lo ringraziamo per essersi risvegliato e preparato a ricevere così le irradiazioni guaritrici dello spirito. Dopo aver risvegliato la coscienza dell'organo in questo modo positivo e concentrato, chiediamo al medico e guaritore interiore di far fluire più intensamente le forze di guarigione. Ora ci apriamo totalmente a ricevere le forze dello Spirito del Cristo, lasciando scorrere le onde di guarigione nella nostra anima e anche nel nostro corpo, con fiducia e in silenzio, senza lasciare entrare in noi né una sensazione né un pensiero.
0: Questi sono quindi esercizi che possiamo fare in ogni momento tranquillo della nostra giornata, orientandoci sulla forza universale e divina che si trova in noi. Per concludere, vorrei leggere ancora un passaggio dal nostro libro Dio guarisce. Quando ci rivolgiamo agli organi nel modo appena descritto, dobbiamo sempre tener presente che le parole che esprimiamo vanno pronunciate in modo chiaro e forte e soprattutto che le nostre sensazioni devono corrispondere ai nostri pensieri e alle nostre parole. Dovremmo essere completamente convinti di ciò che pensiamo e diciamo. Questa è la fiducia in Dio, ossia nella forza guaritrice in noi. E quando ringraziamo il corpo e l'organo, dovremmo sapere che il ringraziamento non è rivolto direttamente all'organo, al corpo, ma allo spirito che agisce in ogni cellula, in ogni organo, in tutto l'organismo. Non dovremmo pensare che sia superfluo ripetere sensazioni, parole e pensieri positivi, perché la coscienza delle cellule ne comprende il richiamo. E in realtà non sono i pensieri stessi ad agire, ma l'energia che si trova nei pensieri e nelle parole, che sono quindi nella stessa linea dei nostri sentimenti. Se chi desidera la guarigione esprime le parole senza esserne convinto o dubitandone, la coscienza delle cellule e tutto il sistema cellulare assorbiranno solo le vibrazioni del dubbio, ossia le vibrazioni contenute nelle parole, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Con il dubbio e la sfiducia non otteniamo la guarigione, ma al contrario predisponiamo ancor di più il corpo alla malattia. In questa trasmissione abbiamo sentito dire spesso che i pensieri sono forze molto potenti. Poche persone sanno che i pensieri hanno un influsso enorme su noi uomini. Sia i pensieri positivi, sia quelli negativi, esercitano tanta più influenza su di noi quanto più essi trovano una risonanza in noi, perché coltiviamo pensieri uguali o simili. Quindi noi siamo ciò che pensiamo e la nostra anima e il nostro corpo ne vengono segnati. I pensieri negativi si trovano nell'atmosfera e intorno a noi sotto forma di complessi. Tutte le negatività che abbiamo proiettato nell'atmosfera si trovano anche in noi sotto forma di rispondenza. Di conseguenza, ad esempio, attraverso un pensiero che arriva dall'esterno si può instaurare una comunicazione tra le nostre rispondenze e il campo dei pensieri nel quale vibrano pensieri uguali o simili. Dobbiamo quindi stare allerta e vivere in un costante autocontrollo e chiederci continuamente come sono le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole. Tutto questo ritornerà a me.
1: Concetti non semplici, concetti profondi, che però possono aiutare veramente la vita di ognuno di noi. Cari amici, cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa trasmissione tratta dal libro Dio guarisce. Speriamo anche questa volta di aver dato un apporto positivo alla comprensione della salute intesa nella sua totalità, corpo, anima e spirito. Saremo felici se vorrete seguirci anche per la prossima trasmissione, sempre della stessa serie, nella quale approfondiremo il tema della guarigione attraverso lo spirito. Prima di salutarvi vorremmo ancora leggere una breve frase del nostro libro che può essere un piccolo sostegno di coscienza che ci accompagnerà durante la giornata e che anticipa il tema della prossima puntata. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, al quale ci rivolgiamo, è il guaritore della nostra anima. Se l'anima è sana, trasmette le forze guaritrici e positive anche al nostro organismo. Un cordiale arrivederci alla prossima puntata.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo. Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.

0: diesen Minuten kurzer Besinnung,
1: in questi minuti di riflessione, siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld
1: e affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: Jan.
1: Affermiamo la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone
0: an die wir
1: alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: heilendes, helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

Licht strömt über Christus, luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: dona agli animali consolazione.
1: Hilft der Tieren.
0: E aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento. C'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.
0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart.
1: Nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth,

0: rivelati oggi nella nostra epoca dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi, che possiamo trasmetterli a voi, una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi dopo la trasmissione riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal secondo volume di spiegazioni.
1: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere, tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere. Ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre. Rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia, e in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.
0: Cristo prosegue nello spiegare. Se sei nel profondo del tuo interiore, il tuo tempio è puro e sei in comunicazione con quello che è puro. Tu senti quello che altri non sentono, vedi nel profondo quello che altri non vedono, sai quello che altri non sanno, riconosci quello che altri non riconoscono. Percepisci quello che altri non percepiscono. Odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano. Recepisci quello che altri non recepiscono. Poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge, Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa, con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne,

0: La nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini, la legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformando gli involucri, per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
1: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Che cosa significhi questo per noi, per la nostra vita, lo spiega Gabriele. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio e del subconscio e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
0: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà. Chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e starci vicino, e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo. Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta, in cui il mondo agisce in modo disgregante e distruttivo sull'umanità e sulla natura. Abbiamo bisogno di Lui. Senza di Lui non sarà possibile affrontare il futuro, perché il pro e il contro, la decisione per il Cristo o contro di Lui, è ineluttabile. Ogni giorno ci pone di fronte alla decisione, per il Cristo o contro di Lui.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai Suoi insegnamenti. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità. Chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre: abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca. È in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno, sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, egli ci viene sempre più vicino.
0: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
1: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti, lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutto. Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
0: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro, colui che mantiene l'ordine del Tempio, che esamina ogni giorno di più i suoi pensieri. Come abbiamo già letto, i pensieri e le parole creano forme, provocano degli effetti. Anche il pensiero che forse formuliamo senza fare attenzione e sconsideratamente costituisce un potenziale che trasmette ed è allo stesso tempo un'azione. La reazione conseguente è molto più grande, poiché del nostro pensiero fa parte anche il potenziale dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo sperimentiamo la calma interiore e il silenzio e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
1: Cristo dice: se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò cambiamo. Mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice: sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice: tutto è coscienza. Ciò che è puro è coscienza, ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. Esprime il disordine e per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito: anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo. Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore affinché, dopo la morte del nostro corpo fisico, possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: voi siete figli della pienezza, oppure voi siete figli di re. Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliano dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
0: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio, e chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente molti interessanti consigli e spunti che riguardano noi stessi e la nostra vita terrena, ad esempio in merito all'apparenza e all'essere, in merito ai concetti che ci caratterizzano, in merito all'origine delle malattie oppure in merito al perché ognuno di noi percepisca in modo diverso suoni, colori e situazioni e molte altre cose. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto. Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: Dio è amore e verità. L'amore è la verità. Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: achte Bewusstseinserschließung.
1: Ottavo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Con le mie sensazioni

Il suo amore irradia la mia anima e anche il mio corpo. Irradio ora sensazioni e pensieri d'amore nel mio corpo. Luce della sua luce avvolge la mia anima e il mio corpo. Forza della sua forza vivifica l'anima e ogni cellula del mio corpo, gli ormoni, le ghiandole e i muscoli. Tutto è immerso nella luce del Cristo. La luce del Cristo allevia e guarisce. Il Cristo richiama ogni cellula del mio corpo. La luce del Cristo fa sì che le cellule disarmoniche e malate vengano espulse e fa nascere cellule sane e forti. Con le mie sensazioni mi presento ora davanti alla porta della vita, davanti alla forza primordiale. Qui busso con le sensazioni e prego l'Eterno Spirito di spalancare la porta che immette nell'anima e nel corpo. Signore, ti prego di spalancare la porta che conduce a te. Aprila completamente. Irradia con la tua luce tutte le particole della mia anima e tutte le cellule del mio corpo. Io so che a chi chiede di tutto cuore viene dato. Il dono, la forza primordiale, si irradia con maggiore intensità per compenetrarmi completamente, per avvolgermi completamente. La porta che conduce alla coscienza divina si apre. Con le sensazioni accedo all'Altissimo in me. La luce del Signore mi inonda. Si effonde in me e tocca ogni centro di coscienza. Con questa forza di luce fluente scivolo in sensazioni dal nucleo centrale dell'anima fino al settimo centro di coscienza. Qui espiro. Nel sesto centro inspiro. Nel quinto centro di coscienza espiro. Nel quarto inspiro. Nel terzo espiro. Nel secondo inspiro. Nel primo espiro.

qui mi soffermo e respiro. La luce del Signore si effonde in tutte le parti dell'anima e del corpo. Respiro nel primo centro di coscienza, nel centro dell'ordine, e mi soffermo qui con le mie sensazioni.

amore, calore ed armonia mi pervadono. Pace e gioia mi rendono felice. Io sono spirito del suo spirito. Il quarto centro di coscienza tiene in moto il circuito dell'energia spirituale. Cristo è la forza attraente dentro di me. La sua forza redentrice porta verso l'alto le forze vitali dal bacino di raccolta spirituale, che affluiscono in ogni centro di coscienza, intensificandone l'attività. Con le sensazioni accompagno ora le forze vitali, ossia la vita in me, fino al terzo centro di coscienza, che è il campo energetico della sapienza divina. Ora respiro nel terzo centro di coscienza. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Nel terzo centro richiamo la forza vitale con le sensazioni e i pensieri. Tramite il terzo centro di coscienza richiamo il pancreas. Gli invio le forze di salvezza. Infondo salute e forza in esso. L'amore di Dio è attivo nel mio pancreas. L'amore guarisce. Il mio pancreas funziona normalmente. Produce ciò di cui il corpo ha bisogno per restare sano. Il mio pancreas è pervaso dalla luce del Signore. Ora dirigo le mie sensazioni e i miei pensieri verso la milza e l'intestino tenue. Tutti gli organi sono di essenziale importanza e contribuiscono a mantenere sano e a vivificare il mio organismo. Affermo che la milza e l'intestino tenue sono sani. Nella mia milza e anche nell'intestino tenue si effondono le forze dell'amore. L'amore guarisce. Tutti gli organi collegati al terzo centro di coscienza sono ora inondati dalla luce dell'amore.
essi sono sani. Inspiro ed espiro consapevolmente. Io so che l'amore di Dio irradia tutti gli organi. L'amore di Dio guarisce. L'amore di Dio rinforza tutto il mio organismo. Ogni cellula viene illuminata dalla luce dell'amore. L'amore guarisce.

Accompagno la corrente eterea con le sensazioni. Nel quarto centro espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro, nel settimo inspiro. Con le sensazioni mi reco nel nucleo centrale, nel cuore dell'anima, dove respiro. Ora ridiscendo ed accompagno la forza eterea fino al secondo centro di coscienza. Con le sensazioni mi reco nel settimo centro di coscienza ed espiro. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro, nel primo espiro e nel secondo inspiro. Qui mi fermo e respiro. Ora mi trovo nella coscienza della volontà divina. Attraverso il secondo centro di coscienza, le forze vitali affluiscono ai reni e agli ureteri. L'amore di Dio guarisce i miei reni e gli ureteri. Io affermo la forza di guarigione nei miei reni e negli ureteri. I miei reni e gli ureteri sono sani, poiché l'amore guarisce. La volontà di Dio si effonde nell'intestino retto e crasso. Compenetra ogni cellula e apporta pace e armonia, sia nell'intestino retto che nell'intestino crasso. La luce è amore. L'amore guarisce. La luce illumina l'intestino retto e l'intestino crasso. Le cellule malate vengono espulse, mentre si sviluppano e si risvegliano cellule sane. L'amore è la luce di Dio. L'amore guarisce. Tutti gli organi collegati alla coscienza della volontà ricevono la corrente della volontà. Essi guariscono e si fortificano. Essi sono sani. Ora riaccompagno la corrente eterea verso le regioni superiori,
dove si trovano gli altri centri di coscienza, attraverso i quali la luce e l'amore si effondono nell'organismo. Nel terzo centro inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro, nel settimo inspiro e mi soffermo brevemente a respirare, lasciando fluire il mio respiro. Con le sensazioni mi trovo nel settimo centro di coscienza. Dio è amore. L'amore di Dio mi pervade.

con le sensazioni, entro di nuovo nel Santissimo. In pensieri mi inginocchio davanti all'Altissimo e lo ringrazio per il suo amore. Per la luce della mia anima e per le correnti guaritrici che inondano il mio corpo. Respiro liberamente. Sono pervaso dalla luce della sapienza. Respiro l'alito di Dio. Respiro la sua forza vitale. Tutto il mio organismo è leggero, poiché le forze vitali pulsano in tutte le cellule. Le correnti di guarigione afferrano tutti gli organi. Io sono colmo di pace e di armonia. Io sono pervaso e ricolmo dell'amore di Dio. Il circuito spirituale dentro di me è la forza, è la vita che sostiene l'anima e l'uomo. Finché il mio corpo fisico vive, questo circuito spirituale scorre dentro di me, con le sensazioni. Posso sempre accompagnare la forza fino al principio dell'ordine e al bacino di raccolta e farla risalire fino al nucleo centrale dell'anima, dove ricomincia il circuito delle forze vitali. Accompagno ancora una volta coscientemente l'energia vitale, ossia seguo il circuito spirituale. Nel settimo centro di coscienza espiro, nel sesto inspiro, nel quinto espiro, nel quarto centro inspiro, qui mi fermo e respiro. In questo centro agisce la forza di redenzione. Qui risiede la coscienza del Cristo, che è tutt'uno con la forza primordiale. Ringrazio lo Spirito del Cristo per la salvezza della mia anima.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico.
0: Der Christus Gottesgeist im Urgrund.
1: Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento, per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali gli vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazaret ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento, nella nostra anima si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Ganz allmählich von uns Abstand nehmen. Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: und langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen.
1: Inspiriamo profondamente
0: langsam
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen bis
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir atmen
1: inspiriamo portando il respiro fino nel ventre
0: und atmen
1: ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Dabei beobachten
1: mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen tief.
1: Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
0: Wir bleiben dabei.
1: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
0: Langsam atmen.
1: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
0: Wir entspannen.
1: Ci rilassiamo.
0: Unsere Gedanken.
1: I nostri pensieri si allontanano da noi.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diveniamo più tranquilli.
0: Unser Gemüt wird
1: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir empfangen.
1: Riceviamo.
0: Wir sind umgeben.
1: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
0: Helfende
1: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
0: Öffnen Sie sich für die nun.
1: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo. in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia. Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano. L'amore e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo. Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo. L'amore guarisce. L'amore guarisce. Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. la forza vitale nel vostro corpo. Fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione. Energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: si sind
1: tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe
1: heilt. L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien
1: strömen. Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo.
0: Die Christus Gottes Kraft.
1: La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo.
0: Sie atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und tief.
1: Il vostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Sie fühlen nun.
1: Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.

0: lunch.
1: Sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie.
1: Voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo. Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi. Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Inizia una nuova giornata, la domenica. Questa giornata dovrebbe portarci calma e riposo. Molti fanno delle gite oppure si sono riproposti di andare a trovare parenti o conoscenti. Altri rimangono semplicemente a casa. Forse desiderate leggere un libro con un contenuto che vi interessa. Qualsiasi cosa intraprenderemo o faremo, non incontreremo soltanto i nostri simili, ma incontreremo soprattutto noi stessi, in ciò che pensiamo e diciamo sugli altri, nel modo in cui ci comportiamo nei confronti della natura, oppure nei pensieri che abbiamo mentre leggiamo un libro. Siamo corresponsabili per tutto ciò che la giornata ci porta, sia per ciò che è positivo, sia per ciò che è negativo. Possiamo riconoscere in che modo e per che cosa siamo corresponsabili se esaminiamo la scala dei nostri pensieri, parole o addirittura azioni. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, qualsiasi cosa farete oggi, questa domenica, potreste prendere coscienza già ora, al mattino, delle seguenti parole di Gesù. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure, in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: denken wir normalerweise an Menschen.
1: Quando sentiamo queste parole, normalmente pensiamo alle altre persone. Ma della nostra dimensione spirituale della vita fanno parte anche i regni della natura, gli animali, le piante e i minerali. Se lo desiderate, chiedete al Cristo che vi ricordi queste parole di Gesù in particolari situazioni della giornata. E riconoscerete e percepirete che Dio ci parla attraverso innumerevoli bocche. Per esempio, se mentre passeggiate date un calcio a una pietra come a un pallone, o se volete strappare un ramoscello che vi intralcia il cammino, oppure se passate davanti a un cespuglio in fiore senza notarlo, potete percepire lo spirito universale, lo spirito creatore che vi parla tramite il cespuglio, il ramoscello o la pietra e vi dice nella vostra coscienza: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.

Dio, la vita, parla attraverso le molteplici forme di tutta la natura. Dio, lo Spirito Onnipotente, vi ammonisce però, anche quando denigrate il vostro prossimo, quando siete indifferenti nei suoi confronti, poiché Dio è sempre colui che ammonisce a fare il bene, che aiuta ed è colui che vi dona gioia e felicità. Se lo desiderate, lasciate che oggi Dio vi parli per mezzo di innumerevoli bocche e percepitelo nella vostra coscienza, quando state per porre l'ombra dei vostri pensieri sui vostri simili o sulle altre creature. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: Gehen Sie so in den Tag.
1: Iniziate la giornata in questo modo e così anche questa sera avrete di nuovo la possibilità di fare un bilancio della giornata chiedendovi: il potente spirito universale ha potuto raggiungere la mia coscienza e se è così, come mi sono comportato e che cosa ho imparato? Che cosa è andato bene? Che cosa è stato meno positivo? E che cosa posso e desidero migliorare in futuro? Anche la domenica potrà quindi essere una giornata per imparare e ricca di esperienza. Se durante il giorno prendiamo coscienza delle parole di Gesù.

La domenica sera potrebbe essere una serata in cui teniamo dei buoni colloqui se ogni membro della famiglia racconta le proprie impressioni della domenica e ognuno cerca di imparare dall'altro, poiché ognuno di noi si trova giorno per giorno nella scuola terrena e ognuno può imparare dall'altro se lo desidera.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, alla domenica sera pensate anche alla nuova settimana che sta per iniziare con il lunedì mattina. Se lo desiderate, preparatevi in pensieri alla nuova settimana. Non lamentatevi che sta per ricominciare il grigiore della vita quotidiana. Nei vostri pensieri fatevi un'immagine piena di sole delle vostre giornate lavorative, poiché ogni giorno ha anche i suoi momenti pieni di sole. Se guardiamo sempre più i momenti di sole della nostra giornata, avremo anche la forza per portare luce nelle ore segnate dalle ombre. Un atteggiamento positivo verso la vita quotidiana motiva. Inizieremo con più gioia il nostro lavoro, che riusciremo così a svolgere anche più facilmente. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi auguro una giornata ricca di cose da imparare e di riposo e di iniziare bene la settimana. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a un'altra istruzione data dalla sapienza divina della serie La vera scuola e la vita. Da quasi 50 anni riceviamo dal Regno di Dio innumerevoli risposte alle domande più importanti della nostra esistenza, in merito alla nostra provenienza dal Regno di Dio, alla nostra vita terrena e su come utilizzare le nostre giornate terrene. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono state date moltissime rivelazioni e istruzioni dalla sapienza divina per ogni persona, indipendentemente dalla sua cultura. Oggi leggiamo e ascoltiamo alcuni passaggi tratti da una di queste numerose istruzioni. All'inizio, Gabriele si è rivolta ai presenti con le seguenti parole.
0: Liebe Brüder,
1: cari fratelli, care sorelle, vorrei ora porre al centro la parola perché. E ora molti penseranno, cosa vuole dirci?
2: E Gabriele ha continuato dicendo, perché analizziamo così di rado il nostro modo di pensare, di parlare, tutto il nostro comportamento? Alcuni diranno, sì, ma cosa significa analizzare criticamente? Riflettiamo insieme. Quante volte pensiamo in modo diverso da come parliamo? Quante volte pensiamo male del nostro prossimo? Eventualmente nei nostri pensieri sono presenti aspetti di odio, invidia, inimicizia e litigio. Se dobbiamo parlarne, cerchiamo di abbellire questi nostri pensieri. Quindi le nostre parole sono spesso solo degli involucri, perché dentro di esse si trova qualcosa di diverso da ciò che diciamo, da quello che intendiamo o persino da quello che facciamo. Ci comportiamo in modo amichevole e disponibile, ma dietro c'è svalutazione, ostilità, forse addirittura odio e invidia. Tutto ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nel nostro comportamento, nei nostri modi di agire, lo memorizziamo nel nostro corpo fisico, nella nostra anima e infine negli astri, che chiamiamo astri di memorizzazione o sfere di purificazione. Questi costituiscono poi le vie che la nostra anima seguirà dopo la morte del corpo. Alcuni di noi non riescono a immaginare come avvenga questa memorizzazione, per cui vi faccio un esempio. Come si comporta un bambino piccolo? Deve imparare. Impara poco alla volta a stare in piedi. Sì, quante volte cade di nuovo a terra e piange e grida. Deve imparare poco alla volta a stare in piedi. Quando ha compreso come stare in una posizione eretta, rimane in piedi. E dove lo comprende? Nel cervello. La posizione eretta viene quindi memorizzata nel cervello, ma anche in tutto l'essere umano. Oppure il bambino impara a parlare. Siamo felici quando dice la prima parola, mamma o papà. Il bambino l'ha sentita, l'ha risentita moltissime volte e un po' alla volta la ripete. Poi impara a camminare. Il bambino cammina tenendo la mano del genitore. Quanto tempo ci vuole prima che il bambino riesca a camminare da solo? Finché il cervello, il corpo, i muscoli non avranno memorizzato i programmi per camminare. Il bambino va a scuola, deve imparare. Non è necessario elencare tutto ciò che dovrà imparare. Sono necessarie tante ripetizioni prima che quello che deve essere imparato venga memorizzato e compreso dall'alunno.
3: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Poi si continua, passo dopo passo. La vita professionale, gli studi, il lavoro. Tutto deve essere memorizzato. Quanto ci mettiamo a memorizzare un processo di lavoro prima di poter dire «l'ho capito, l'ho imparato, ora sono in grado di farlo»? E non abbiamo ancora finito di imparare. Continuiamo ad imparare. Pensiamo alla guida dell'automobile. Ci vuole un po' di tempo prima di ricordare tutti i movimenti necessari. Poi lo facciamo automaticamente. Per poter guidare impariamo i segnali stradali e molto altro ancora. Pensiamo alla scuola, pensiamo alla vita professionale, pensiamo al guidare. Memorizziamo tutto. E quindi potremmo dire che ognuno di noi è come un computer. Il memorizzare non smette mai. Quello di cui abbiamo bisogno per la nostra vita quotidiana, ciò che ci serve per la nostra esistenza terrena, non costituisce una colpa o addirittura un peccato. Ne abbiamo bisogno, lo impariamo per esistere, per vivere, per condurre la nostra vita come essere umano. Tuttavia, man mano che cresciamo, sentiamo di dover distinguere tra ciò che è buono, meno buono o cattivo. La maggior parte degli adulti vive semplicemente la propria vita quotidiana definendosi eventualmente cristiani e pur conoscendo i 10 comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, moltissime persone non li considerano. Sono spinti soprattutto da aspirazioni esteriori, potere, prestigio e molto altro ancora. E intanto si continua a memorizzare. Incontriamo i nostri simili, al lavoro, sulla strada.

0: Lo memorizziamo nella nostra anima e ciò che è negativo lo memorizziamo anche nei cosiddetti pianeti di memorizzazione che chiamiamo anche sfere di purificazione. Questo sarà poi il cammino dell'anima al termine della sua esistenza terrena.
1: Tuttavia, continua Gabriele, ci troviamo ancora nella scuola terrena proprio per riconoscere e sciogliere le negatività che abbiamo immesso e memorizzato. Ciò che memorizziamo di negativo è il peccato, è un comportamento sbagliato contro Dio e in fondo contro la nostra vera vita eterna. Sono i comportamenti sbagliati che ci caratterizzano come esseri umani e queste caratteristiche le irradiamo. Cosa pensiamo ora? Non posso più sistemare il mio passato. Non posso rimediare a ciò che è stato. Ormai è passato. Molte cose le ho dimenticate. Tuttavia, non è così. Ogni nuovo giorno è il nostro giorno. È la giornata di ognuno di noi. Gli astri, i pianeti di memorizzazione irradiano ogni giorno verso di noi alcuni aspetti di quello che abbiamo immesso nel passato. I pianeti lo irradiano verso di noi attraverso la nostra anima, affinché riconosciamo il nostro comportamento sbagliato. Ci pentiamo e lo sistemiamo con l'aiuto del Cristo, il nostro Redentore, in noi. Questo include anche il chiedere perdono. Perdoniamo e poniamo rimedio a quello che abbiamo eventualmente causato e non ripetiamo più le stesse cose o cose simili. E non ripetere più significa orientarsi sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per eliminare dalla nostra anima e dal nostro corpo le negatività che vi abbiamo immesso. Questo significa che il Cristo Dio trasforma i nostri pesi, gli aspetti del peccato, i lati oscuri, le colpe, in luce e forza nell'anima e nel nostro corpo. Il nostro modo di pensare diventa un po' più luminoso e lo stesso vale per il nostro comportamento e come esseri umani ci sentiamo più freschi, forse anche più sani.
2: Gabriele ha continuato dicendo: ora ritorno alla parola perché. Perché non analizziamo in modo critico il nostro comportamento? È forse colpa dell'altro se pensiamo in modo negativo? O non fa forse parte del nostro comportamento? L'altra persona può avere una parte di colpa, ma il nostro modo di pensare agitato e negativo ci mostra che c'è qualcosa di simile anche in noi, nella nostra anima, nelle cellule del nostro corpo. Così, ogni giorno si ripresenta la domanda: cosa vuole dirmi oggi la mia giornata? Mi dice solo quello che ho memorizzato in passato. Dovremmo chiederci perché vogliamo soffrire, perché vogliamo essere malati, perché vogliamo dover sopportare i colpi del destino, le sofferenze, le difficoltà, lunghi periodi di infermità e molto altro. Perché? Gesù ha detto: fate voi per primi agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. O in altre parole, non fate agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi. Vogliamo che gli altri pensino male di noi, che abbiano pensieri di invidia nei nostri confronti, che parlino in modo ipocrita o che fingano qualcosa che non è vero? Quindi, ciò che non vogliamo per noi, non dovremmo infliggerlo agli altri, perché quello che facciamo al più piccolo dei nostri simili, lo facciamo al Cristo e, in fondo, a noi stessi.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: se ora affiora la parola perché, dovremmo sempre chiederci, sì, perché vogliamo ammalarci? Perché in fondo pensiamo in modo malato, pensiamo in modo negativo.

0: Sì, allora, ma perché dobbiamo soffrire? Perché ci accade una o l'altra cosa? Spesso la prima cosa che ci viene in mente è colpa dell'altro. Tuttavia Gabriele spiega molto chiaramente: l'altro può avere una parte di colpa, ma con i nostri pensieri, con il nostro comportamento negativo, abbiamo immesso aspetti simili in noi stessi e in un certo momento manifestano i loro effetti. Non si tratta quindi di un caso, se dobbiamo soffrire per una determinata cosa. Non è mai un caso. Se ci esaminiamo, potremmo arrivare a comprendere alcune cause appartenenti al nostro passato, riguardo al nostro comportamento nei confronti dei nostri simili. Oggi ci accadono cose simili. Il caso non esiste. Sta infatti scritto anche: quello che l'uomo semina, lo raccoglierà. Il contenuto dei nostri pensieri, delle nostre parole, tutto il nostro comportamento costituisce la semina. Quando germoglia, lo percepiamo nel nostro corpo. Al termine dell'istruzione, Gabriele ci ha invitato a entrare nel nostro interiore con quello che abbiamo sentito, rivolgendoci al Cristo, nostro fratello divino. Ascoltiamo ora questo passaggio con la voce originale di Gabriele.
1: Se ora entriamo nel silenzio, ci rivolgiamo al Cristo in noi, il grande Spirito, la luce possente che ci è sempre accanto, pulsa vicino al nostro cuore. La nostra giornata, la giornata personale di ognuno, sta per finire, ma per ognuno di noi ha portato qualcosa di diverso. Aspetti belli, meno belli, negativi, forse anche cose gravi. Aspetti che provengono da quello che ci siamo predisposti per il futuro. Oggi abbiamo vissuto una giornata. Oggi ci si è presentato qualcosa, perché gli aspetti negativi che abbiamo immesso in passato costituiscono il nostro futuro. Se nel nostro passato abbiamo seguito passo per passo quello che l'Eterno ci ha indicato tramite Mosè, i comandamenti, e tramite Gesù, il discorso della montagna, il nostro futuro sarà più luminoso, più chiaro e più piacevole. La nostra coscienza si è ampliata. Sentiamo e percepiamo la vicinanza di Dio. Se non è così, allora oggi è stata una giornata su cui riflettere. Facciamolo con il Cristo in noi. Forse affioreranno anche aspetti del passato. Ci sentiamo sconvolti, forse ci vergogniamo anche per come ci siamo comportati in passato. Preghiamo il Cristo. Egli ci aiuta a pentirci, a sistemare e a non ripetere più cose simili. In questo modo diventiamo più luminosi, più leggeri, più liberi, più sani e possiamo evitare in tempo molte sofferenze e colpi del destino, poiché Egli desidera che noi e la nostra anima stiamo bene.
2: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, tutto quello che abbiamo sentito può aiutarci a comprendere meglio la nostra vita e ciò che ci accade ogni giorno e a capire sempre di più che nulla, ma proprio nulla nella nostra vita, avviene per caso. Tutto vuole dirci qualcosa su noi stessi e sui semi che abbiamo seminato nel campo della nostra vita. E come ha spiegato Gabriele, in ogni situazione, il Cristo in noi è l'aiutante che ci consiglia, che ci accompagna nel nostro cammino per riconoscerci e in tutto il nostro percorso di vita. Per oggi vi salutiamo e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche la prossima volta per un'altra puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro Padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro Padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
1: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente.
0: Auch das Kind, das mich ablehnt,
1: anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo, oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopodomani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Du bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit
1: in tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio.
0: Binde dich nicht an das Bewusstsein, den Gedanken.
1: Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza. Che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo. Riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore. Dio non loda. Dio dona. Tuttavia, chi si aspetta lode e stima, la lode non lo rincorrerà. Infatti, più è forte l'aspettativa di venir lodati, più velocemente svanisce la stima. Se oggi vi capitasse di ricevere lode e consenso, ciò potrebbe costituire un banco di prova per chiedersi: come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, un cordiale benvenuto a questa trasmissione della serie La vera scuola è la vita, oggi sul tema La legge della rispondenza e un saluto di cuore. Da circa 5 decenni, Gabriele opera quale profetessa istruttrice e messaggera del Dio eterno, unico universale, e porta agli uomini la parola eterna dal regno di Dio in centinaia di rivelazioni. Oltre a questo, in moltissime istruzioni spiega la legge della vita, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Queste istruzioni riguardano temi che ci indicano di nuovo la via per giungere al nostro vero essere divino e per questo sono di un valore incommensurabile. In questa serie di trasmissioni abbiamo la possibilità di presentare alcune di queste numerose istruzioni e anche seminari. Le istruzioni date da Gabriele non sono teoria, ma sono concrete e invitano a provare a mettere in pratica quello che si ascolta e a fare le proprie esperienze. Ci siamo mai chiesti, ad esempio, perché in certe situazioni ci comportiamo sempre in un determinato modo o perché ci arrabbiamo quando una persona ci dice una determinata cosa? Una chiave per poterci riconoscere meglio è la legge della rispondenza, secondo la quale tutto quello che ci capita e ci tocca o ci irrita non avviene per caso, ma ha qualcosa a che fare con noi personalmente, appunto corrisponde a noi stessi. È un po' come quando si suona una nota con uno strumento e se c'è accanto una chitarra, inizia a vibrare la corda corrispondente. Così avviene anche con noi esseri umani. Quando qualcosa colpisce una rispondenza che si trova in noi, questo aspetto, questo complesso, inizia a vibrare in noi e può eventualmente provocare reazioni anche forti. La legge della rispondenza può essere per noi una grande possibilità per riconoscere noi stessi, per scoprire i nostri aspetti negativi e sistemarli e liberarli.

0: Amore assoluto. È possibile che questo essere radioso, sublime, Dio, nostro Padre, abbia rispondenze? No. Pertanto dobbiamo chiederci, da dove provengono allora le rispondenze? Noi siamo a immagine di nostro Padre. Il nostro eterno Padre non ha rispondenze. È amore assoluto che fluisce eternamente. La nostra eredità è amore divino. Nell'amore divino ci sono pace, armonia, umiltà, bontà, ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Questa è la nostra eredità spirituale, è il macrocosmo, le sette forze basilari di Dio, e queste sette forze basilari sono in noi. Il nostro essere interiore è quindi il microcosmo nel quale sono contenute mitezza, umiltà, bontà e tante, tante forze incluse in queste sette forze basilari. Potremmo quindi dire che la legge della rispondenza è stata in definitiva creata dagli esseri della caduta, e tutti coloro che si immergono nella caduta e pertanto si incolpano, edificano la legge della rispondenza. Ogni colpa, chiamata anche peccato, è una vibrazione di basso livello nella nostra anima, e questa vibrazione reagisce subito quando veniamo raggiunti da qualcosa che vibra allo stesso modo o analogamente. Ogni volta che qualcosa vibra verso di noi e ci irrita, possiamo perciò giungere alla conclusione che in noi si trovano aspetti uguali o simili.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. E come possiamo superare questa legge della rispondenza? Come possiamo sistemare ciò che ci raggiunge come vibrazione e ci irrita? Se vogliamo ridiventare perfetti, immagini consapevoli del nostro Eterno Padre, esseri spirituali radiosi, sulla base delle nostre rispondenze, dobbiamo riconoscere molte cause che abbiamo posto. Infatti, se in noi sono presenti grandi parti di rispondenze che non sperimentiamo, che non guardiamo, continueremo a rafforzarle. Per questo motivo, l'autoconoscenza è un fattore essenziale, la base affinché la luce redentrice possa ingrandirsi in noi. Gabriele continua. Il Cristo ci ha portato alla scintilla redentrice, ma la redenzione in ognuno di noi sarà compiuta solo quando non avremo più alcuna rispondenza. Finché abbiamo rispondenze, ci troviamo sotto il segno della redenzione. Solo quando avremo riconosciuto e rimesso le nostre rispondenze e vivremo sempre di più la legge di Dio, giungeremo come esseri nelle tre caratteristiche della figliolanza, nelle sfere di preparazione, dove potremo apprendere come utilizzare le leggi eterne e quindi come riconoscere a fondo il nostro corpo spirituale, ogni raggio cosmico, ogni atomo spirituale. Vivere nella legge della rispondenza è molto pericoloso. Infatti, se non siamo desti e non guardiamo subito la nostra irritazione o non la rimettiamo al Cristo, continueremo a ingrandire queste rispondenze, quindi colpe, chiamate anche peccati. Ma ogni giorno ci viene data la possibilità di sperimentare quel tanto che dovremmo riconoscere in quella giornata. E questo avviene dal mattino presto alla sera tardi.
2: Gabriele spiega inoltre, alcuni aspetti che ci raggiungono come vibrazione non ci irritano. Si presentano però molte

0: cose verso le quali percepiamo un fremito nel nostro interiore. Sentiamo un senso di malumore, ci accorgiamo che affiorano aggressività, invidia e molto altro. Vediamo il nostro prossimo e di lui ci piacciono diverse cose che noi non abbiamo. Ne consegue l'invidia e diventiamo invidiosi. Se non vi prestiamo attenzione, questo impulso se ne va senza che lo cogliamo. Tuttavia non è stato sciolto, ma solo rimandato. Eventualmente, se continuiamo a rimuginare sull'invidia, su quello che il nostro prossimo ha e noi non abbiamo, e parliamo forse in modo negativo di lui, ingrandiremo questo complesso di invidia che prima o poi ci raggiungerà in modo più forte. Le giornate sono quindi un dono di Dio, e ogni mattina, quando ci svegliamo, possiamo essere certi che Dio ci ha posti in questa giornata perché oggi ha molto da dirci. Se viviamo consapevolmente questa giornata, sperimentiamo le nostre rispondenze, ci vengono in mente dei ricordi e in essi percepiamo quello che abbiamo già superato. Le rispondenze ci mettono in subbuglio, mentre i ricordi ci fanno riconoscere con sovranità con quanto impegno e sofferenza abbiamo superato quello che ora ci raggiunge come vibrazione. Da questo si sviluppa anche la comprensione per il nostro prossimo, che ora lotta ancora con il complesso che noi abbiamo superato con tanti sforzi. Ne consegue la sovranità spirituale e l'atteggiamento interiore per aiutare il nostro prossimo nella misura in cui possiamo farlo, in preghiera, con alcune parole incoraggianti o con gli impulsi giusti, per spiegargli con cautela come abbiamo affrontato questo problema per superarlo.
1: Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Ogni giorno ci viene dato solo quel tanto che siamo in grado di sopportare, a meno che non continuiamo a rimandare qualcosa che dovremmo guardare a fondo, facendoci solo pensieri in merito, e ingrandiamo così le nostre rispondenze, le nostre colpe e peccati. In questo caso può arrivare il momento in cui questo complesso molto forte si abbatte su di noi. E in un primo tempo non sappiamo da che parte iniziare per scontare tutto il complesso. Tuttavia, se nel momento in cui ci rendiamo conto che si stanno presentando a noi più rispondenze o un intero complesso, preghiamo e chiediamo: Signore, dammi la possibilità di riconoscere come posso iniziare a sciogliere questo complesso. Riceveremo l'aiuto in genere dall'interiore. Tutto a un tratto riconosceremo con chiarezza che dal complesso delle rispondenze si presenta una parte, vale a dire che alcune sensazioni o pensieri di questo complesso si rafforzano in noi e noi riconosciamo. Ecco, è questo che devo iniziare a sistemare. Tuttavia, se si tratta di rispondenze più piccole, quindi spesso solo di brevi pensieri negativi, possiamo rimetterle al Cristo e opporci a loro, non appena si presentano, con le parole: No, non penso più in questo modo. Ora penso consapevolmente in modo positivo. Allora il Cristo trasforma questa forza negativa in energia positiva. In questo modo la luce redentrice in noi diventa più grande. Se abbiamo elaborato le nostre rispondenze più grandi insieme al Cristo e le abbiamo rimesse a Lui, queste rispondenze diventano ricordi. Quando ci raggiungono di nuovo vibrazioni uguali o simili, percepiremo in noi che restiamo tranquilli e sovrani e allo stesso tempo affiora l'impulso. Sì, questo aspetto l'ho superato. E nel nostro interiore percepiamo anche come lo abbiamo superato. Affiorano aspetti che ci indicano come abbiamo affrontato l'intero complesso, tutta la rispondenza, sistemandola così con il Cristo. Grazie a questo possiamo aiutare il nostro prossimo che si trova nella stessa situazione o in una simile.
2: Gabriele approfondisce un altro tema, dicendo: passiamo ad un altro tema. Come posso diventare pacifico? Molte volte vorremmo raggiungere rapidamente la pace interiore, perché in fondo la mancanza di pace ci disturba. La nostra anima anela alla pace, alla protezione, ma spesso l'essere umano si comporta in modo contrario. Perché? La base per raggiungere più rapidamente la pace in noi potrebbe essere la fiducia in Dio. Proviamo a riflettere. Perché in molti casi aggrediamo il nostro prossimo? Perché litighiamo con lui? Diciamo che sono le nostre rispondenze. Sì, è vero, sono le nostre rispondenze. Ma se abbiamo fiducia in Dio, potremo parlare in modo tranquillo e con chiarezza con il nostro prossimo. La base per raggiungere più rapidamente la pace è quindi la fiducia in Dio. Tuttavia, se abbiamo poca fiducia in Dio o non ne abbiamo per nulla, affiora sempre di più la paura e dalla paura l'aggressività e dall'aggressività la lotta e alla fine la guerra. Se abbiamo fiducia in Dio, possiamo esprimere con un altro tono quello che ci occupa. Pensiamo a queste parole, ciò che ci occupa. In noi c'è qualcosa che si muove e si tratta in fondo della rispondenza. Se ci rivolgiamo a Dio con questa rispondenza e diciamo: Signore, è una rispondenza, ma non voglio parlarne al mio prossimo nel modo in cui sta affiorando in me. Ho fiducia nella tua guida. Nello stesso momento, nel nostro interiore, percepiremo una certa mitezza e sentiremo tutta un tratto come possiamo esprimere, in altre parole, quello che si trova in noi. E il nostro prossimo avrà comprensione e potrà eventualmente accogliere le nostre parole. Ci sarà una comunicazione positiva e alcuni aspetti potranno essere sistemati molto bene in questo modo.
0: Per concludere questa trasmissione, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo ascoltare insieme una registrazione originale dell'istruzione in cui Gabriele ci dà delle bellissime riflessioni che ci accompagnano nella nostra vita. Il Signore dice: divenite come i bambini. Accogliamo in noi questo pensiero. Divenite come i bambini. Infatti, non appena diventiamo come i bambini, anche il nostro Padre Eterno ci è più vicini. Se mettiamo un po' più a tacere il nostro intelletto e non ci consideriamo soltanto come essere umano, ma anche quale figlio, quale figlia di Dio, che ama il Padre sopra ogni cosa, potremmo andare anche incontro a nostro Padre più come bambini. Accogliamo in noi quanto segue. Verso di noi vibra un pensiero. Oppure ci viene detto qualcosa e nello stesso momento sale la rispondenza, come rabbia o aggressività o invidia o qualsiasi altra cosa. Se diciamo brevemente o invochiamo nel nostro interiore: Padre, non così. Quindi non così come vuole fuoriuscire da me in questo momento. Nello stesso istante giungerà la forza e sentiremo che possiamo superare più facilmente questa rispondenza o che possiamo rivolgerci al nostro prossimo con tutt'altre parole. L'aiuto è presente. E anche in questo percepiamo quanto ci sia vicino Dio, lo Spirito del nostro Eterno Padre. Percepirlo ci infonde la fiducia di potergli affidare sempre ogni cosa, tutto quello che ci opprime, oppure quando in noi ribolle una rispondenza, di poter dire: Padre, non così. Dalla fiducia scaturisce la pace e la pace porta in sé la sovranità di essere al di sopra degli aspetti umani, di poter esaminare più attentamente e sistemare ciò che è ancora umano in noi. Lasciamo agire il Padre in noi e sforziamoci di essere più come bambini, non nel senso di essere infantili, ma bambini. Invochiamo Padre e lo Spirito del nostro Eterno Padre agisce in noi. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questo invito di Gabriele a far agire il Padre in noi e a cercare di essere di più come bambini può accompagnarci come sostegno di coscienza nella nostra vita quotidiana. Chi lo desidera può provare a esercitarsi con quello che abbiamo ascoltato, osservare se stesso e imparare, poiché la vera scuola è la vita. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci congediamo da voi e ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per le prossime trasmissioni di questa serie. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Benvenuti, cari amici all'ascolto, alla terza parte della nostra serie di trasmissioni dal titolo Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione, l'inizio dell'epoca messianica e sofianica. Oggi, all'inizio di questa terza puntata, desideriamo riprendere tre punti essenziali di cui abbiamo parlato in modo approfondito nelle trasmissioni precedenti. Prima di tutto, sopra ogni cosa si trova lo spirito libero, Dio, che è al di sopra di ogni religione, di ogni confessione di fede o credo. Come secondo punto, per quanto riguarda tutto quello che viene presentato in questa serie di trasmissioni, ognuno è libero e ognuno rimane libero di accettare o di rifiutare quello che spieghiamo. E inoltre, vi preghiamo di non fissarvi sulla lettera, sulla parola che ascoltate. La parola è solo l'involucro, mentre quello che conta è il nucleo, il contenuto, il senso. Il contenuto è quello che potrebbe essere importante per voi. Come insegnò già Gesù di Nazareth, la lettera uccide, mentre lo spirito dà vita. Anche nella trasmissione di oggi potremo presentarvi di nuovo fatti e correlazioni di cui forse finora non eravate a conoscenza, o perlomeno non in questa portata e sotto queste prospettive. Sono fatti che oggi vengono nuovamente rivelati dalla verità eterna del Regno di Dio, come furono rivelati in ogni tempo tramite profetesse e profeti di Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato, tra l'altro, del fatto che la parola eterna di Dio, lo Spirito libero, ha fatto ritorno nella nostra epoca in tutta la sua pienezza, tramite la sapienza divina, Sofia, che in veste terrena è la profetessa di Dio, Gabriele. Nella nostra epoca, nel corso di più di 40 anni, è stato dato di nuovo, con una profondità e una pienezza mai esistite prima, tutto quello che era avvenuto sulla Terra negli ultimi millenni tramite i messaggeri di Dio e che, fin nei nostri giorni, è stato e viene soppresso e falsificato dalle congreghe sacerdotali di ogni genere. Tutto è stato messo per iscritto o registrato in modo autentico e viene conservato nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Nella trasmissione di oggi parleremo in modo più approfondito di alcuni testi e registrazioni che vi vengono conservati, in particolare di alcune rivelazioni divine e insegnamenti dati dallo Spirito di Dio che indicano a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla morsa del codice numerico demoniaco, del quale abbiamo parlato e in merito a cui ascolteremo ulteriori spiegazioni nelle prossime trasmissioni. È la via che conduce alla libertà, che ci è stata dischiusa da Gesù, il Cristo, con il suo atto di redenzione. È la via che ci riconduce, infine, tramite il Cristo e con il Cristo, nella patria eterna del Regno di Dio. Una parte importante di questa via è l'ampliamento della coscienza, che possiamo raggiungere tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza, in modo totalmente libero, senza essere inglobati da religioni o confessioni di fede, senza sacerdoti o parroci, senza alcun tipo di indottrinazione. Gli strumenti per questa via ci sono stati dati nella nostra epoca con una pienezza e profondità mai esistite prima, grazie all'operato del Cristo Dio e della sapienza divina nello spirito profetico, tramite la sua profetessa istruttrice Gabriele.
2: Quello che stiamo vivendo oggi è l'adempimento della promessa fatta dal Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth, di cui ci è stato tramandato. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito di verità è il Cristo Dio, che è tutt'uno con l'Eterno Padre, lo Spirito della vita, il possente Io sono onnipresente che abbraccia ogni cosa. Tutta la verità in Lui, il Cristo Dio, è venuta sulla terra tramite la sapienza divina. Nella rivelazione epocale dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, si rivela il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, e dà spiegazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazareth, riguardo al suo operato nell'opera di redenzione e di rimpatrio nella nostra epoca, in collegamento con la sapienza divina, e dà una visione dei tempi futuri. Ci parla di nuovo del Regno di Dio e della sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, e insegna la via sulla quale tutte le anime e tutti gli uomini che hanno un'anima vi possono fare ritorno. È l'opera fondamentale del Cristo Dio per la nostra epoca e per i tempi futuri. Il Cristo rivela la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio tramite la parola rivelata per mezzo di Gabriele nella legge assoluta di Dio, che è stata messa per iscritto nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Come dice il titolo del libro, si tratta degli insegnamenti più elevati provenienti dal Regno di Dio, della sua legge cosmica ed eterna, nella misura in cui può essere espressa in parole umane. Quando era in veste di Gesù di Nazareth, il Cristo poté insegnare la dimensione assoluta della legge divina perfetta solo a pochi dei suoi discepoli, perché solo pochi di loro erano in grado di comprenderla. Gesù di Nazareth ebbe solo 3 anni di tempo per portare i suoi insegnamenti agli uomini, prima di essere assassinato dal potere dello Stato istigato dalla congrega sacerdotale, anche perché il suo prossimo lo abbandonò. Nella nostra epoca, grazie all'atto di amore e all'opera di sacrificio della sapienza divina al servizio dell'Eterno, il Cristo ha potuto portare sulla terra tutta la verità e quindi anche la legge assoluta di Dio nel corso di più di 4 decenni.
3: Dalla sua coscienza divina, Gabriele ha spiegato per noi uomini la rivelazione divina della legge assoluta di Dio in molte sfaccettature. Ci introduce in quest'epoca cosmica, tra l'altro, con le seguenti parole. Viviamo in una grandiosa svolta dei tempi. Lo Spirito di Dio riversa tutta la sua pienezza. Ci viene rivelata la via interiore dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina. Inoltre, abbiamo ricevuto la legge assoluta, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e possiamo così immergerci nella nostra eredità spirituale. Possiamo percepire la vita nel profondo della nostra anima. Questa vita è la nostra patria e ci fa presagire chi siamo in realtà. Ci è stato dato un tesoro che proviene dai cieli. Se siamo disposti ad accogliere questo tesoro, lo porteremo anche alla luce. Infatti il tesoro è Dio, e Dio, la vita, è dentro di noi. Se vogliamo avvicinarci a Dio, dobbiamo imparare e applicare di nuovo le leggi divine. Altrimenti non riusciremo a ritrovare l'unità con il grande Spirito, con Dio, l'Eterno, l'Assoluto. Quando preghiamo, ci rivolgiamo a Dio, nostro Padre. Sentiamo parlare di Dio, nostro Padre, e del Cristo, nostro Redentore, e degli esseri spirituali dei cieli. Per alcuni, Dio è solo una parola, qualcosa di astratto. Si sentono ancora lontani da Lui. Come mai molti di noi si sentono ancora lontani da Dio? Perché non ci siamo ancora resi conto di quello che Dio, l'unico universale, ci ha donato. Egli ci ha donato l'immortalità, poiché Egli è immortale. Ci ha donato ogni radiazione cosmica, poiché noi siamo i Suoi eredi. Egli si è donato totalmente a noi. Chi è Dio? Dio è spirito, è forza, è vita fluente. Dio è la luce che ci pervade. Dio ha dato a se stesso la forma spirituale, l'Eterno Padre. Egli è un essere spirituale, come anche noi nell'essere puro siamo esseri spirituali. Tuttavia, nella sua irradiazione, egli è insuperabile. Dio, quindi, è energia fluente, mentre l'Eterno Padre è un essere, come anche noi siamo esseri divini nell'essere divino. Solo quando saremo di nuovo pervasi completamente da ogni radiazione cosmica, vivremo come gocce nell'oceano che è Dio e saremo nuovamente tutt'uno con Dio, nostro Padre e sue immagini. Gabriele ci spiega che per poter portare alla luce il tesoro proveniente dai cieli, dobbiamo prima imparare di nuovo e realizzare le leggi di Dio. Anche nell'autoformazione per raggiungere l'ampliamento della coscienza si tratta di imparare e di mettere in pratica. La pienezza e la profondità di quest'opera divina sulla legge assoluta si dischiudono al lettore nella misura in cui egli stesso ampia la propria coscienza, dischiudendo così di nuovo la via verso il divino nel proprio interiore, verso il nucleo centrale divino dell'anima che dimora nel profondo, verso Dio in noi. Se ci rendiamo conto che ognuno di noi è soggetto all'influsso del codice numerico demoniaco nella forma che ha assunto individualmente, ovvero nella legge personale, che ognuno di noi sia forse creato nel corso di tempi lunghissimi, possiamo sicuramente immaginare che questa via dell'ampliamento della coscienza, per liberarsi dall'influsso del codice numerico che ci manovra, non si compie da sola.
1: Ma nessuno deve percorrere questa via da solo, poiché il Cristo è sempre al nostro fianco, con la forza della sua luce redentrice. E nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio di tutti i figli ribelli di Dio, la sapienza di Dio ha rivelato tramite Gabriele la vasta opera di insegnamento e di istruzione di più di 1000 pagine dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Questo libro di insegnamento epocale indica in ogni dettaglio a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla codificazione demoniaca, dal pantano di Baal di questo mondo, per ampliare passo per passo la propria coscienza e giungere alla propria vera origine che proviene da Dio. Il cherubino della sapienza divina conduce l'allievo dal livello di coscienza dell'ordine attraverso i livelli di coscienza della volontà e della sapienza fino al grado della serietà. Gabriele, il serafino della sapienza divina, spiega e approfondisce gli insegnamenti dalla sua coscienza dischiusa e dal potenziale di esperienza quale profetessa istruttrice di Dio, che ha acquisito nel corso di numerose incarnazioni passate e di tanta sofferenza. In questo modo l'allievo viene guidato con delicatezza e con molta comprensione, con l'aiuto di numerosi esempi ed esercizi. Viene comunque sempre rispettato il libero arbitrio dell'allievo. Gli vengono date spiegazioni e insegnamenti, ma è e rimane libero di seguire le indicazioni date dal regno di Dio o di decidersi diversamente. Grazie a queste rivelazioni cosmiche e alle spiegazioni date in merito, oltre a tantissime altre rivelazioni e opere scritte, tramite Gabriele, il Cristo ha portato sulla terra la verità tutta intera dal regno di Dio e, insieme alla sapienza divina, ha appianato e reso sicura la via che riconduce tutti i figli di Dio nella patria divina. Allo stesso tempo, tramite la sapienza divina, sono state rettificate tutte le falsità diffuse nel corso dei secoli sulla parola di Dio e sui suoi messaggeri. Sono stati così riabilitati la sua parola, i suoi profeti di Dio e in particolare il nome del Cristo Dio, che sono stati diffamati in modo così infame e di cui la congrega sacerdotale ha abusato in tutti i tempi fino a oggi. Già prima della pubblicazione di queste tre grandi opere appena descritte e anche in seguito, il regno di Dio si è rivelato in migliaia di ore di rivelazioni e di insegnamento tramite Gabriele. Dio Padre, suo Figlio, il Cristo, e il cherubino della sapienza divina hanno parlato in continuazione agli uomini, spesso più volte alla settimana. Queste rivelazioni, perle provenienti dal regno di Dio, sono conservate su supporti audio. Sono state e vengono inoltre trascritte su decine di migliaia di pagine nei grandi volumi blu della biografia dell'opera del Cristo Dio, partendo dalla fine degli anni 70, e si possono leggere nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, con la Biblioteca Sofia.
2: Da quando, con la rivelazione della legge assoluta di Dio, dell'amore e della sapienza, sulla terra fu donata la verità tutta intera proveniente dal regno di Dio tramite la sapienza divina, è stata dischiusa anche la via che riconduce nella patria eterna del regno di Dio, che nel frattempo è stata insegnata e spiegata in ogni dettaglio. Grazie a questo, il regno di Dio, tramite Gabriele, poté anche smascherare completamente il sistema demoniaco di Baal. Da allora furono dati poco alla volta chiarimenti sul sistema di Baal, sui suoi metodi e su quelli dei suoi idoli e dei suoi complici su questa terra. E infine, oggi, vengono date spiegazioni su come agisce il suo codice numerico demoniaco, sulla sua legge demoniaca. I chiarimenti sono sempre accompagnati dall'aiuto e dalle indicazioni date dal Cristo e dalla sapienza divina per poter decifrare il codice numerico e liberarsi così dalle catene della legge demoniaca. Con questo è stata annunciata la fine del Dio Baal e allo stesso tempo è iniziata la svolta verso l'epoca messianica e sofianica. Dio, l'Eterno stesso, annunciato questa nuova era nell'anno 2016. Con la sua possente parola di creatore, rivelò la dimensione cosmica dell'operato della profetessa di Dio, Gabriele, porgendo a sua figlia, al serafino della sapienza divina, Sofia, un giglio come simbolo della purezza e dell'amore, e dicendo: «Io sono l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei, io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica». Questa rivelazione divina e anche le ulteriori parole rivelate di cui parleremo in seguito possono essere ascoltate su supporti audio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. È venuto su questa terra come manifesto visibile per la nuova epoca il santuario proveniente dal Regno di Dio con l'edificazione della Nuova Gerusalemme nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Questo edificio, quest'opera monumentale, è la dimora per la sua parola eterna, per la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio, per quest'epoca e per i tempi futuri. Il monumento si erge anche come memoriale per tutte le profetesse e i profeti di Dio, per tutti gli uomini e le donne giusti, contro il principio demoniaco dello sterminio di tutti coloro che non hanno obbedito al giuramento di fedeltà al sistema demoniaco e non si sono sottomessi al codice numerico. E sta per la marcia cosmica, la marcia degli elevati esseri spirituali provenienti dai cieli contro il sistema di Baal, il cui inizio è stato rivelato dal cherubino della sapienza divina nel 2017.
3: In due possenti rivelazioni divine, date negli anni 2017 e 2018, registrate con il titolo «La marcia che va oltre l'epoca messianica e sofianica» e «La marcia, la chiamata dei sette cherubini e dei serafini», il cherubino, il tutore della sapienza divina, eleva la sua voce per i sette tutori della legge davanti al trono di Dio, i principi provenienti dal centro dell'essere, che nel corso dei millenni, in veste di profeti di Dio, hanno annunciato agli uomini sulla terra la sua parola, il messaggio dell'amore di Dio, della libertà e della pace. Il principe della sapienza divina parla con autorità e in modo diretto dell'operato dei profeti di Dio e degli uomini e donne illuminati e di come, insieme alla parola di Dio, furono combattuti in tutti i tempi dal dio Baal assassino. Riportiamo di seguito un estratto. La marcia cosmica si rivolge contro il dio Baal e i suoi criminali violenti contro colui che fu assassino fin dal principio. I sette cherubini, i principi della legge di Dio, con i loro serafini, uno dei quali, il serafino della sapienza divina, è attualmente incarnato in Gabriele, sono a capo della marcia. Alla marcia, che è stata iniziata dai sette cherubini in nome dell'Altissimo, si uniscono gli esseri spirituali dei profeti e delle profetesse inviati da Dio, gli esseri spirituali di tutti gli uomini e le donne giusti che, prima e dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazaret, furono perseguitati, banditi e giustiziati in modo atroce dal dio Baal, dai suoi idoli e dalla sua congrega sacerdotale. La marcia accompagna l'operato della sapienza divina, tramite la quale è stato smascherato il groviglio del dio Baal e della sua congrega sacerdotale, e che ha segnato l'inizio della fine dell'avversario. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: Baal e la sua gloria stanno per scomparire. Malgrado i suoi arditi accorgimenti artefatti, malgrado il culto dei morti e le procedure basate sul potere, nonostante ci si sia impadroniti del nome del Cristo e della sua redenzione, abusandone, Baal e i suoi simili si stanno incatenando da sé. Baal sta cadendo, nonostante tutti i denari d'argento di cui si è impadronito nel suo delirio omicida. Purtroppo Baal trae ancora le sue energie da quelle persone che ancora non conoscono lo sfondo dettato da Baal e che restano ancora fissate sul giuramento di fedeltà che gli hanno fatto, spesso per paura e per preoccupazione di non finire nella dannazione eterna, come la loro congregazione di fede ha fatto e fa loro credere.
1: I principi della legge e tutti gli esseri spirituali incarnati nei messaggeri di Dio del passato chiamano in modo particolarmente impellente tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima a fare ritorno nel regno di Dio. Nella consapevolezza del regno di Dio, che è amore, libertà e bellezza, che non conosce né costrizioni né la tirannia sacerdotale, essi inviano la loro chiamata con voce unanime per ricondurre al Cristo Dio, al Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, poiché Egli è la via, la verità e la vita. La loro chiamata dice: uscite dalle costrizioni della prigione delle strutture dettate da Baal. Uscite dalle tenebre, dall'afflizione, dalla restrizione e dalla paura di una dannazione eterna. Uscite, voi che siete ancora legati alle costrizioni religiose, che sono come la privazione della libertà. Venite alla luce del Dio unico ed eterno che è la libertà, l'amore e la fedeltà. La marcia comprende tra l'altro: riconoscete, comprendete e staccatevi da ogni costrizione religiosa, poiché il regno di Dio, la legge della vita, il Dio unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo. La chiamata degli esseri spirituali della marcia diviene sempre più impellente, così come anche il Cristo, il Redentore di tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima, ripete il suo monito in modo sempre più incalzante, chiamando gli uomini con sempre più forza tramite la sua profetessa. Uomini, ascoltate colui che chiama, il Cristo, in questo mondo oscuro e rumoroso. Egli, il vostro Redentore, il Cristo Dio, vi vuole guidare, liberarvi dalle mura oscure, dalle prigioni dei legami e delle costrizioni. Riconoscete e comprendete, in Cristo non esistono né sacerdoti, né parroci, né culti laici, né incenso, né lezzo delle tombe, né eccellenze, né eminenze, né guide religiose, né qualsiasi altra follia del mondo. Dio è presente in ogni uomo e in ogni anima, poiché l'uomo e l'anima sono il tempio di Dio, e Dio, la luce eterna, dimora nell'uomo che ha un'anima e in ogni anima. La marcia non può essere fermata. Va di continente in continente, di uomo in uomo, di anima in anima. Ascoltate la chiamata del Cristo Dio e siate collegati con tutti coloro che si orientano sulla marcia. Gli esseri spirituali della marcia proveniente dal regno di Dio, che un tempo erano incarnati in veste umana, sanno com'è la vita in questo mondo e vedono anche le condizioni in cui esso si trova attualmente, la rovina incombente alla quale lo ha condotto il dio Baal con la sua congrega sacerdotale. In queste due rivelazioni il cherubino della sapienza dà una profonda visione sulle correlazioni dell'operato del sistema di Baal. In passato il cherubino della sapienza divina visse su questa terra nelle vesti del profeta di Dio Isaia e oggi, insieme al suo duale spirituale Gabriele, che si trova in veste umana, porta a compimento le parole di Dio che egli annunciò 2600 anni fa quale Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me vuota, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
3: L'avversario di Dio viene ulteriormente smascherato in una serie di rivelazioni divine e documentazioni date a partire dal 2016, mandate in onda in tutto il mondo alla radio e alla televisione con il titolo L'ultimo atto. Già nella prima rivelazione data dal Regno di Dio con il titolo L'ultimo atto di uno spettacolo umano drammatico che per quanto credono gli uomini non avrebbe mai fine, Dio, l'Eterno, elevò in modo possente la sua voce contro il dio Baal e contro coloro che portano le vesti talari e fanno parte della sua congrega sacerdotale in ogni tempo. E il cherubino della sapienza divina diede da un lato ulteriori spiegazioni sulla fine del mondo materialistico e dall'altro sull'edificazione della nuova Gerusalemme in un mondo più luminoso, nel quale già ora splende la luce del Cristo Dio ed è annunciato il rimpatrio dei figli di Dio. In merito al sistema di Baal, disse, il demone è stato gettato nel mondo dove ancora si sfoga. Dopo la trasmissione televisiva,

0: Le crudeltà commesse nel corso dei millenni dai servi di Baal e dai suoi succubi, che vengono ora sempre più smascherate, portano a chiedersi se le persone che hanno un'anima possano essere in grado di perpetrare queste brutalità indescrivibili contro gli uomini, e in particolare contro gli animali e la natura. E da dove provengano all'improvviso i miliardi di persone che vivono sulla Terra dall'ultimo secolo? Come mai, tutto a un tratto, così tante anime dovrebbero spingere per incarnarsi sulla Terra dalle sfere dell'aldilà? Ognuno può trovare da sé la risposta a questa domanda. Alcune indicazioni al riguardo si trovano già nelle scritture tramandate, quando si racconta che Gesù di Nazareth disse agli scribi: voi venite dal basso, io vengo dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E anche nella rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data nel 1989, dove il Cristo dice: «Non tutti coloro che hanno un aspetto umano sono esseri umani». Sulla base di numerosi esempi di attualità, viene inoltre indicato in quanti campi i seguaci di Baal stiano facendo esperimenti con forme di vita che non hanno un'anima, partendo dai tormenti degli allevamenti intensivi di animali fino ad arrivare alla produzione e alla manipolazione genetica di corpi umani. E viene anche ricordato che tante persone affermano di se stesse di non avere un'anima.
1: Si arriva così per forza alla conclusione che molti di coloro che hanno un aspetto umano non possono essere persone con un'anima. La massa di queste persone senza anima sono fornitori di energia per il sistema di Baal. Esse sono generate dal suo codice numerico e sono direttamente sotto il suo influsso. Il demone ne ha bisogno per generare energie negative attraverso le loro azioni negative, dal momento che non può più invertire per i propri scopi il quantitativo di etere di luce che ha ricevuto da Dio, l'Eterno, poiché lo ha esaurito. In questo modo pensa di poter fermare la fine del suo ordine demoniaco della creazione, che sta gettando questo mondo sempre più nel caos e nella rovina. In un'altra trasmissione televisiva viene spiegato con molti esempi come le forze demoniache manovrino anche le persone che hanno un'anima e che sono soggette al codice numerico demoniaco. La trasmissione ha come titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente, seconda parte, prologhi, monologhi e le loro conseguenze». Questa trasmissione contiene spiegazioni, esempi dettagliati e aiuti dati dal cherubino della sapienza divina. Viene spiegato come da un solo sentimento o pensiero negativo, dal momento che i pensieri sono energia, si possono sviluppare poco alla volta interi campi energetici negativi che entrano in comunicazione con energie simili o dello stesso genere e agiscono poi di nuovo più intensamente su di noi, manovrandoci in modo negativo. Tutto questo avviene automaticamente secondo quello che ci viene imposto dal codice numerico di Baal e porta l'uomo, quindi anche l'anima che dimora in lui, a incolparsi e adombrarsi ulteriormente. Chi impara a riconoscere i sintomi di questi influssi può contrapporsi efficacemente ad essi. In questo ci aiuta il Cristo in noi. E per questo ci viene data la via interiore con tutti gli aiuti e gli esercizi che ci portano passo dopo passo a riconoscere aspetti che poi possiamo elaborare sulla via dell'ampliamento della coscienza che conduce alla coscienza cosmica. Le trasmissioni televisive che

0: abbiamo citato, si possono sentire anche nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. A questo punto è bene ripetere un'indicazione. Se sulla base delle spiegazioni ricevute iniziate ad analizzare i vostri prologhi e monologhi, non fissatevi sui concetti, sulla parola, o si potrebbe dire sulla superficie del pensiero, poiché quello che conta è il contenuto che si cela sotto di essa. Infatti, se non riconosciamo in profondità il sistema dei nostri desideri e dei nostri concetti umani, che non sono altro che la nostra codificazione individuale nel sistema di codice numerico demoniaco, e non lo spezziamo, restiamo attaccati a questo sistema demoniaco e rimaniamo prigionieri in questo sistema del codice numerico. La chiave, tutto quello che ci è stato dato dal Regno di Dio per decifrare il codice numerico, si trova nella tenda di Dio tra gli uomini e può portare all'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza.
1: Le conoscenze spirituali sono la base. Ogni passo che compiamo attivamente con le conoscenze spirituali apprese dal Regno di Dio cambia la nostra coscienza e la nostra vita. Con ogni passo che compiamo ci stacchiamo sempre più dalla ristrettezza di una fede nella Chiesa o da altre teorie religiose e ideologiche, dalla costrizione religiosa che è un aspetto fondamentale del codice numerico. Saremo di nuovo più aperti per ascoltare il nostro cuore e la nostra capacità di ragionare, e daremo anche alla nostra coscienza lo spazio che le spetta. Le spiegazioni dettagliate provenienti dal Regno di Dio sui retroscena e sul codice numerico demoniaco come causa per le condizioni in cui si trova questo mondo ci aiutano a comprendere la nostra esistenza, la nostra provenienza dal Regno di Dio, e chiariscono perché ci troviamo qui sulla terra e dove andremo dopo la morte del corpo. E tutto questo ci porta in continuazione a riconoscere che le condizioni in cui si trova questo mondo non hanno nulla a che fare con Dio, l'Eterno. Lo Spirito libero, Dio, l'Eterno, Dio in noi, è al di sopra di tutto questo, è al di sopra di ogni religione, al di sopra di ogni confessione di fede o credo, di ogni ideologia e dottrina. È al di sopra del codice numerico che ha generato tutte queste cose. Se sappiamo che Dio è un Dio dell'amore che ci è vicino, se sappiamo che la nostra origine è nel Regno di Dio, che siamo figli di un Dio padre e madre che ci ama ed eredi dell'intero e finito, prima o poi a ognuno si presenterà inevitabilmente la domanda: cosa posso fare per dischiudere di nuovo il mio vero essere originario? Cosa posso fare per giungere di nuovo nell'unità dell'essere, nel Regno di Dio, che è anche la mia patria? La risposta a queste domande non si trova da nessun'altra parte sulla terra se non nella parola di Dio, che l'Eterno ci ha inviato e che ha fatto ritorno nella nostra epoca nel centro di istruzione e di apprendimento nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Si potrebbe definirlo anche come l'università spirituale della sapienza divina.
0: Non è un caso che proprio la sapienza divina abbia portato la parte essenziale di questa università, di queste istruzioni e insegnamenti. Il cherubino, il principe della legge della sapienza divina, è il servo responsabile nell'opera del Cristo Dio. E il serafino della sapienza divina, Gabriele, è la profetessa istruttrice di Dio in questo mondo. La sapienza divina, e in modo particolare il serafino, è l'essere della sapienza divina che anche nel regno di Dio non solo ebbe un ruolo fondamentale nel creare e nel dare forma all'intero ordine della creazione con il popolo dei figli di Dio, ma accompagna anche lo sviluppo e l'istruzione di tutti i figli di Dio che stanno maturando nelle cosiddette sfere di evoluzione. Non c'è quindi da meravigliarsi se i chiarimenti e gli insegnamenti sulla verità proveniente dal regno di Dio sono stati portati in questo mondo dalla coppia di principi della sapienza divina. Questi chiarimenti, di portata così vasta, sono particolarmente importanti nella nostra epoca, caratterizzata da una quantità impressionante di informazioni, perché permettono di riconoscere chiaramente fino a che punto la verità sul regno di Dio, sull'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, della pace e della libertà, sia stata soppressa e falsificata in tutto il mondo fin dai tempi più antichi, dalla congrega sacerdotale al potere nei vari periodi. È dimostrata inoltre fino a che punto anche noi siamo influenzati da tutta la nostra cosiddetta tradizione occidentale e dal mondo dei nostri concetti che sono un prodotto di questa congrega sacerdotale, della congrega in veste talare del padre che proviene dal basso, del dio Baal che Gesù di Nazareth definì come un assassino e un menzognero, come si può leggere ancora oggi perfino nelle Bibbie delle chiese. Chi dopo aver riconosciuto tutto questo inizia a seguire lo Spirito libero, Dio in noi, con l'aiuto del Cristo Dio, è grato per ogni insegnamento e per ogni aiuto e anche per ogni informazione che possano contribuire a riconoscere la forte impronta errata ricevuta fino ad oggi. È grato anche per ogni indicazione e aiuto per mettere in pratica quello che si è riconosciuto come giusto. Senza gli insegnamenti e gli aiuti spirituali, spesso non si è più in grado di distinguere ciò che è sbagliato e ciò che è giusto, e in particolare cosa corrisponde alla volontà di Dio, poiché non si esamina a fondo tutto quello che avviene intorno, e nemmeno se stessi, considerando quindi normale e scontato tutto quello che si conosce e a cui si è sempre stati abituati. Si tratta di modi di pensare e di comportamenti che l'uomo ha adottato e con i quali egli stesso ha contribuito nel corso di una vita più o meno lunga o addirittura di più incarnazioni a sottomettersi alle catene del codice numerico di Baal nella sua forma del tutto individuale.
2: I servi di Baal in veste sacerdotale vedono la loro vocazione nel tenere gli uomini nella mancanza di libertà e vi contribuiscono, rendendoli sottomessi con menzogne, minacce, violenza e costrizioni. Accade così che milioni di persone accettano senza contrapporsi, per esempio, le dottrine sacerdotali fuorvianti sotto le false sembianze di cristiano, sia per ignoranza o per paura, nonostante queste dottrine contraddicano diametralmente i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, come per esempio il comandamento non uccidere. A causa dell'indottrinamento spirituale ricevuto per tutta la vita e dall'influsso da esso esercitato, molte vittime di Baal non riconoscono nemmeno di essere sue vittime e di essere manovrate come dei robot dal suo codice, al quale si arrendono come marionette prive di volontà. Nessuno spiega loro che, secondo la legge di semine raccolta, così facendo pongono cause su cause, che ricadranno su di loro come effetti in modo uguale o analogo. Chi è succube della religione crede che le negatività che gli accadono siano causate da altre persone o addirittura che gli vengano inviate da un Dio vendicativo. Parla poi dei misteri di Dio. Altri credono che esista il caso e negano contro ogni razionalità la legge di causa ed effetto, che riconoscono invece senza riserve nella vita quotidiana. Reagiscono con depressioni o con rabbia, ira o violenza contro quello che sembra loro ingiusto, che pensano venga inflitto loro senza motivo dagli altri. In questo modo reagiscono esattamente come desidera il principio demoniaco della disunione, della discordia e dell'odio, che vuole generare in continuazione più energia negativa possibile per i suoi scopi, con la quale agisce poi su altre persone che hanno una vibrazione uguale o simile, per raggiungere così i suoi obiettivi demoniaci. Questo è il principio del sistema di Baal con il suo codice numerico, sotto la cui legge della privazione della libertà il principio separa, lega e domina, operano i sistemi coercitivi religiosi delle più diverse vesti. La parola di Dio, la sua legge eterna dell'amore, è invece la libertà. Ognuno è libero e rimane libero di ascoltare e accettare la parola di Dio. La sua legge della libertà vale in modo universale, anche riguardo al tesoro incommensurabile che è stato rivelato dai cieli ed è a disposizione nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La legge di Dio della libertà vale per ogni parola pronunciata e per ogni riga scritta che la persona alla ricerca trova nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La libertà vale per ogni offerta, per ogni aiuto, per ogni passo che compie nella fiducia in Dio e nel Cristo per ampliare la propria coscienza. Allo stesso modo, cari amici all'ascolto, avete la libertà di seguirci di nuovo nella prossima puntata della nostra serie di trasmissioni, in cui presenteremo altri estratti da rivelazioni divine e indicazioni e aiuti per l'autoformazione e l'autoconoscenza che portano all'ampliamento della coscienza, tratti dall'immenso tesoro di insegnamenti dati dalla sapienza divina tramite la profetessa istruttrice Gabriele. Arrivederci alla prossima volta. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio di cuore.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal Regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi. È entrato nel tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima. Ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento. Ora, ora e in tutta l'eternità, Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo. Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé. Parlo lentamente e ripeto. Crediamo al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete, crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce. Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi. E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an?
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten,
1: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
0: Wir lassen diese Frage
1: lasciamo che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia. Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo nel nostro respiro, l'alito è la mano dell'amore. I pensieri si sono allontanati. Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi.
0: Tu Liebe.
1: Tu pienezza. Tu amore. Tu ci vedi perfetti. Ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore. Tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo. Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: Er ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno.
0: Er ist in unserer Seele.
1: Egli è nella nostra anima e agisce nel nostro corpo.
0: Glaubt, vertraut.
1: Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza, sempre più luce scorre nelle cellule del corpo, in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani. Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce. Cristo guarisce. Cristo aiuta.
0: Cristo
1: ci dona la pace dell'anima. Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite
0: es
1: il corpo.
0: Strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo. La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio, silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir
1: in questa consapevolezza elevata. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle.
0: Tragen wir unsere Gebetsanliegen.
1: Portiamo tutte le nostre preghiere nel nostro tempio.
0: Legen wir sie auf den inneren Altar, auf den Wesenskern der Seele.
1: Deponiamole sull'altare interiore. Sul nucleo centrale dell'anima.
0: Eingekehrt in das Kraftfeld des Gebetes.
1: Immersi nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità perché siamo figli dell'Altissimo.

0: grandi cose.
1: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
0: cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo. E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni. E diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e

0: irradia verso il corpo.
1: Das ist.
0: Questa è guarigione. Grazie al collegamento col Cristo.

0: Liebe Freunde der freien Gemeinschaften,
1: cari amici delle comunità libere, vi salutiamo cordialmente. Nelle comunità libere ci scambiamo sugli insegnamenti che Dio, l'Eterno, ci ha dato tramite la parola profetica nella nostra epoca e sulle esperienze che facciamo. Uno dei libri dato dalla sapienza divina è I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ora leggiamo un estratto contenuto anche nel piccolo libretto della serie Il messaggio della verità, in cui si leggono le seguenti parole del Cristo. Come io servo tutti, anime, esseri umani, animali, piante e pietre, anche voi dovreste servire altruisticamente tutti coloro che vi circondano, le persone, gli animali, le piante e le pietre. Gabriele, la profetessa, istruttrice e messaggera di Dio, spiega in merito. Ogni giorno possiamo riconoscere fino a che punto servire gli altri in modo altruistico sia già divenuto parte della nostra vita. Osserviamoci. Guardiamo la natura. Lo Spirito Eterno serve ogni piccolo fiore, ogni animaletto, serve ogni pietra. E noi? Prendiamo in mano una pietra e la gettiamo via con indifferenza? Oppure la rispettiamo e la osserviamo? Strappiamo il fiorellino? Oppure ci chiniamo e lo ringraziamo nelle nostre sensazioni, perché si irradia verso di noi? E come ci comportiamo con gli animali? Calpestiamo intenzionalmente l'animaletto o lo evitiamo e lo lasciamo proseguire lungo la sua strada? Oppure lo prendiamo per allontanarlo dal luogo in cui si trova e posarlo da un'altra parte dove non corre alcun pericolo? Dal nostro comportamento nei confronti del secondo prossimo possiamo riconoscere noi stessi. Ascoltando queste parole, sicuramente ad ognuno di voi viene in mente qualcosa che riguarda la propria vita. E sono molto grato per questi aiuti, perché mi hanno indicato quante cose posso ancora imparare e mettere in pratica. Mi ricordo, per esempio, che una volta mi sono preso cura delle rose in giardino. Si irradiano verso di noi con amore e per mezzo di esse ci parla anche Dio. L'unità universale. Io però con i miei pensieri ero da tutt'altra parte. Tutto ad un tratto mi sono ricordato di questo libretto della serie Il messaggio della verità e sono riuscito a soffermarmi ad instaurare una comunicazione amorevole anche da parte mia. E queste sensazioni fanno bene anche all'anima. Questa è una piccola esperienza tratta dalla mia vita quotidiana. Naturalmente riconosco me stesso soprattutto quando ho a che fare con altre persone, chiedendomi se anche in questo caso ho già compiuto dei passi per servire in modo altruistico o dove non sono ancora riuscito a farlo. Ogni giornata porta tante occasioni per imparare.
2: Gli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono vere e proprie perle per ogni persona alla ricerca di Dio, indipendentemente dalla propria età o cultura. Sono insegnamenti semplicemente universali. Anch'io ho portato un libretto della serie Il messaggio della verità, in cui si trovano estratti dal discorso della montagna di Gesù di Nazaret con spiegazioni date dal Cristo stesso. Il libretto è intitolato Il discorso della montagna, la via verso una vita appagata. Riguardo alla frase Amate i vostri nemici, si legge: infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito avrete? In merito, il Cristo spiega: accetta e accogli quindi il tuo prossimo nel tuo cuore, anche se non ti ama, anche se non ti assiste o ti disdegna, rifiutandoti il saluto. Amalo tu. Assistilo tu altruisticamente e salutalo tu, anche solo con i pensieri, se non vuole essere salutato in parola. Donate l'amore altruistico, come il sole dà alla terra, e rispettate tutte le persone, tutto l'essere. Non adulate altre persone. Non fate distinzione, come le persone che vanno e stanno solo con coloro che condividono il loro modo di pensare e di agire e che giudicano coloro che pensano ed agiscono diversamente da loro. Credo che ognuno preferisca stare insieme a persone che ci piacciono o che ci sono simpatiche. La mia esperienza è che le persone che in un primo tempo rifiutavo o dalle quali mi sentivo rifiutata mi hanno aiutata a fare dei passi sulla via verso Dio. Perché in questo caso mi viene chiesto di guardare me stessa. Quali critiche mi fa l'altra persona per cui eventualmente la rifiuto, mentre in realtà purtroppo ha ragione? O quale mio comportamento ha portato l'altra persona a rifiutarmi o a respingermi? Se mi pongo queste domande, trovo sempre degli aspetti in me e posso cambiarli. E la cosa interessante è che proprio con le persone con cui all'inizio avevo delle difficoltà, spesso si sviluppa qualcosa di buono e prezioso, o si crea un collegamento basato sul rispetto reciproco, invece che su una simpatia superficiale. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici, gli insegnamenti provenienti dalla sapienza divina sono un grande tesoro che ci permette di vedere in profondità, grazie ai quali ognuno può imparare la propria vita. Nelle prossime trasmissioni in questa serie continueremo a leggere e imparare. Volete farlo insieme a noi? Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Un cordiale saluto. Collega e sì, Dio con noi.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Forse ora vi chiederete, scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, a che scopo? E forse vi domandate anche, scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, a cosa mi serve? Sono una persona libera, non ho bisogno di una scuola di vita. Ho frequentato la scuola, ho imparato una professione che ora esercito e tutto il resto non mi interessa. Sì, infatti alcuni dicono in modo facile e apparentemente leggero, sono libero, ma chiediamoci, siamo veramente liberi? O ci prendiamo la libertà a scapito del nostro prossimo? O detto meglio, ci prendiamo troppe libertà? Tutto ciò costituisce tuttavia una mancanza di libertà. Ne siamo coscienti? Gesù il Cristo ci insegnò l'impiego della vera libertà con le seguenti parole. Non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. Fine della citazione. Se questo comportamento divenisse il principio del nostro atteggiamento di base, sarebbe d'aiuto per tutti. Forse addirittura una benedizione per il nostro prossimo, ma anche un aiuto per noi stessi. In quanto la parola di Gesù, che abbiamo appena sentito, potrebbe essere la base per un sentimento di stima di se stessi, sincero e retto.
2: Inoltre dobbiamo tenere presente che questo atteggiamento di base di cui abbiamo sentito parlare non ha solo un influsso sul nostro ambiente, ma anche sul nostro prossimo, anche su noi stessi, sulla nostra personalità, dato che il nostro atteggiamento di base si imprime nelle nostre cellule e nella nostra anima. Quindi non possiamo far altro che cambiare in modo positivo ciò che abbiamo impresso nella nostra anima, che nello stesso tempo è anche ciò che segna il nostro corpo, tutta la struttura del nostro corpo. L'espressione del nostro viso, del nostro comportamento di base, sono il segno distintivo dei contenuti del nostro modo di pensare, parlare ed agire. Noi stessi quindi facciamo un disegno, una traccia di noi stessi in tutti i dettagli.
1: Quindi siamo contraddistinti, contrassegnati, sia che ci troviamo in veste umana o come anime, dato che ciò che non è divino rimane in noi, inciso nella nostra anima. E con questo penso alla nostra epoca odierna, al nostro mondo. L'umanità è spietata nel modo in cui si comporta con il suo prossimo. È terribile come molti uomini si comportano nei confronti dei bambini. I potenti e ricchi di questo mondo li lasciano morire di fame, bambini vengono violentati e molto, molto di più. Questo è il nostro mondo e questo è anche ciò che imprime ognuno.
2: È terribile. E noi, cioè noi in veste di anime, avremo l'aspetto corrispondente a come ci siamo programmati con il contenuto del nostro modo di pensare, parlare ed agire. Nella nostra esistenza terrena ci comportiamo spesso in modo che potremmo quasi definire atroce. E così saremo anche nell'aldilà come anime.
3: E tutto ciò che abbiamo sentito ora, tutto questo in fondo lo abbiamo stipato nel nostro zaino, nel nostro bagaglio di viaggio. E molti pensano, ho ancora tempo per svuotare il mio zaino, sono ancora giovane. E quando poi sarò anziano potrò riflettere con calma su tutto quanto. Ma ora voglio semplicemente vivermi la vita. Mi voglio prendere ciò che il mondo mi offre. Mi permetto semplicemente di fare tutto quello che mi piace, che sia peccaminoso o no. Al momento mi è indifferente. Attualmente vivo semplicemente così. E desidero continuare così, sono ancora giovane. In questo modo di pensare, tuttavia, si cela un pericolo molto grande.
1: Chi può spiegarmi cosa si intende dicendo zaino o bagaglio di viaggio?
2: zaino o bagaglio. Queste sono immagini che usiamo volentieri e con le quali intendiamo le colpe della nostra anima. Sono i peccati di cui ci siamo caricati forse già in incarnazioni precedenti e che appunto ci portiamo con noi come uno zaino o un bagaglio pesante. E questo modo di pensare, per dire così superficialmente ho ancora tempo, è veramente molto pericoloso, poiché ciò che ci permettiamo di fare sia in gioventù che in età avanzata caratterizza poi la nostra anima. Se abbiamo avuto un comportamento brutale, sia in gioventù o in età avanzata, e sia anche solo in pensieri contro il nostro prossimo, è veramente la cosa più terribile di cui ci possiamo caricare. E se ci rendiamo coscienti che non siamo di questo mondo, ma siamo unicamente dei viandanti su questo pianeta, quando poi un giorno questo viaggio terminerà, come sarà allora?
1: Noi uomini memorizziamo. Ogni giorno memorizziamo del positivo, meno positivo, del malvagio, spesso del negativo, fino all'eccesso. Tuttavia, sappiamo che nessuna energia va persa. Quindi ogni giorno rendiamo la nostra anima più luminosa o più oscura. Ogni giorno riempiamo più o meno il nostro zaino, il nostro bagaglio, oppure alleggeriamo il bagaglio di marcia, divenendo più liberi, più felici e più contenti. Soffermiamoci un attimo nel nostro interiore e chiediamoci: da che cosa è costituito il mio bagaglio? Che cosa abbiamo immesso di peccaminoso fino ad oggi nella nostra anima, nel nostro zaino? E con questo si pone sempre la domanda: a chi appartiene il peccato che commettiamo?
2: Il peccato non rimane attaccato soltanto all'altro, ma anche a me stesso. Come abbiamo già sentito, esso costituisce ciò che segna la nostra anima e anche il nostro corpo fisico. Gesù il Cristo disse: per me o contro di me. Essere per il Cristo significa fare ordine nella propria vita, riconoscere passo per passo la volontà di Dio, per divenire alla fine dei saggi, fino al punto che diventa scontato chiedersi sempre: ma cosa desidera Dio in questo momento? Questo mio modo di comportarmi appartiene al mio vero essere, all'essere spirituale? Oppure il mio volere, i miei desideri sono forse addirittura il prodotto ipocrita della volontà del mio ego? E di nuovo la domanda: chi sono io, in fondo? Sono veramente così negativo, come abbiamo appena sentito? Esaminarsi sinceramente significa che in alcune situazioni non siamo solo negativi, ma siamo addirittura ignobili nel nostro comportamento nei confronti del nostro prossimo e in fondo non solo nei confronti suoi, ma anche nei confronti della nostra anima e del nostro corpo fisico.
1: Martin, ciò che spesso ho notato è che molti cristiani delle chiese ufficiali sono attaccati all'affermazione «basta la sola fede». Ma questo non è vero. Il contenuto della fede forse può costituire la base per un concetto positivo di vita. Tuttavia, non dobbiamo irrigidirci su questo punto. Proprio la fede dovrebbe animarci e condurci all'azione, così come disse Gesù di Nazareth con la frase: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Egli non ha mai detto che la sola fede è sufficiente. Pertanto è necessaria la fede attiva e di conseguenza ciò significa avvicinarsi a Dio ogni giorno della nostra vita terrena grazie al lavoro su noi stessi. Così ogni giorno rappresenta una possibilità per lasciar divenire più luminosi i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni, affinché la luce della nostra vera patria, della nostra vera eterna esistenza, possa avvicinarsi sempre di più a noi.
4: Wir haben gehört, dass wir eigentlich alle Menschen
5: Abbiamo sentito che in fondo noi uomini Siamo tutti viandanti su questa terra. Su questa terra non abbiamo una patria duratura e per questo siamo viandanti di passaggio, perché prima o poi giungerà la morte. E che cosa accadrà poi? A questo punto nessuno negherà che siamo solo in cammino su questa terra. Nessuno negherà che un giorno incontrerà la morte. E ognuno sa che prima o poi giungerà la morte. Ma che cosa ci vuol dire oggi? Oggi andiamo in un luogo o nell'altro, incontriamo una o l'altra persona, oggi pensiamo una o l'altra cosa, parliamo del nostro prossimo dicendo una cosa o l'altra. Che cosa ci vuol dire la morte, anche oggi, in questa giornata? Ci vuol dire cambia, affinché la tua morte divenga la soglia verso la vita eterna. Pensa alla tua vera origine eterna, al fatto che dovresti fare ritorno nell'eterna casa del Padre, nella tua patria eterna. Non puoi portare con te il tuo corpo fisico. Esso viene deposto, la terra ritorna alla terra, la polvere alla polvere, ma tu stesso, la tua anima, vai avanti. E dove andrà il suo cammino? Si incamminerà verso l'eterna patria, attraverserà la porta che conduce all'eterna patria del Padre. Noi, ognuno di noi, decide per se stesso. Dovremmo chiederci ogni giorno che cosa ci vuol dire questa situazione. Oppure alla sera potremmo chiederci cosa ci ha voluto dire oggi la giornata, la mia giornata, per ognuno la propria giornata. Abbiamo sentito che dovremmo cambiare noi stessi e cambiare significa che dovremmo sviluppare valori etici e morali che Gesù di Nazareth ci ha insegnato. E i valori etici e morali li sperimentiamo nei 10 comandamenti che ci sono stati donati per mezzo di Mosè e li sperimentiamo negli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Detto in modo cosciente, ci stimola a riflettere. Non esiste alcun insegnamento tranne l'insegnamento dell'Eterno per ritornare alla casa del Padre. L'insegnamento significa quindi applicare questi insegnamenti, poiché nei comandamenti si dice dovresti fare, e Gesù disse: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio.
6: Allora la nostra anima al momento si trova imprigionata in questo viaggio sulla terra.
3: Sì, la nostra anima è incolpata e finché la nostra anima è incolpata si sente anche come imprigionata nel corpo umano.
6: E se lo vogliamo, possiamo percepire il richiamo della nostra anima che ci invita ad uscire dalla sorte, dalle sofferenze, dalle preoccupazioni e malattie, uscire da questa oscurità, dal giogo del peccato, poiché è il peccato che porta la sofferenza, il peccato porta le preoccupazioni e il peccato porta anche alla malattia. Rendiamoci coscienti del fatto che i nostri peccati non appartengono alla luce, ma all'oscurità. E dal momento che il peccato appartiene alle tenebre, le tenebre hanno il diritto di agire su di noi, cioè i peccatori. Siamo noi che abbiamo creato il programma del peccato. E colui che è contro la luce sa come usare per sé i nostri peccati. E allora poi l'avversario ci manovra quindi attraverso i nostri peccati.
1: A questo si aggiunga quanto segue, e cioè che nei mondi cosiddetti astrali, situati al di sotto delle sfere di purificazione nell'aldilà, esistono numerose anime oscure, contraddistinte in modo molto oscuro. Spesso non hanno altro intento che quello di compiere attraverso un corpo umano ciò che esse non sono più in grado di realizzare nell'aldilà. Molte di queste anime girovagano sulla Terra. Noi uomini non le vediamo. Intorno ad una persona oscura, molto incolpata, quindi una persona segnata dal peccato, si trovano anime oscure corrispondenti, che vogliono servirsi dell'oscurità, del peccato, poiché, come già detto, le tenebre appartengono alle tenebre. E anime oscure cercano di manovrare uomini oscuri, di usarli per i loro obiettivi distruttivi e spillare loro energia.
6: Ciò che è fatale in tutto questo è che la persona in oggetto non se ne accorge, dato che l'anima oscura agisce unicamente sui nostri aspetti oscuri e li rafforza fino al punto che passiamo addirittura ai fatti e alla fine eseguiamo ciò che l'anima tenebrosa ha intenzione di fare. Guardiamo un po' i mass media del nostro mondo. Ciò che avviene nel mondo ci mostra molto bene che le tenebre agiscono sempre più sulle tenebre. Come abbiamo detto, spesso il singolo non se ne accorge, ma è proprio ciò che è brutale, che si verifica qua e là nel mondo, in tutti i campi, tra le persone, con gli animali e nel rapporto con la madre terra.
1: Rammentiamoci quindi, dato che ciò è importantissimo per tutti noi, che intorno ad una persona oscura ci sono anime oscure e intorno ad una persona luminosa ci sono analogamente anime luminose. Una persona che prova odio, invidia, che litiga, che vive in disaccordo, che indugia e si crogiola nei peccati, può venire influenzata da tale anime oscura. E l'influsso ha come conseguenza che l'uomo aspira sempre più agli aspetti peccaminosi, al negativo, al peccato, per esempio nella passionalità, e alla fine lo porta anche a compimento. Il legame con le tenebre si rafforza sempre di più. Ciò significa che un'anima oscura può influenzare sempre più questa persona e vivere attraverso di lui ciò che l'anima porta ancora in sé, il desiderio, la spinta verso ciò che non è divino, che è anche presente nell'uomo come desiderio e predisposizione. Il timore, le esitazioni, le barriere morali, gli scrupoli a fare qualcosa di male, pertanto, vengono messi da parte sempre più facilmente dalle persone che ne sono colpite, a causa di questi influssi, fino a cadere del tutto. Allora poi viene portato a compimento ciò che l'anima, che esercita l'influsso, ha continuamente immesso e di conseguenza rafforzato.
3: Quindi non è senza rischi vivere nell'umano, nel disordine peccaminoso, lasciarsi semplicemente andare, lasciare libero corso ai propri pensieri, desideri, passioni, ai propri pensieri di odio e invidia fino al loro compimento, quindi fino all'azione. Più una persona si abbandona ad un comportamento negativo, e più, abbiamo sentito, viene attorniata da anime corrispondenti. E questi costituiscono influssi astrali che possono raggiungere diversi gradi di impossessamento. L'immoralità, la brutalità viene diffusa anche attraverso l'internet e diviene così una rete che afferra tutte quelle persone che coltivano pensieri degenerati simili e uguali e che poi continuano a nutrirli anche attraverso gli flussi di anime fino a portarli a compimento, quindi fino all'azione.
6: Se osserviamo il mondo di oggi, si nota che gli influssi delle tenebre aumentano sempre più, diventano sempre più forti e non si fermano neanche davanti ai giovani. Se si osserva attentamente il comportamento dei giovani di questo mondo, lo si vede bene. Molti di loro reagiscono in modo estremo. Aggressività, odio, violenza e cose simili aumentano sempre più, si potrebbe dire, su tutta la Terra. Anime oscure spingono sempre più e sempre più spietatamente per vivere sulla Terra ciò che nelle sfere di purificazione non possono vivere. E per questo si cercano una persona simile a loro. Non dimentichiamoci, la luce va sempre verso la luce, le tenebre vanno sempre verso le tenebre. La luce è Dio e le tenebre sono l'avversario.
1: Sì, e perché Dio non interviene? Perché Dio non interviene? Dio potrebbe certamente porre fine a questo gioco crudele.
6: Sì, egli potrebbe farlo, ma non dimentichiamoci che come esseri puri abbiamo ricevuto il libero arbitrio. E il libero arbitrio non ci viene tolto. Per questo siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare ed agire. Abbiamo già sentito che ognuno di noi è un viandante in cammino verso la casa del Padre. Quando? Quando ci arriveremo? Lo decide ognuno di noi. Ogni giorno che questa incarnazione ci offre è un giorno prezioso per noi. Ogni ora, ogni minuto può portarci un grande beneficio, ammesso che lo utilizziamo nel modo giusto. La domanda è solo come.
1: In base alla conoscenza di noi stessi, possiamo comprendere a quali parti oscure di noi siamo ancora attaccati, rendendoci coscienti di quale ne è il motivo profondo, quindi la causa ultima, ad esempio, della lite attuale. Quali sono quindi i contenuti veri del nostro modo di pensare e sentire? In generale, si potrebbe dire ciò che è alla base del nostro comportamento. Se ci siamo riproposti degli aspetti positivi, aspiriamo a fare ordine e ad adempiere sempre più la volontà di Dio e ci comportiamo anche in modo corrispondente. Poi sentiamo che la nostra vita diviene sempre più colma di significato. Diventiamo più liberi, ci sentiamo protetti da forze positive che sono sempre anche presenti in noi.
6: Tuttavia, consideriamo il fatto che le tenebre non desistono così in fretta. Cercano continuamente di metterci alle strette. E come? Ci mettono addirittura dei tranelli. Ah, non è così grave. Oppure, per una volta non è così grave. Ma questa una volta può accadere sempre più spesso. Perché questa una volta viene rafforzata dalle tenebre e diviene poi sempre più frequente e alla fine può portare ad un'azione. Dovremmo renderci coscienti ancora una volta, le nostre parti oscure non appartengono alla luce ma alle tenebre. Se vogliamo uscire da questa stretta, allora non dobbiamo solo pregare, ma anche adempiere le nostre preghiere. Permettetemi di ripetere, qui non si tratta di preghiere dette solo con le labbra, ma dell'adempimento delle preghiere. E come può avvenire questo?
0: Rufen wir Christus an
1: Rivolgiamoci al Cristo e esaminiamoci sempre chiedendoci cosa c'è nei nostri pensieri, nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento. Cosa c'è alla base? E poi è necessario fare ordine, sistemando ciò che è oscuro. Soltanto così giungiamo nuovamente alla luce. In questo modo giungiamo sulla retta via che Gesù, il Cristo, ci indicò nelle sue parole. Io sono la via, la verità e la vita. Possiamo essere certi che il Cristo, nostro Redentore, non ci abbandona mai. Egli, lo Spirito della verità, ci è accanto in ogni attimo, quando poi ci rivolgiamo alla verità, che Lui è, Lui che è la legge della vita.
3: Cosa significa rivolgersi alla verità? Dov'è la verità? Dove la troviamo?
1: Troviamo la verità nei 10 comandamenti di Dio, che ci sono stati dati tramite Mosè. Troviamo la verità anche nel discorso della montagna di Gesù di Nazaret.
6: E da dove viene la mancanza di libertà della quale abbiamo anche parlato?
1: La mancanza di libertà è, per così dire, la mania dell'avversario. L'avversario ama il peccato, poiché il peccato è mancanza di libertà. Mancanza di libertà non è altro che dipendenza dal male. E il male è brutale. Esso costringe nella mancanza di libertà, nella dipendenza, colui che si abbandona alla debolezza che d'altro canto si basa sull'egoismo. Pertanto, se vogliamo liberarci dalla dipendenza, dobbiamo riconoscere e smascherare l'avversario.
6: Abbiamo sentito recentemente che l'ego costituisce la sfida a Dio. Dovremmo lasciare agire un po' su di noi questa affermazione, non ci fa un po' rabbrividire? Facciamolo, cari amici all'ascolto, vi fa inorridire? Inorridite? Inorridiamo noi tutti? Ma è proprio così oppure no? E chi non ci crede può dare uno sguardo a questo mondo e vedere in che condizioni si trova. Inclinazioni malvagie degli uomini sono presenti in grandi quantità ed esse vengono rafforzate dall'avversario e il risultato sono le condizioni di questo mondo.
1: E così si può dire che all'uomo manca la saggezza.
3: È sicuramente così. Tuttavia, forse dobbiamo tornare indietro alla domanda: come riconosciamo l'avversario e le tenebre che agiscono sempre più sulle nostre debolezze e che vogliono indebolirci sempre di più, influendo su ciò che è immorale e senza etica in noi?
1: Riconosciamo l'avversario quando, in determinate situazioni, scopriamo contenuti dei nostri pensieri costantemente uguali o simili, contenuti che abbiamo già riconosciuto in noi precedentemente come tendenze negative. Quindi gli aspetti del peccato hanno molte sfumature. Possono essere ad esempio malvagità, distrazione, mancanza di riguardi e egoismo nei confronti del nostro prossimo. Oppure anche brutalità nei confronti degli uomini, della terra, degli animali. Se osserviamo tutto questo da più vicino, ciò si rivela come peccato contro la libertà, come peccato contro la vita, come peccato contro Dio. E questo peccato ci impedisce di essere liberi, ci indebolisce. La nostra lotta non dovrebbe essere quindi rivolta contro il nostro prossimo. Si tratta invece della lotta contro noi stessi, con i nostri peccati, che in fondo costituiscono la tastiera sulla quale l'avversario cerca continuamente di suonare o addirittura suona la sua musica.
5: Cari amici all'ascolto, abbiamo sentito molte cose sul peccato, sulla luce e le tenebre. Tuttavia, dovremmo prendere coscienza di una cosa ogni giorno, soprattutto quando esaminiamo noi stessi. Che cosa c'è nei miei pensieri e nelle mie parole? C'è uno che è sempre presente. è lo Spirito del Cristo Dio. Egli ci aiuta, Egli ci assiste, Egli è la buona coscienza. Ascoltiamolo e iniziamo la lotta con gli aspetti umani e del peccato che ci segnano. E così ben presto ci accorgeremo che ci sentiamo meglio, poiché potremmo prendere coscienza ogni giorno che la lotta precede la vittoria. Combattiamo quindi contro i nostri peccati, contro gli aspetti oscuri che abbiamo inciso in noi. Lasciamoci aiutare dallo Spirito di Dio che è in noi. Pensiamo continuamente ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e così oggi e ogni giorno troveremo ciò che possiamo fare in modo migliore. E allora ci orienteremo anche sempre più sul bene, su Cristo, sulla luce in noi. Con il nostro orientamento sul bene e grazie al nostro impegno, alla nostra lotta per raggiungere il bene, la nostra anima diviene sempre più luminosa. E allora sentiremo che anche il nostro corpo è più leggero e ci avvicineremo alla libertà interiore. Respireremo in modo più profondo, poiché viviamo in modo più consapevole. E così ci sentiremo anche sempre più accolti nel grande spirito che abbraccia e pervade ogni cosa, che è la forza buona in ogni cosa. È Dio, la vita in noi, il Cristo Dio. Cominciare la lotta per combattere contro la parte oscura, per far entrare luce nella nostra anima e nel nostro corpo, significa svuotare il nostro zaino, il nostro bagaglio. E questo è veramente l'inizio della libertà interiore, l'inizio della gioia interiore. E così percepiremo anche il soffio di sicurezza e di protezione nell'onnipotenza di Dio, nel suo amore. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, provate a farlo. Prendete sul serio le parole della vita e percepirete che ogni giorno è un pezzetto di luce. Ogni giorno è un giorno di gioia interiore, un giorno di gratitudine, poiché si fa luce nell'anima, si fa luce nel corpo. Voi divenite più liberi, più contenti, più felici e così percepirete sempre più lo Spirito del Cristo Dio in voi. Percepirete l'orientamento sul Cristo Dio. Nella vostra vita ci sarà una svolta verso il bene. E il bene è la luce.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, lasciamo risuonare in noi queste parole sagge. Saremo felici di avervi nuovamente l'ascolto alla prossima puntata della serie La scuola di vita per imparare ad affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Un cordiale arrivederci e un saluto in Dio.

nel sito www.sofia-bibliothek.de. Vi invitiamo anche a partecipare ai numerosi concerti e presentazioni, letture di libri e varie manifestazioni. Venite a trovarci in Germania, a Marktheidenfeld-Alfeld, presso l'uscita dell'autostrada A3 tra Würzburg e Francoforte. Gabriele Verlag das Wort, numero di telefono 0049 9391 504 138. Saremo felici di darvi il benvenuto.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi, io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola è la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Ah, sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri, l'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata, senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio Solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza, senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non

0: diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio, non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
1: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
2: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro. E alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione, perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in

0: realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili, perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
2: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
0: Gabriele ha continuato dicendo: «Parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato, sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia il più delle volte essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della Terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'Eterno Essere ci riempie di amore e sapienza.
2: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice, dalle tre parole riconosci te stesso, riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'Infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla Terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
0: Gabriele ha spiegato inoltre, eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire, la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica, è caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto, non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
1: Gabriele continuò dicendo, rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice «sono stanca morta» o addirittura «non ce la faccio più, non voglio più» e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento. così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani, al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
2: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
0: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza». Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
1: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti Non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché Egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con Lui. Io sono in Lui e Lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande Spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con Lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà Lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con Lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
2: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
0: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
1: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia a un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati, e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
3: Gabriele spiega inoltre,
2: L'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi, l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia: rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi.
0: Quindi,
1: per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme

0: pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
1: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
0: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte. Chiediamocelo tutti.
1: Bringen wir die Geduld auf.
0: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene, nelle sofferenze, il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace, lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
1: Sind wir bereit?
0: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili e a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no. Siamo disposti a mantenere la pace con loro?
1: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
0: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi,
1: für die Pflanzen,
0: anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
1: Sind wir in Harmonie?
0: Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura. Allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro.
1: so wie sich die

0: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
1: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
0: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
1: Wir atmen.
0: Respiriamo.
1: Und fühlen den Geist
0: e percepiamo
1: in
0: lo spirito in noi.
1: Im Atem ist der Odem.
0: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus die große Liebe.
0: Cristo, il grande amore per noi.
1: Liebe verbindet.
0: L'amore collega tutti i mattoni.
1: Liebe leitet die Brücke.
0: L'amore guida il ponte.
1: Und lenkt sich
0: e lo orienta verso il Cristo in noi.
1: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
0: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
1: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
0: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus löst.
0: Il Cristo scioglie.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus baut mit uns.
0: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
1: Still wird es in uns.
0: In noi si fa silenzio.
1: Christus hilft uns zu erspüren.
0: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
1: Sich ihm anzuvertrauen.
0: Affidarsi a Lui.
1: Und in Geduld
0: e affermare con pazienza la sua forza.
1: Wir bejahen seine
0: Affermiamo la sua forza in noi.

0: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
1: Wir bejahen,
0: affermiamo
1: die helfende Kraft,
0: la forza dell'amore che aiuta in noi.
1: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
0: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
1: Strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce.
1: Und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce.
1: Zu den Menschen,
0: verso le persone alle quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate,
1: nicht in
0: ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
0: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: heilendes, helfendes Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Heilendes Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir indes Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart.
1: Nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
4: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
5: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora e derompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
5: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce, appunto, solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo, e questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
6: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
1: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre Eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
3: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio, tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla, un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi. Quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
4: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il Sé, l'essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te e il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
6: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
7: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
3: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
4: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
8: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
1: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai testo. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
6: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra e il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che ritorniamo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete. Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenza. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza. E ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori, E poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Denn ungeboren hab ich es bejaht.
4: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
5: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
2: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwart scrive quanto segue sul secondo secolo d.C. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom Ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
6: Abbiamo appena sentito il nome di Origene, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
7: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
5: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
7: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
2: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
7: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò, se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa, tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
2: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
6: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
7: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue. Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose». La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta, come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo cattolico nel canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo.
2: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto, potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero, e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
5: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a Origene. Infatti, ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
2: È veramente interessante esaminare il perché, e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancor più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
5: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
7: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazaret, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
6: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
7: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
2: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
6: Ora sappiamo che il cristianesimo originario conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
8: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
2: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
5: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
7: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
2: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
5: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato. Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico.
6: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
2: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
7: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
2: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
9: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
2: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
9: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il padre di tutti i suoi figli ed è anche il padre di noi che siamo ancora in veste umana.
5: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al dogma che dice chi è scomunicato secondo la dottrina cattolica finisce nel fuoco eterno dell'inferno? E ora cito: non può diventare partecipe della vita eterna alcuno che sia fuori della Chiesa cattolica. Quindi non solo i pagani, ma neppure i giudei o gli eretici o gli scismatici, ma che andranno nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per gli angeli suoi, se prima della fine della vita non saranno stati aggregati alla medesima Chiesa. Fine della citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
9: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo anche degli angeli, questa mia nuova.
5: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
9: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
7: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
9: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
2: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
9: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
2: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica. Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
9: Se crediamo veramente e con convinzione alla reincarnazione, ossia al ritorno dell'anima in un corpo umano, fino a che è ampiamente libera dai pesi di cui si è caricata in veste umana, per fare poi ritorno alla casa del padre, allora non può esistere la dannazione eterna. La reincarnazione esclude la dannazione eterna.
2: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio Gesù disse in merito a Giovanni Battista: è lui quell'Elia che deve venire. E più avanti si dice: ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Fine della citazione. In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
7: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco. La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
5: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
9: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi: quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento? Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. E se ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce, per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazareth. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
7: Hai detto, giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
9: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè.

0: ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
1: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
0: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
1: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita, per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
0: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio, donati per mezzo di Mosè. Dal suo grande amore, dall'amore di Dio, Egli non ha mai dannato noi che siamo i Suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth, ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre, se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più.

0: allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi, quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
1: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici d'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, nel Cristo, nostro Redentore, colui che è risorto, colui che proclama in tutto il mondo: io sono la via, la verità e la vita.
0: Wer seine Seele zu mir dem Christus erhebt,
1: chi eleva la sua anima a me, il Cristo, giunge anche a me, il Cristo. È bellissimo sentire nel cuore che il grande, possente Spirito, il Cristo Dio, risveglia in tutto il mondo gli uomini alla vita interiore. La parola, la sua sacra parola, va in tutto il mondo tramite molte stazioni radiofoniche e televisioni. E lui chiama: io sono la via, la verità e la vita. Chi eleva a me la sua anima, il Cristo giunge anche a me.
0: Wohin sollen wir Menschen gehen?
1: Dove dovremmo andare noi uomini? Abbiamo bisogno di un posto specifico per sentirlo, per essergli vicino? Non è necessario alcun posto particolare. Serve solo il silenzio interiore. Gesù, il Cristo, ci ha rivelato che il regno di Dio è insito in noi e che Lui, il Cristo, è la risurrezione e la vita. Se ascoltiamo le sue parole con le nostre sensazioni, la risurrezione si irradia verso di noi. È il Cristo Dio in noi. Se quindi il regno di Dio è insito in noi, dove dovremmo andare? Dove lo possiamo trovare? Unicamente in noi e in tutto quello che ci circonda, nei regni della natura, in ogni animaletto, in ogni pianta, in ogni pietra, nel possente universo, agisce la sua grande luce. E questa possente luce risplende nella nostra anima, risplende nel nostro corpo fisico. Egli, il Cristo Dio, desidera risorgere in noi. Purtroppo nel mondo molti cristiani lo hanno accettato, ma solo pochi lo hanno accolto. Questo significa che in ogni uomo c'è la luce della risurrezione, ma l'uomo non attiva la luce, la grande luce. Attiviamo la luce interiore adempiendo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo. Il Signore ci disse anche: io vi sono più vicino delle vostre braccia e delle vostre gambe. Non sono forse queste bellissime parole che ci danno speranza? Guardiamo il contenuto di queste parole e proponiamoci fermamente di prendere coscienza che la luce della risurrezione, La luce della redenzione risplende nella nostra anima e nel nostro corpo. Ci viene quindi richiesto di attivare sempre più la luce della risurrezione, la luce della redenzione, facendo quello che desiderano Dio, nostro Padre, e Cristo, nostro Redentore. Nelle parole del Cristo Dio sentiamo in continuazione che non dovremmo credere ciecamente, ma che la nostra fede dovrebbe vedere, non vedere nell'altro, ma in noi stessi. Dovremmo imparare a percepire Lui, a percepire la Sua presenza, la vita che pulsa, che è la fiamma che splende, il grande amore che è presente in noi. Gesù, il Cristo, nostro Redentore, desidera quindi che noi lo percepiamo, che sentiamo la Sua presenza. Ci rivolgiamo quindi verso l'interiore nella consapevolezza che in noi risplende la luce della risurrezione. Noi uomini abbiamo bisogno di pace per divenire silenziosi. Esercitiamoci oggi, in quest'ora di preghiera, a percepirlo, a sentirlo, perché sentire e percepire la Sua presenza ci rende liberi e felici. Chi lo desidera si siede con la schiena retta, appoggia i due piedi sul pavimento, appoggia il dorso delle mani sulle cosce e, se lo desidera, può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza. Cristo, la luce della risurrezione, risplende nella nostra anima e si irradia vicino al nostro cuore fisico. Il nostro respiro contiene il respiro di Dio. Il respiro di Dio nel nostro respiro è la vita. Ogni respiro è come una rivelazione dell'eterna vita. Sì, dell'eterna vita, poiché il respiro è vita. Inspiriamo quindi consapevolmente alcune volte. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e accompagniamo il nostro respiro con le nostre sensazioni e sentimenti. Poi espiriamo come per liberarci, espirando molte sostanze dannose fuori dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Sentiamo come il respiro scorre in tutto il corpo e come esce nuovamente nell'universo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e poi lasciamo che il respiro vada liberamente. Alcuni si accorgeranno di essere più tranquilli perché i pensieri assillanti si sono allontanati. Dio è il silenzio. La fiamma interiore è il silenzio. Respiriamo tranquilli e rilassati. Rivolgiamo la nostra attenzione verso l'interiore, verso la luce del Cristo che risplende vicino al nostro cuore fisico. Ci immaginiamo una bellissima fiamma che risplende calma, la luce dell'infinito in noi. Il nostro respiro si libera. Respiriamo rilassati. Ci concentriamo sempre più su questa bellissima luce della risurrezione. Diciamo sì al Cristo. Con i nostri pensieri portiamo il sì nella fiamma del Cristo. Sentiamo come la luce ci attira. Ci attira contemporaneamente nella bellissima fiamma splendente. Il nostro corpo diviene più leggero. La pace ci pervade. Sentiamo un silenzio lontano dal frastuono di questo mondo. La luce, il Cristo Dio, ci attira sempre più nella grande fiamma. Il nostro corpo diviene sempre più leggero e dinamico. Il nostro respiro è leggero e profondo. È quasi come se non sentissimo più il nostro corpo. Percepiamo il silenzio. L'eterno silenzio dell'universo compenetra anima e uomo. Ci sentiamo protetti in Lui. Rifugiati nel Tempio del Silenzio, dove Dio dimora in noi. La possente luce, la luce della risurrezione del Cristo Dio, ci accompagna, ci aiuta, ci guarisce spiritualmente.
0: O Cristo,
1: o Cristo, come ci fa bene il tuo silenzio. Quanto elevato è il tuo splendore in noi. Cristo, se questa è la tua volontà, ricolma il nostro corpo fisico con la tua sacra luce. Poiché tu hai detto che possiamo percepirti. La luce che ci ha accolto, che ha reso il nostro corpo leggero e dinamico, che ci ha fatto sentire il profondo e possente silenzio dell'universo in noi, continua a scorrere nel profondo del nostro corpo fisico. Partendo dalla luce del Cristo, accompagniamo la sua sacra irradiazione, la luce, nel nostro corpo. Essa scorre verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di luce. Accompagniamo questo meraviglioso flusso di luce. Il grande Spirito agisce nel nostro corpo, nella parte, negli elementi del corpo, che hanno bisogno della luce. Sentiamo calore in questi punti. Sentiamo il calore della luce interiore. Sentiamo il raggio di guarigione della vita. Sentiamo la sua presenza nel corpo. Cristo ci fa sentire che è presente. Calore. Fini segnali di luce agiscono nelle zone del nostro corpo fisico che hanno poca luce. Cristo, aiuta. Cristo, guarisce.
0: Cristo
1: si fa notare nel nostro corpo. Rimaniamo nella consapevolezza della sua presenza in noi e percepiamo la vicinanza del Cristo Dio. Cristo aiuta. Cristo guarisce. O uomo, porta a Lui il tuo sì, sì al Cristo. Il sì sincero ci dona di nuovo la forza di sentirlo. Sentiamo la risposta al nostro sì sincero nel nostro sistema nervoso che si rilassa. Il sì è vita. Perché la risposta al nostro sì sincero è vita. Le cellule deboli si colmano di vita. Le cellule malate vengono espulse. Si edificano cellule sane. Permettete che questo avvenga. Rimanete nella sua presenza e rivolgete le sensazioni nel vostro corpo. Cristo, la luce della resurrezione, agisce. Fluisce. Aiuta. Guarisce.

Ci sentiamo portati da una forza che ci rende felici. E percepiamo la grande forza in noi. È il Cristo Dio in ognuno di noi. Ora sentiamoci di nuovo nella possente luce del Cristo Dio. Di nuovo sentiamo come la luce ci avvolge. Di nuovo sentiamo la leggerezza e il dinamismo del nostro corpo fisico. Ora Lui si rivela a noi, portandoci consapevolmente e facendoci presagire cos'è il silenzio celeste. Egli respira attraverso il nostro respiro nel nostro corpo. Con il suo respiro colma ogni cellula, ogni organo, ogni elemento del nostro corpo. Il suo respiro accompagna le cellule malate ad essere espulse. Il suo respiro d'amore edifica cellule sane. Percepite dentro di voi, nel corpo scorre l'amore infinito. L'amore aiuta. L'amore guarisce. L'amore dona e sostiene. Rimanete con le vostre sensazioni e sentimenti nel vostro corpo per percepire la sua presenza.

il suo amore è e rimane in noi. Rimane anche il nostro sì sincero al Cristo in noi. Se così portiamo con noi nei nostri luoghi di destinazione terrena la felicità interiore, la consapevolezza della presenza del Cristo Dio. Chi ci può togliere questa pace interiore, la felicità e la percezione della sua presenza? Nessuno, solo noi stessi. Prestiamo attenzione che questa meravigliosa luce della risurrezione continui a risplendere in noi. Felici nel cuore, presagiamo questo possente silenzio universale e percepiamo la grande forza in noi. Rivolgiamoci ancora una volta a questa possente luce in noi e ringraziamo di tutto cuore, ringraziamo ognuno di noi come lo sente nel suo cuore. Facciamolo di tutto cuore, nel silenzio. Preghiamo nel silenzio, nel santuario interiore, nel Cristo che è in noi.

Cari fratelli, care sorelle nel Cristo, nelle seguenti parole di Gesù, il Cristo è posta l'essenza per la vera vita. Non fate a nessuno ciò che non volete che altri facciano a voi. Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facciano a voi. Chi adempie la legge della vita, dell'amore, vede la manifestazione di Dio in tutti gli uomini, animali, piante e minerali, e in tutte le forze dell'universo. Cari fratelli e sorelle, nello spirito dell'amore infinito, Cristo, voglio augurare a noi tutti consapevolmente la luce della risurrezione, la percezione della grande forza. Accogliamo la luce, adempiendo un passo dopo l'altro la sua volontà, e allora saremo nell'unità. Allora si risveglia in noi la nostra eredità divina, che è l'amore. L'amore collega. L'amore è la forza in cui noi siamo sempre presenti, indifferentemente da dove ci sentiamo a casa al momento. In questa consapevolezza auguro a tutti noi il grande amore, la cosciente luce della risurrezione.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e benvenuti alla puntata odierna della serie Insegnamenti dati dalla Sapienza Divina. La vera scuola è la vita, sul tema La forza redentrice del Cristo Dio in noi. Oggi, nella nostra epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci viene data in tutto il mondo la possibilità unica di ricevere indicazioni e aiuti per tutti i campi della vita dal Regno di Dio. Oltre a questo, Gabriele ci dà profonde spiegazioni su grandi correlazioni cosmiche e abbiamo la possibilità di conoscere anche la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e sul vero significato del suo atto di redenzione compiuto 2000 anni fa. Gesù di Nazaret venne al mondo in una famiglia semplice, senza sfarzo, senza titoli e onorificenze terreni. Ci ha portato e ha vissuto gli insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, e ha esortato gli uomini con le parole «Seguitemi». Gesù, il Cristo, parlò del Dio unico universale dell'amore e ci insegnò che Dio, l'Eterno, è il nostro Creatore e nostro Padre, il Buon Padre che ama tutti i Suoi figli. Con il suo atto di redenzione compiuto sulla croce, il Cristo, il Figlio di Dio, ha prelevato una parte della sua eredità spirituale onnipresente. Si tratta della forza parziale e della forza primordiale, la scintilla redentrice che egli ha posto in ogni anima. Grazie ad essa, da quando pronunciò le sue parole «è compiuto» sul Golgota, nessun'anima può andare perduta, poiché in ogni anima dimora la luce redentrice, la forza interiore, quale sostegno e fonte di forza è il Cristo in noi. Con la forza del Cristo Dio, ogni anima farà un giorno ritorno nel Regno di Dio, nella nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Quando ci metteremo in cammino su questa via, lo determina ognuno di noi per sé, poiché lo Spirito libero, Dio, lascia la libertà a ogni uomo, a ogni anima.
2: Cari amici, Gabriele ci ha insegnato molte volte in ogni sfaccettatura cosa significhi questo concretamente per noi e lo ha fatto anche in un'istruzione sul tema la resurrezione dell'ego, la resurrezione dell'io sono, dalla quale leggiamo ora alcuni estratti. All'inizio Gabriele ha posto la domanda: non è forse così che siamo tutti alla ricerca di Dio? Molti diranno: mi chiedo se Dio esista, e altri affermeranno: io non credo in Dio. Cari fratelli, care sorelle, siamo sinceri. In fondo tutti cerchiamo la pace. Tutti cerchiamo la felicità. Cerchiamo tutti l'armonia. Vogliamo tutti essere amati. E qualcuno dice: sì, sulla terra, in questo mondo, non ho trovato tutto questo. A volte ho creduto di averlo trovato, ma è sempre stata un'illusione. Ma c'è uno che non ci illude mai, ed è veramente Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Il suo Spirito è in noi. Dio, nostro eterno Padre, ci ha inviato suo Figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha portato la redenzione. E ora molti chiederanno: sì, ma cosa vuol dire redenzione? Siamo veramente redenti? Da cosa ci ha redenti? E alcuni cristiani della Chiesa diranno: dai nostri peccati.
3: Cari amici, è veramente così? Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio, si è caricato semplicemente di tutti i peccati? Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. In effetti, se il Cristo ci avesse tolto tutti i nostri peccati e ce li togliesse ogni attimo, avremmo un mondo intatto. Ma ognuno di noi sa che non abbiamo un mondo intatto. Perché? Se ognuno osserva se stesso, è intatto lui stesso? È soddisfatto? È felice nel cuore? È contento? È pacifico? Pochi possono affermare che è così. Perché? Perché ci definiamo cristiani, ma anno dopo anno, molte volte, ci limitiamo ad affermare «Gesù vive e anch'io con Lui». Morte, dov'è il tuo spavento? Sono parole, parole, cari amici. Ma Gesù disse «Seguitemi». E seguirlo significa «Fai quello che io, quindi Gesù, il Cristo, ti ho comandato». Se lo facciamo, se osserviamo ogni giorno di più i Suoi comandamenti, la luce redentrice in noi diventa sempre più grande, diventa una fiamma possente e noi percepiamo che questa grande fiamma possente in noi è l'amore del Padre Eterno tramite il Figlio, tramite la forza redentrice. E con il tempo ci accorgeremo che andiamo d'accordo con il nostro prossimo. Tutto a un tratto sentiamo che se siamo contro il nostro prossimo possiamo chiedergli perdono, ma che anche noi possiamo perdonare gli altri se sono contro di noi. Questo è l'inizio del grande amore del Figlio per il Padre. Ed è veramente la risurrezione del Cristo Dio in noi. È la nostra risurrezione in Cristo. Se diciamo soltanto Gesù vive e anch'io con Lui, morte dov'è il tuo spavento, secondo le parole di una canzone liturgica tedesca, dobbiamo ammettere che la parola morte ci spaventa. E perché ci spaventa? Perché i nostri pensieri non sono in Dio, perché i nostri pensieri sono segnati dal peccato. Ma se facciamo risorgere il Cristo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti e nelle nostre parole, nelle nostre azioni, quindi opere, percepiremo quello che Gesù disse nelle sue parole di commiato e spiegò in continuazione ai Suoi Apostoli, «Amatevi tra voi come io vi ho amato». Così ci ama anche il Cristo, nostro Redentore, come ci ha promesso quando era in veste di Gesù di Nazareth.
1: In questa istruzione, Gabriele si rivolse alle persone di ogni cultura in tutto il mondo e disse, «Cari fratelli, care sorelle in tutto il mondo, l'amore per Dio, nostro Padre, e l'amore per il nostro prossimo, l'amore per la natura, è la risurrezione in Cristo». In questo modo può risorgere la luce della redenzione, quindi il Cristo in noi, e noi siamo uniti a Lui. Questa è poi la lieta novella, è la gioia che portiamo nel mondo nella consapevolezza, sì, il Cristo vive in me, il Cristo è risorto nel mio Tempio e il Cristo vive tramite i miei pensieri, le mie parole e opere. Io sono in Cristo e il Cristo è in me. Questa è la lieta novella dell'amore, è la gioia che i cristiani dovrebbero portare nel mondo. Quello che sperimentiamo noi stessi ogni giorno, il Cristo nelle nostre parole, il Cristo nei nostri pensieri, il Cristo, il grande amore e la misericordia in noi e attraverso di noi. Amatevi tra voi, così disse il Signore, come io vi ho amati. Se lo facciamo, se diventiamo veramente fratelli e sorelle nel suo spirito, che si amano nel suo spirito, allora il Cristo è risorto in noi e noi in Cristo, poiché osserviamo i Suoi comandamenti. L'amore per Dio è pari all'amore per il prossimo e solo l'amore per Dio e per il prossimo ci permette di superare l'ego. L'amore per Dio e per il prossimo è mite e benevolo, ci aiuta ad andare oltre il nostro ego, ci aiuta a riconoscere e trovare l'io sono, quindi l'amore per Dio e per il prossimo. Se ci impegniamo a confrontare il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento con i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, così sapremo dove si manifesta l'ego e cosa dobbiamo fare affinché possa sbocciare l'io sono.
2: Cari amici, questo semplice esercizio di confrontare il nostro modo di pensare e di comportarci con i criteri del discorso della montagna e dei 10 comandamenti di Dio porta a una vera autoconoscenza e ci indica i prossimi passi da compiere per liberare la nostra anima dalle sue ombre e avvicinarci al Cristo in noi. Nella sua istruzione Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni dicendo: quante volte Gesù disse ai suoi discepoli e apostoli: mio Padre e io siamo uno. Lasciamo agire brevemente le parole del Signore sul nostro interiore. Mio Padre e io siamo uno. Da queste parole di Gesù di Nazaret vibra un amore indescrivibile, una fiducia immensa in Dio, suo e nostro Padre. E questo grande amore fu anche il suo donarsi per noi uomini, affinché potesse essere compiuta la redenzione. Mio Padre e io siamo uno. Non è forse meraviglioso poterlo affermare di cuore? Sicuramente replichiamo subito con la scusa: sì, ma io sono un peccatore e finché ho i miei peccati non sono uno con mio Padre. Proviamo a rigirare il tutto e a esprimerlo in modo positivo. Nel profondo della nostra anima c'è ciò che è eternamente puro, il nostro vero io sono, ciò che siamo in Dio, esseri puri. Questo essere puro in me è uno con mio Padre. E ora percepiamo ancora più in profondità nel nostro interiore. Mettiamo da parte l'essere umano, mettiamo da parte il peccato e affermiamo invece in modo positivo, poiché la parte più profonda in noi è pura, mio Padre e io siamo uno. Se coltivassimo e nutrissimo spesso queste sensazioni, ossia che in fondo, nel profondo della nostra anima, siamo esseri puri, che sono uno con il grande amore, che sono uno con Dio, nostro Padre, ci pentiremmo molto più rapidamente dei peccati che abbiamo riconosciuto con il grande aiuto e con l'amore del Redentore. Li sistemeremmo e non li ripeteremmo più. E realizzeremmo i comandamenti, come ci ha comandato Gesù quando disse: osservate i miei comandamenti.
3: Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Noi uomini abbiamo l'abitudine di vedere sempre il negativo e di abbatterci continuamente con parole o pensieri come «Ah, siamo tutti peccatori». Se continuiamo a dirlo, affermiamo di essere peccatori e diciamo quindi a noi stessi «Sì, possiamo quindi solo peccare». No, nel profondo del nostro interiore dobbiamo renderci conto che noi tutti siamo figli e figlie del grande amore di Dio e che nel profondo dell'interiore siamo uniti con Dio. E questa unità con Dio dovrebbe compenetrare la nostra vita in modo che sfruttiamo le giornate e diciamo a noi stessi «Ecco, qui viene di nuovo alla luce un peccato, una colpa. I miei pensieri non sono pensieri della risurrezione. Signore, mi pento di questi pensieri e li sistemo con Te». Se abbiamo pensieri negativi verso i nostri simili o abbiamo agito in modo sbagliato, diciamo «Cristo, aiutami, il mio modo di agire, i miei pensieri dovranno ora risorgere in Te». Sistemiamo con il nostro prossimo e facciamo quindi amicizia con nostro fratello, con nostra sorella, e così viviamo la fratellanza. In questo modo ci avviciniamo alla consapevolezza, alla coscienza elevata che Gesù, il Cristo, espresse in continuazione con le parole «Mio Padre e Dio siamo uno». Questa è la risurrezione. Questa è poi la lieta novella. Gesù vive, Cristo in me e io con Lui.
1: Cari amici, queste spiegazioni di Gabriele risvegliano sicuramente in alcuni di noi il profondo desiderio di sperimentare sempre più il Dio vicino per poter dire queste parole riguardo a noi stessi. In un'altra istruzione, Gabriele ci ha preso per così dire per mano, facendoci presagire con le sue parole cosa significhi essere così vicini a Dio, e ci ha detto: cosa faremmo ora se nostro Padre si trovasse davanti a noi in tutta la sua potenza, forza e nella sua gloria? Percepiremmo come il suo amore ci compenetra. Guardiamo il suo volto che ci sorride gentile e questa grande maestà eterna dell'amore infinito ci dice a ognuno di noi, a te, a me, figlio mio, figlia mia, io ti amo con tutto il cuore. E noi diremmo, Padre, io sono un peccatore. Ed egli dice, vieni, liberati dai tuoi peccati, sai che ti amo con tutto il cuore. E noi diciamo, Padre, ma i miei peccati, dove vado con i miei peccati? Ed egli direbbe, Figlio, tu ti allontani da me, ma io mi rivolgo sempre verso di te, poiché io ti amo. Cosa faremmo? Credo che alcuni non si vergognerebbero, ma direbbero semplicemente «A cosa serve questa vecchia storia del peccato? Padre, come tuo figlio ci ha insegnato, chiedo perdono e perdono io stesso e lo facciamo». Chi ci prende per mano? Il grande amore infinito che è davanti a noi, nostro Padre. E ci accorgiamo di quello che si dischiude in noi, un regno infinito dell'amore, la patria. Percepiamo la protezione, sentiamo la sicurezza, il collegamento con gli esseri di amore. In loro non c'è nulla di male, niente di cattivo, nessuna violenza. Da loro si irradia vita eterna, poiché sono in Dio. La vita.
4: Gabriele fuhr fort.
2: Gabriele ha continuato. Cosa farebbero alcuni? Resterebbero in silenzio e sarebbero felici. Felici in eterno, perché l'Eterno li ha avvolti. Tuttavia, questo grande amore, l'amore di nostro Padre, il desiderio profondo del Dio Eterno, la bellezza, la patria, la luce, la protezione, tutto è in noi. La sua forza, il suo spirito, che è l'irradiazione del Padre, che si trova simbolicamente davanti a noi, è in noi e vuole prenderci per mano tramite il Cristo. Se ce ne rendessimo conto in continuazione, gli aspetti umani scomparirebbero poco alla volta e noi non ci arrenderemmo, ma ci affideremmo. Cosa si dischiuderebbe ancora in noi? La natura, i fiori, l'intero infinito che resta in silenzio qualsiasi cosa accada, perché vive nel Creatore. Noi uomini ci diamo delle arie e ci ribelliamo e mostriamo il nostro basso ego e tutta la nostra infimità. Ma se in noi sorge il Santissimo, la forza di questo Padre che ci ama, allora percepiamo che c'è qualcosa che nessuno, veramente nessuno, può toglierci. Solo noi stessi possiamo allontanarci da questa forza di amore. Soltanto noi. E Dio, nostro Padre, si rivolge sempre verso di noi, si dona a noi tramite il Cristo ed è davanti a noi. Vorrei quasi dire, è lì, in noi, e dice, figlio mio, ma padre, io sono un peccatore, figlio mio. Il nostro corpo è compenetrato dalle parole, figlio mio, perché è l'amore del Padre. Chi lo ha percepito una volta, chi lo ha vissuto una volta nella sua vita, non può fare altro che gettare poco a poco a mare i propri aspetti umani, gli errori, per amore per Lui. Vuole essere completamente presso di Lui. Tutto il resto è diventato così insignificante, così futile al cospetto del grande amore. Allora non sarà più l'essere umano a dominare. Lo spirito compenetra la materia. Noi siamo esseri umani, ma non siamo più del tutto umani. È così che ci vuole il Signore. È in questo senso che ci chiama e dice a ognuno in continuazione, figlio mio amato, figlio mio, figlia mia, voi siete eredi dell'infinito che irradia in modo possente.
3: Gabriele continua dicendo, sì, e dove si trova Lui, che è come ci ha rivelato anche Gesù? Egli è nei cieli, ma il cielo è in noi. Eliminiamo l'inferno e si dischiude il cielo, un dono unico, la nostra patria eterna, un amore infinito che dona sicurezza e protezione, una pace che pervade il respiro, una gioia interiore che è indescrivibile. È Lui che dona tutto questo. Sapendo di essere suo figlio, sua figlia come essere umano, non vogliamo altro che essere suo figlio, sua figlia, e compiere ciò che è la sua volontà. Allora le nostre preghiere vibreranno verso l'interiore, le nostre preghiere saranno ricolme del suo calore, del suo amore. Forse questi insegnamenti potranno aiutare alcuni a riconoscere giorno per giorno ciò che è peccato, poiché la giornata è impersonale e ci mostra solo dove ci sono mancanze. E se consideriamo la giornata come un buon amico che ci aiuta a rendere il nostro presente più luminoso, allora il possente presente, il grande spirito, è presso di noi. Lo possiamo percepire presso di noi. Se ogni giorno consideriamo quello che ci fa irritare e le nostre tendenze come cose futili, quindi se non diamo loro più così tanta importanza, seguiremo la via del Nazareno, che dice: pentiti di quello che hai riconosciuto, di quello che ti separa da Dio. Chiedi perdono, perdona, poni rimedio a quello a cui puoi ancora rimediare e non ripetere più le stesse cose o simili cose. Chiedi profondamente al Cristo di esserti vicino e di aiutarti quando si ripresenta la debolezza, affinché ti aiuti a trovare la forza in Cristo, in Dio nostro Padre, ed Egli ci aiuta.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con queste parole profonde di Gabriele siamo arrivati alla fine di questa puntata con insegnamenti dati dalla sapienza divina. Se lo desideriamo, possiamo fare in modo che portino un beneficio nella nostra vita, nella consapevolezza che Dio, nostro Padre eterno in Cristo, ci ama infinitamente ed è sempre presso di noi. Auguriamo a tutti noi tanta forza e ogni bene. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

Lo spirito libero non è una religione. Dio in noi. Desiderate saperne di più? Scoprite i libri per una vita migliore. Le edizioni Gabriele La Parola vi offrono libri, CD e DVD per tutti i campi della vita, dati da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Lo spirito del Cristo Dio si rivela tramite Gabriele in merito a tutti i temi che riguardano la nostra vita e Gabriele ci dà spiegazioni di una profondità mai esistita prima. Richiedete gratuitamente il catalogo completo e i libretti della serie Il messaggio della verità, con estratti da libri su temi diversi, per esempio Trovare Dio, dove, come, vivete in eterno, la morte non esiste. Gesù e gli animali, il discorso della montagna, la via verso una vita appagata, la riabilitazione del Cristo Dio e molti altri argomenti. Potete richiederli chiamando il numero 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla prima parte della serie delle trasmissioni I Dieci Comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. Secondo quanto è stato tramandato, il profeta di Dio Mosè visse e operò circa 3.000 anni fa. Quindi anche i Dieci Comandamenti di Dio sono stati rivelati tramite Mosè 3.000 anni fa. Possono essere ancora attuali nella nostra epoca o sono stati dati solo per quei tempi e per le persone che vivevano allora? Dio, l'Eterno, non muta. Egli è sempre lo stesso, come la sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che è anche eterna e immutabile. Questo vale anche per i Dieci Comandamenti che Egli ha dato per tutti gli esseri umani tramite il suo profeta Mosè. Essi sono quindi sempre attuali, anzi più attuali che mai, per tutti coloro che cercano un orientamento etico e morale per la propria vita, in un'epoca in cui ci sono vitelli d'oro di tanti tipi. Forse qualcuno penserà, i Dieci Comandamenti? Sì, va bene, ma fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche, dove vengono predicati con l'indice puntato, come se fossero dei divieti. A questo proposito desideriamo mettere in chiaro, l'adempimento di ciò che l'Eterno ci ha dato nei Dieci Comandamenti e Gesù di Nazareth nei suoi insegnamenti del discorso della montagna non ha nulla a che fare con la teologia, gli statuti ecclesiastici, le tradizioni o la religione in generale. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono un dono d'amore e un aiuto alla vita da parte dell'Eterno per tutti noi. Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende anche l'unità e la libertà. Noi esseri umani abbiamo il compito di adempiere i comandamenti di Dio nella vita terrena, cioè di viverli, non solo di conoscerli e di leggerli. Nel farlo, siamo liberi di accettare o meno le indicazioni di Dio, perché Dio ci ha dato il libero arbitrio. Quindi non interviene nella vita delle persone. Ognuno di noi è responsabile della propria vita, delle proprie azioni e del proprio comportamento, del contenuto dei propri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Vivere i comandamenti porta alla libertà e un beneficio per la nostra vita e ci aiuta a comprendere il vero significato dell'amore per Dio e per il prossimo. È un cammino che vale la pena di percorrere e non siamo soli. Da quasi 50 anni lo Spirito Libero, lo Spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa, che è anche la messaggera dei cieli, Gabriele. Gabriele ci ha spiegato i Dieci Comandamenti di Dio con le parole di oggi. Ora leggiamo insieme le indicazioni e le spiegazioni che ci ha dato.
1: Il primo comandamento dato tramite Mosè dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». Gabriele spiega in merito. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che ha parlato per mezzo di Mosè e di tutti i profeti di Dio, è lo Spirito Libero, è la legge eterna, l'amore e l'amore per il prossimo. Dio, lo Spirito Libero, è la forza creatrice in ogni cosa. Ovunque noi esseri umani andiamo, qualsiasi cosa guardiamo, in tutto c'è lo Spirito che opera in eterno. In ogni persona, e quindi in noi, nella nostra anima, c'è lo Spirito della verità, lo Spirito libero. Egli ci tocca in ogni cellula del nostro corpo e attraverso il nostro respiro. Tutto quello che ci circonda, che vediamo o non vediamo, porta in sé lo Spirito, Dio, che è la vita. Nel profondo della sua anima, l'essere umano è divino, ma non è Dio. L'essere divino esiste in eterno, poiché è stato contemplato e creato da Dio, suo Padre dei cieli. L'essere puro viene chiamato anche essere spirituale. La parola di Dio, il comandamento che ci è stato dato tramite Mosè, ci insegna: non avrai altro Dio all'infuori di me. Quali sono gli altri dei, ossia idoli, e quante nuove divinità dell'idolatria si è creato l'uomo nell'epoca odierna? Idoli che molti adorano e dei quali sono divenuti succubi? Sono il denaro, la tecnologia sempre più sofisticata, la smania di divertirsi, il vizio del gioco, le pretese di potere, i desideri eccessivi, le brame, le passioni e tante altre cose. Ogni vizio ha assunto la forma di un idolo corrispondente che nei nostri giorni viene adorato da tante persone in tutto il mondo. Tante persone adorano altre persone o rendono loro onore, credendo, o perché viene fatto loro credere, che esse siano state chiamate da Dio a guidare i loro simili e a istruirli in modo coercitivo, legandoli a sé. Tante persone pagano i loro tributi a questi dei, a degli idoli e anche a cosiddetti altolocati che si fanno venerare dal popolo.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il regno di Dio è a sette dimensioni e così pure la legge eterna universale, Dio. Noi esseri umani abbiamo ricevuto da Dio, per mezzo di Mosè, gli estratti dalla legge eterna a sette dimensioni per il nostro mondo tridimensionale, i 10 comandamenti di Dio. I 10 comandamenti, se vissuti, potrebbero aiutarci a comprendere la vita che abbraccia ogni cosa e che proviene da Dio. Soltanto adempiendoli passo per passo, una persona può raggiungere un'etica e una morale più elevate. E solo percorrendo questa via, la sua coscienza si amplia e riesce ad avere una visione più ampia e più profonda delle cose. Poiché il regno di Dio è a sette dimensioni, non dovremmo farci alcuna immagine del regno di Dio, del cielo, e nemmeno di quello che si trova sulla terra, nella terra e sopra di essa. Prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò a senso: lo Spirito di Dio è in te e tu sei il Tempio del

0: Prima o poi l'anima dovrà riconoscere che gli aspetti che ha immesso dentro di sé, ovvero queste immagini tridimensionali che ha adorato quando era in veste umana, non corrispondono alla vita eterna a sette dimensioni. Noi esseri umani non possiamo immaginarci il regno di Dio, né farci un'immagine dei mondi puramente spirituali o di Dio, nostro eterno Padre, che chiamiamo anche il Dio Padre Madre e che adoriamo nel Padre nostro, né del Cristo, il coregnante del regno di Dio. Le immagini e le statue corrispondono soltanto al mondo dei nostri concetti umani. Per questo non dovremmo adorare alcuna immagine. Non dovremmo adorare nemmeno il corpo morto di Gesù sulla croce. Il suo spirito è risorto e siede alla destra dell'Eterno Padre quale figlio di Dio, quale coregnante del regno di Dio. Il figlio di Dio, il coregnante del regno di Dio, è il Redentore di tutte le anime di tutti gli esseri umani. Egli è la via, la verità e la vita, ed è Lui, il Cristo, a guidarci sulla via che porta all'Eterno Padre nel Regno Eterno a sette dimensioni. La croce senza il corpo, quale simbolo del suo atto di redenzione, ci indica la via che conduce al Regno di Dio, della pace, dell'unità e della libertà.
1: Gabriele continua. Come abbiamo sentito, lo Spirito libero eterno è vita onnipresente e si trova quindi in ogni animale, in tutte le piante, è nella natura, nei minerali e in ogni pietra. In ogni goccia d'acqua c'è la vita. Tutto in tutto è l'unità, e l'unità in Dio è la vita perenne. Anche noi esseri umani siamo soltanto l'involucro della vita eterna. Nel profondo della nostra anima apparteniamo al regno di Dio. Così come il corpo fisico costituisce soltanto l'involucro della vera vita, anche tutte le altre forme di vita della natura terrena, ogni animale, ogni pianta, ogni albero, ogni cespuglio, ogni pietra, sono a loro volta soltanto l'involucro della vita. La vita, la forza creatrice, bussa in tutti e in tutto. È lo spirito libero, l'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutto quello che vediamo e che non vediamo, opera la vita eterna che tutto comprende. La materia, la dimensione tridimensionale, è l'involucro, è soltanto il riflesso della creazione di Dio, nella quale pulsa la vita a sette dimensioni. Riguardo al secondo comandamento di Dio, non nominare il nome di Dio invano, Gabriele spiega quanto segue. In che modo nominiamo il nome di Dio invano? Per esempio, quando imprechiamo in suo nome, quando facciamo dei giuramenti sul suo nome senza darci molto peso e diciamo, ad esempio, alla leggera, buon Dio, senza renderci conto che ci stiamo rivolgendo al nome di Dio e quindi senza averlo veramente in mente. Oppure quando usiamo formule di saluto come un saluto in Dio, senza tener conto del fatto che stiamo parlando dell'intelligenza assoluta. A volte, mentre si parla, si esclama «Oddio, oddio!» Cosa pensiamo mentre lo diciamo? In genere sono solo parole vuote, frasi fatte. Tuttavia, come oggi sappiamo, tutto è energia. Da questo si può concludere che noi stessi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca, e non Dio. Chiunque nomini il nome di Dio invano abusa del suo nome, sprecando energia, e punisce quindi se stesso. In base alla legge, a ogni azione segue una reazione, siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare,

0: fare e agire, e non l'Onnipotente.
1: Gabriele spiega inoltre: il Cristo ci ha esortati a esaminare i nostri pensieri e le nostre parole, chiedendoci: cosa pensiamo e cosa diciamo? Il nostro modo di comportarci corrisponde a quello che esprimiamo, come per esempio Dio sia con te, oppure un saluto in Dio, o anche Oddio, Oddio. Tutto è energia. Si presenta quindi la domanda: è forse Dio che ci punisce se agiamo in modo contrario alla nostra energia personale, dal momento che essa include anche la nostra vita terrena? No, siamo noi che puniamo noi stessi se riduciamo la nostra energia, che è la nostra forza vitale. Spesso si sente dire: grazie a Dio sono riuscito a fare una cosa o l'altra. Oppure: grazie a Dio non mi è capitata questa cosa. Siamo veramente grati a Dio oppure soltanto un modo di dire, una frase fatta che esprimiamo alla leggera? Purtroppo prendiamo ben di rado sul serio queste situazioni, senza utilizzarle per riflettere su noi stessi, sul nostro comportamento, sulla nostra vita e non per ultimo su quello che seminiamo con i nostri pensieri e le nostre parole, consapevolmente oppure senza pensarci e senza riflettere nel campo della nostra anima. Dovremmo renderci conto sempre più spesso che prima o poi quello che abbiamo seminato porterà i suoi frutti. E cosa succederà allora? Chi crede nel principio «a ogni azione segue una reazione», cioè alla legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, comprenderà che l'Eterno, che in Occidente chiamiamo Dio, non punisce. Di conseguenza, egli non ci costringe nemmeno a fare nulla, poiché i suoi comandamenti affermano senza eccezione: farai e non devi fare. I comandamenti in particolare sono un'offerta che ci viene proposta e ci aiutano a orientarci in modo giusto. L'essere umano è libero di pensare, di parlare, di agire come preferisce. Proprio per il fatto che siamo liberi, siamo anche responsabili per quello che facciamo, per tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole che abbiamo e le azioni che compiamo ogni giorno.
2: Gabriele ci ha spiegato una differenza. Noi esseri umani dovremmo distinguere tra tu devi e noi dobbiamo. Tu devi è riferito a livello di pensieri o come parole a una persona ed è quindi contrario alla libertà che proviene da Dio e che dice farai. Al contrario, le parole noi dobbiamo sono impersonali, perché sono dette in modo generico e non riguardano una persona in particolare, a meno che non si tratti di un ordine. In questo caso diventano personali e privano della libertà. Da questo deriva la formula vincolante che dice «separa, lega e domina». Dio, l'Eterno, si limita a offrire i comandamenti dati tramite Mosè e provenienti dalla legge dei cieli. Insieme con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in particolare con il discorso della montagna, essi costituiscono la via che conduce al regno di Dio. Il Cristo è il coregnante del regno di Dio. Il suo nome, Cristo, viene nominato invano anche da certi partiti politici, o si potrebbe anche dire che essi ne abusano. Il nome del Dio Onnipotente e quello di suo Figlio non hanno nulla a che fare con la politica. Ci si chiede quindi, si vuole forse servirsene come vessillo per abbagliare le persone? Chi desidera esaminare i discorsi fatti da tante persone, anche all'interno dei cosiddetti partiti cristiani, e in ultima analisi anche il loro modo di comportarsi personale, può leggere quello che Gesù, nel discorso della montagna, ci ha consigliato come criterio per discernere le cose. Ci ha insegnato, tra l'altro, dai loro frutti li riconoscerete.
0: Gabriele continua. Chi si attiene ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth riconoscerà e comprenderà fino a che punto si abusa del nome dell'Altissimo e del nome di Gesù, il Cristo, nei cosiddetti partiti cristiani, come in comunità, chiese o altre cose del genere. Ognuno deve rendere conto davanti alla legge dell'infinito, davanti a Dio e a se stesso, di quello che afferma di essere o a cui si associa. Questo vale anche quando si è a conoscenza di un'ingiustizia e si tace, o ci si sente addirittura appartenenti all'associazione che la commette. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla del Dio che punisce. In base alla legge del libero arbitrio, siamo invece noi stessi che ci puniamo, se conosciamo i comandamenti di Dio e li rifiutiamo. La legge di colui che è l'infinito è l'amore per Dio e per il prossimo. Essa include la libertà. Chi segue precetti ecclesiastici che dicono devi, chi crede a una punizione eterna, alla dannazione, non ha ancora riflettuto sull'abuso dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù di Nazareth. L'Eterno, lo Spirito libero, ci esorta sempre a imparare a comprendere il significato delle parole anche per quanto riguarda i comandamenti di Dio. Le parole umane sono soltanto involucri, così come l'essere umano stesso è soltanto l'involucro della vera vita, l'involucro della propria anima. Le parole umane sono quindi involucri, come un guscio. Sono i contenuti che contano. Solo quando saremo disposti a trovare la verità nei comandamenti di Dio e nelle parole del Cristo Dio, mettendoli in pratica nella vita quotidiana, sperimenteremo lo spirito libero che non costringe e non punisce.
1: Gabriele spiega inoltre: quante volte sentiamo parlare o leggiamo in merito al principio di semina e raccolta, di causa ed effetto, a ogni azione segue una reazione. Si cita spesso alla leggera un antico detto popolare senza considerare, come avviene con molte altre cose, il suo contenuto più profondo, come per esempio, chi non vuole ascoltare dovrà sperimentare sulla propria pelle. Vale a dire che chi non vuole prestare ascolto alle indicazioni date dall'Eterno seguirà le proprie strade, ma non potrà dare ad altri, e tantomeno allo spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, la responsabilità per le pietre che lo fanno inciampare, che lui stesso ha posto sul suo sentiero attraverso determinati contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue parole. Se poi la persona finisce per cadere a causa degli ostacoli, delle pietre che la fanno inciampare, che si è creata lei stessa, nella maggior parte dei casi accusa Dio. Si tiene quindi ben poco conto dell'antico detto che abbiamo menzionato, come del resto anche della legge: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Chi non vuole ascoltare dovrà quindi sperimentare sulla propria pelle. Chi si trova a sperimentare sulla propria pelle quello che ha immesso, le pietre che lo fanno inciampare e che lui stesso si è creato, dovrebbe rendersi conto che, dovuto al fatto di essersi allontanato dai comandamenti e dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dagli innumerevoli aiuti dello Spirito libero, Dio, con i quali egli ci porge la sua mano. Le preoccupazioni e le afflizioni, la sofferenza e molto altro non sono la volontà dell'Eterno, bensì la conseguenza del modo irrazionale di pensare e di comportarsi dell'uomo. Quando una persona si ritrova a sperimentare le catene che hai ai piedi, in genere non le attribuisce a se stessa, ma chiede: perché Dio permette queste cose? Dovrebbe piuttosto chiedersi: essere umano, perché permetti tu che ti capitino queste cose?
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Noi esseri umani dovremmo soprattutto renderci conto di quanto segue. La responsabilità in merito ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni è soltanto nostra. Qualcuno potrebbe obiettare: tutto questo non ha niente a che fare con la libertà. Dio dovrebbe aiutarci e sostenerci. Dio dovrebbe proteggerci. L'Eterno in effetti ci sostiene, ci aiuta e ci protegge. Ma se noi non vogliamo, se rifiutiamo la sua mano, voltando le spalle ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth, allora è un po' come in una famiglia nella quale il padre dice alla figlia o al figlio: stai attento, non farlo, perché ha delle conseguenze. Ma la figlia o il figlio pensa eventualmente: ah, lascialo pure parlare. Oggi i tempi sono diversi. Io faccio come voglio io. Malgrado le parole di monito del padre, non farlo, perché ci saranno delle conseguenze. La figlia o il figlio pensa forse: perché mai? Quali dovrebbero essere queste conseguenze? Forse si dicono con testardaggine o addirittura seccati: ne subiremo le conseguenze. Cosa potrà dire a questo punto il padre? Non vi posso legare alle mie parole di monito. Avete la libertà di farlo, ma ognuno di voi dovrà sopportare le conseguenze che ne deriveranno. Analogamente è anche con Dio, nostro Padre dei Cieli. Se una persona non vuole, nonostante conosca i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e dice: a cosa serve? Queste cose non mi interessano, viviamo in altri tempi, io faccio quello che voglio. Allora Dio non la costringerà a fare nulla e nemmeno la punirà, poiché l'essere umano ha la libertà, dato che Dio, l'Eterno, ha dato in eredità la libertà a tutti gli esseri e a tutte le persone.
0: Gabriele spiega ancora in merito. Lo Spirito Eterno, Dio e suo Figlio, Gesù il Cristo, riconciliano, perdonano e aiutano se noi lo vogliamo, se ci rivolgiamo all'unico Spirito libero e onnipresente e osserviamo quello che Egli ci ha offerto, gli estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, i 10 comandamenti e gli insegnamenti dei cieli di Gesù di Nazareth, soprattutto il discorso della montagna. Chiediamoci: da cosa ci dovrebbe proteggere Dio, l'Eterno? Forse da quello che abbiamo provocato noi stessi con la nostra testardaggine, per non dire presunzione? E chiediamoci: se Dio agisse così, diventeremmo forse da un giorno all'altro persone diverse, più deste in merito al nostro modo di pensare e di comportarci, che non ripetono più gli aspetti negativi del proprio comportamento che ha provocato i dissapori? Oppure continueremmo invece a fare quello che vogliamo noi? Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste spiegazioni di Gabriele si conclude la prima parte della serie di trasmissioni dal titolo «I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca». Rendiamoci conto ancora una volta: i comandamenti di Dio sono un'offerta che Dio, lo Spirito libero, ha fatto a noi esseri umani, affinché viviamo in base ad essi e, sviluppando un'etica e una morale più elevate, ci avviciniamo alla vera vita, che è lo Spirito libero universale, lo Spirito universale in ogni cosa, Dio in noi e noi in Dio. Auguriamo a tutti ogni bene e ci farà piacere se vi metterete in ascolto anche per la seconda parte della serie «I 10 comandamenti di Dio», spiegati con le parole della nostra epoca. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Leo Banì. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu ti prepari per la notte, ascolteremo, se lo vuoi, qualcosa da Leo Banì, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ti accompagneranno nella notte. Leo Banì dice: caro bambino, cerca di amare tutto ciò che vive. Allora sentirai l'amore di tuo Padre Celeste dentro di te. Sentirai gioia, pace e armonia. Rimarrai sano e felice, perché Dio, il nostro Padre Celeste, ti è molto vicino nelle sensazioni altruistiche ed amorevoli di gioia, pace e armonia. Se ami come ti ama il Padre Celeste, allora vivrai in pace con i tuoi genitori, fratelli e sorelle, con i nonni, gli amici e i compagni di gioco, con gli animali del bosco, dei campi, delle acque e dell'aria. Allora diverrà come ti ho detto. La luce diventerà sempre più grande e tu diventerai più luminoso e più amorevole. Il tuo corpo interiore, il tuo corpo di luce di cui ti ho parlato, diventerà più puro e più luminoso, cioè pieno di luce celeste. Questi erano i buoni pensieri di Leo Banì per una buona notte. E se tra poco o più tardi andate a dormire, auguriamo anche a voi, anche a te, caro bambino, di dormire bene.

0: Cari amici, siamo felici di ritrovarvi all'ascolto della seconda parte della nostra serie di trasmissioni tratte dal libro Dio in noi, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Un saluto cordiale a tutti. Ci troviamo in un luogo veramente unico su questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura dal libro Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gabriele scrive: se vogliamo continuare con il nostro tema, riusciremo a comprendere sempre meglio cosa significhi Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita, che è Dio. Quello che avviene nel nostro mondo ci mostra che la maggior parte di noi ha creduto alla casta sacerdotale. Infatti, se tutto ciò che le autorità religiose annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Invece questo nostro mondo ci mostra chi siamo noi uomini: guerre, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, tormenti senza fine inflitti anche agli animali. E poi ci si chiede: dov'è Dio? In ogni caso, Dio non è relegato in un edificio di pietra, definito chiesa, e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e questo lo fa anche la casta sacerdotale nelle sue chiese di pietra, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, che apprezza la terra e tutto ciò che vive sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e che quindi rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni sua creatura, nell'intera creazione, in tutta la natura. Di fronte alle indicibili sofferenze c'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Ma cosa dovrebbe fare Dio di fronte a tutte queste opere umane? Dovrebbe forse distruggerle? Dovrebbe schiacciarle? Non è necessario che lo compia Dio, perché lo facciamo già da soli, dato che siamo noi ad aver ridotto il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libertà. Dio non impone nulla, non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
1: In un capitolo successivo dal titolo «Cos'è il senso comunitario?», Gabriele scrive: «Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma è stato creato per vivere in comunità. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare l'esistenza di Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove lo può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare con altri delle proprie esperienze, raccontando come si è avvicinato a Dio in sé. Tuttavia, non lo può dimostrare a un altro. Per me è molto chiaro, così scrive Gabriele, e ho imparato che Dio non si trova in un luogo o in un altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi. Da tempo ho imparato a non legarmi ad alcuna persona. Nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e mi avvicino anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo cioè di poterci avvicinare a Dio in un luogo o nell'altro, è un'illusione. Questo significa pertanto che anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, non può dimostrarlo ad altri. Chi è di buon esempio può dare un'indicazione, ma non costituisce una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre.
0: Il capitolo successivo porta il titolo «Viviamo nel grande oceano che è Dio». E Gabriele scrive: «Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, leggiamo che già i contemporanei di Gesù di Nazareth gli posero domande riguardo a Dio. Nel libro possiamo leggere: alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esista un Dio. Gesù rispose loro e disse: Ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: Ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cosa sia. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: Abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, egli disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio». Potremmo chiederci: cosa pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini. E ciò nonostante spesso non sappiamo dove sia il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali. Dio è in ogni cosa. Potremmo fare un passo essenziale se smettessimo di cercare e ci rendessimo invece conto che tutto fa parte della grande unità che è Dio. Dovremmo diventare noi stessi consapevoli che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri queste affermazioni e questi contenuti, se essi mettono radici nel piano dei nostri sentimenti, percepiremo poco a poco che non siamo separati dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che simbolicamente viviamo nell'acqua della vita e ci muoveremo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio.
1: Gabriele continua: non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si comprende a poco di non essere soli. Se percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione, comprenderemo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: «Che razza di affermazione! È una presunzione!» Se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in loro vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno. Pensiamo alla natura come esempio. La primavera porta più luce, più sole. e sulla parte della terra più rivolta al sole si risveglia la vita. La natura inizia a rinverdire e a fiorire. E che cosa avviene nel nostro caso? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diveniamo sinceri, aperti, saremo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi. E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Un vero amico che dice a sua volta la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale. Ma ritorniamo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, Dio in me. E anche ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, il soffio di Dio, si trova quindi nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio, che ci circonda in ogni cosa. In questo modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio.
0: Il titolo del capitolo successivo è Dio è libertà. Leggiamo quello che scrive Gabriele. Chi è giunto alla convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né di sacerdoti, cerimonie e dogmi. Egli aspira allo spirito libero, il Cristo in noi, in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata dai suoi pesi e l'uomo respirano, si sentono profondamente sollevati, liberi da religioni esteriori. Da quel momento in poi la nostra vita scorre, sorretta da una gioia che non avevamo mai provato, grazie alla libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, è quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima? Oh sì, scrive Gabriele, la vita fluisce attraverso la nostra anima. Fluisce nel nostro organismo, che è costituito da cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui decediamo, espirando un'ultima volta e non inspirando più? Significa che la vita è fuoriuscita dal nostro corpo e dov'è rimasta? Si è forse spenta o continua? Continua, poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è qualcosa di astratto per molti sacerdoti e parroci, poiché essi hanno come riferimento chiese di pietra e tradizioni. Ma Gesù di Nazaret non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato, e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e vale nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo. Gesù disse, soltanto uno è il vostro maestro. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la risurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è la legge dell'amore e della libertà in Dio.
1: Gabriele prosegue. Quindi voi, come ogni altra persona, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di divenire liberi. Siete liberi di recarvi in chiese di pietra e di seguire tradizioni ecclesiastiche, e siete altrettanto liberi di riconoscere che Dio non ha tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è Dio in noi. Ognuno è egli stesso il tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualcosa davanti agli altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, al suono dell'organo e dei canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra esteriorità ecclesiastica. Cercate di comprendere che Dio è estraneo a tutte queste cose. Dio dimora in voi, Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di prove. Chi legge questo libro potrebbe ad esempio pensare, noi affermiamo Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente, ma sarà vero? Potete dimostrarlo? Nessuno lo può dimostrare a un altro, ma si può semplicemente dire, provate voi stessi, Dio è in noi. Ed è possibile trovarlo. Ci sono molte persone che hanno già provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore Dio in noi. Chi non ha smesso di seguire il proprio anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, percepisce Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. È Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
0: Cari amici, con queste meravigliose parole di Gabriele, Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio, giungiamo al termine della nostra trasmissione di oggi. Auguriamo a noi tutti di poter sperimentare sempre più, proprio nella vita di tutti i giorni, come Dio ci è vicino, come Egli sia un Padre amorevole, lo Spirito libero, Dio in noi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Un libro scritto sulla base di colloqui tenuti con Gabriele, la messaggera del regno di Dio. Un'opera di insegnamento e di apprendimento che proviene dalla scuola della sapienza divina. Grazie a questo libro sapremo di più sul nucleo centrale nel profondo della nostra anima, sulla vita nell'unità tra l'uomo, la natura e gli animali, sull'etere di luce e sull'origine della creazione dal punto di vista spirituale e attraverso contributi di medici e scienziati, a cura di Martin Kubli e Ulrich Seifert. Apprenderemo anche ciò che le religioni, la filosofia e la scienza non sono state in grado di spiegare finora, ovvero le grandi correlazioni spirituali della vita. Scopriremo la chiave per comprendere la vita presente in tutto l'essere. Riconosceremo da dove proveniamo noi e tutti gli esseri della creazione e verso quale meta siamo diretti. La parola della verità ci conduce nella comunicazione universale di tutto l'essere, tanto che potremo sentire come tutti noi siamo avvolti in una possente vita universale cosmica pervasa dallo spirito. Ognuno di noi può riconoscere e presagire l'eternità e comprendere chi e che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ovvero il cuore primordiale dell'eternità, l'essenza del regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a Senso: «Il regno di Dio è insito in voi». Richiedete ora il libro al numero 02-670-6058. L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. 416 pagine più CD allegato con due meditazioni. Oppure ordinate sul sito www.libri-vita-universale.com.
1: Gesù di Nazareth amava gli animali e si impegnò sempre per loro. Oggi il Cristo Dio rivela in modo inequivocabile, tramite la parola profetica, l'uomo non dovrebbe uccidere il suo prossimo, né togliere intenzionalmente la vita agli animali, né macellarli per cibarsene, poiché quali creature di Dio, essi sono il suo secondo prossimo. Leggete la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth, anche riguardo al rapporto e alla comunicazione con gli animali, nella rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele La Parola al numero 011-191-15677 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni

pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi, dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto
potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona,

Potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule
sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Zum Jahreswechsel fasten viele Menschen.
1: Alla fine dell'anno, molte persone si ripropongono cose buone per il nuovo anno che corrispondono alla volontà del Signore. Preghiamo insieme che questi buoni propositi che corrispondono alla volontà dell'Eterno divengano realtà. E se anche noi ci siamo riproposti qualcosa, rimettiamo tutto questo nelle nostre preghiere. Preghiamo dal nostro cuore, immergendoci nel nostro interiore e ponendo i nostri pensieri di preghiera sul centro del Cristo, in modo che a partire dal centro del Cristo scorra una fiamma dell'amore che ricolma i nostri pensieri di preghiera, in modo che le nostre preghiere raggiungano molte persone che possono così agire in base alla volontà del Signore e così che la fiamma del Cristo divenga più grande. Il vecchio anno giunge al termine. Entriamo con le sensazioni nella luce del Cristo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo e rivolgiamo i nostri sentimenti nel nostro interiore. Ringraziamo colui che ci ama, che agisce incessantemente per guidarci sulla via verso la vita, verso l'Eterno Padre, il Cristo in noi. Nella preghiera di ringraziamento che rivolgiamo verso il nostro interiore, sentiamo una certa confidenza tra il Cristo e noi che preghiamo. Rivolgiamo un ringraziamento verso l'interiore e percepiamo la luce del Cristo che accoglie il nostro ringraziamento. Se rivediamo brevemente alcune cose di quest'anno nella nostra coscienza, sentiamo che abbiamo motivo di ringraziare. Ringraziamo di tutto il cuore nel nostro interiore. Nello spirito dell'Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. Noi tutti abbiamo un unico Padre che chiamiamo semplicemente Padre o Dio. Nostro Padre è l'amore eterno e infinito. Ci ama. Il grande amore dimora nelle nostre anime. Irradia tramite la scintilla di redenzione e ci dona coraggio, ci dona forza, ci circonda con l'amore universale dell'essere eterno. Il nostro respiro è tranquillo e ci rivolgiamo sempre più verso l'interiore, verso la luce del Cristo che irradia nelle vicinanze del nostro cuore. Nella preghiera impariamo ad avere confidenza con Dio, nostro Padre, poiché noi siamo Suoi figli, Suoi figli e figlie. Preghiamo nel nostro interiore con la parola Padre e affidiamoci completamente a Lui. Ringraziamolo, poiché Lui ci è vicino tramite il Cristo, perché possiamo tornare a Lui tramite il Cristo. Ringraziamo profondamente e percepiamo la confidenza tra Dio e l'uomo. Non siamo da soli. Noi siamo amati.
0: Lassen wir diese Empfindungen in unsere Gedanken einströmen.
1: Facciamo fluire queste sensazioni nei nostri pensieri. Non siamo da soli. Noi siamo amati. Facciamo un fascio di questi pensieri e chiediamo al Cristo di portarli a tutte le persone che in questo momento si sentono da soli. Che i nostri pensieri possano essere una luce di riconoscimento nei cuori soli, una sensazione che li fa sentire che non sono da soli, che sono amati dal grande, eterno Spirito dell'amore, Dio, nostro Padre. Eterno Dio, Tu sei la luce creatrice dell'unità possente e cosmica. Noi tutti siamo esseri dell'unità cosmica e possiamo sperimentare l'unità nella preghiera. Se lasciamo che nel nostro interiore sorgano le immagini, immagini in cui ci sono le sensazioni e i sentimenti degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la creazione. E così permettiamo che si formino delle immagini della Madre Terra. In noi si formano immagini di animali, di piante e minerali. Percepiamo in queste immagini.
0: Leben empfindet.
1: La vita percepisce.
0: Leben ist Liebe.
1: La vita è amore.
0: Tiere strömen uns.
1: Gli animali
0: ihre Liebe zu.
1: Trasmettono verso di noi il loro amore.
0: Pflanzen erwachen in unseren Bildern.
1: Nelle nostre immagini si risvegliano le piante che vivono.
0: Mineralien strahlen.
1: I minerali irradiano.
0: Und schenken uns das Gefühl.
1: E ci donano la sensazione.
0: Sie ein Teil von uns sind.
1: Di essere una parte di noi.
0: Die Essenz von Sonnen und Planeten.
1: L'essenza dei soli e dei pianeti scorre nel nostro interiore. La nostra coscienza si amplia. In essa fluisce il cosmo intero. Percepiamo l'infinito al di là del tempo e dello spazio. È Dio in noi, l'unità. Diviene sempre più ampia. Il nostro corpo è insignificante. L'infinito scorre attraverso di noi e tira i nostri sensi nell'infinito, nell'eterno essere. Innumerevoli soli si irradiano attraverso di noi. Innumerevoli pianeti pulsano in noi. Esseri della luce non sono lontani da noi. Ci sono vicini. Sì, sono una parte di noi. I regni della natura, dell'eterno essere, scorrono attraverso di noi. I regni della natura, della materia, ci infiammano.
0: Wir sind eingekehrt in das Licht.
1: Siamo immersi nella luce.
0: Das weder Zeit noch Raum kennt.
1: Che non conosce né tempo né spazio.
0: Wir fühlen uns als
1: ci sentiamo quale essere dell'infinito.
0: Wir sind geliebt.
1: Noi siamo amati.
0: Durch uns atmet.
1: Attraverso di noi respira l'alito dell'Onnipotente.
0: Wir fühlen die Liebe Gottes.
1: Percepiamo l'amore di Dio.
0: Und die Vertrautheit.
1: E la confidenza.
0: Mit Gott.
1: Con Dio.
0: Der unser Vater ist.
1: Che è nostro Padre.
0: Unser Atem geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro scorre tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen
1: percepiamo un grande ringraziamento che proviene dall'anima. L'anima ringrazia l'Onnipotente. Siamo completamente silenziosi e percepiamo la nostra anima che prega.

0: Dies bietet.
1: Prega.
0: Für die kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i fratelli e le sorelle malati.
0: Es betet.
1: Prega.
0: Für alle Menschen.
1: Per tutti gli uomini.
0: Die mit Sorgen beladen sind.
1: Che sono appesantiti da preoccupazioni.
0: Still und ruhig.
1: L'anima prega nel silenzio, tranquillamente, e dona consolazione a tutti coloro che sono disperati. Prega affinché tutti quelli che vivono in prigionia ricevano aiuto. La nostra anima prega per la pace in questo mondo. La nostra anima ringrazia e si inchina davanti al grande e buon spirito. Torniamo indietro. Da noi, gli uomini, e percepiamo di nuovo il nostro corpo e sappiamo, noi non siamo soli, noi siamo amati, siamo circondati della forza infinita. In questa consapevolezza vogliamo collegarci e cantare insieme la canzone dal titolo Grande e Buon Padre. La cantiamo nel mondo affinché sempre più persone giungano al Cristo nel loro interiore.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche
1: All-Intelligenz. È l'intelligenza universale
0: Gott
1: infinita.
0: Gott
1: Dio è la corrente.
0: Gott
1: Dio è la vita.
0: Der
1: Dio è la legge dell'amore.
0: Wir Menschen atmen.
1: Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge Egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama, che il grande amore è sempre presente, che il grande amore
0: uns immer nahe ist.
1: Ci è sempre vicino.
0: Warum spüren wir so wenig?
1: Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura, a meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale,

0: leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
1: Der du bist im Himmel.
0: Che sei nei cieli.
1: Geheiligt ist
0: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
1: Unser Reich kommt.
0: Viene il nostro regno.
1: Es kommt durch wen?
0: Attraverso chi viene?
1: Kann es durch uns kommen?
0: Può venire attraverso di noi?
1: Dein Wille geschieht.
0: Sia fatta la tua volontà.
1: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
0: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
1: Wie im Himmel,
0: come in cielo,
1: so auf Erden,
0: così in terra.
1: Warum?
0: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
1: Unser täglich Brot.
0: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
1: Und vergibst uns unsere Schuld.
0: E rimetti i nostri debiti. In questo.

c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
1: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci: tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
1: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
0: Il Cristo dice, tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito, guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là, se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
2: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo, tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
0: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno. La luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza, Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
1: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
2: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio. Chiudiamo gli occhi. Diveniamo tranquilli. Ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo. E ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
3: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me. Pervadimi. Infiammami.
4: Aus deinem Born des Heils.
3: Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce, invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
4: In diesem Augenblick des tiefen,
3: in questo attimo di profonda preghiera, comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la tua luce mi infiamma.
4: In deinem Bewusstsein lebe ich.
3: Vivo nella tua coscienza.
4: Deine Kraft, die in mir wirksam ist,
3: invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi, dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi, e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo, oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza.

la praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa seconda parte della nostra tavola rotonda sul tema della preghiera. In una delle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la vera preghiera non è legata né a parole già formulate né a determinati luoghi. Grazie alla parola di Dio, donata per mezzo della sua profetessa Gabriele, sappiamo che Dio è in noi e che nelle vicinanze del nostro cuore fisico splende la luce del Cristo Dio e che essa desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo. Per questo pregare significa anzitutto pregare nel nostro interiore, nel profondo della nostra anima. Se vogliamo pregare di cuore, entriamo nel silenzio e ci colleghiamo con il Cristo nel nostro interiore e lasciamo poi fluire la preghiera. Come ci ha spiegato Gabriele, può poi accadere che Dio ci parli nel fruscio del vento, che Egli ci venga incontro negli occhi di un animale, o che le stelle diventino per noi l'espressione della sua grandezza. Abbiamo anche sentito che lungo il cammino che ci conduce nel profondo della nostra anima troviamo sette forze basilari di cui è costituito il nostro essere puro in Dio, ossia il corpo spirituale che è stato contemplato e creato da Dio. Queste forze basilari si trovano nei centri di coscienza, come vengono chiamati dai cristiani delle origini, mentre altri li chiamano anche chakra. Essi costituiscono in un certo senso i centri di distribuzione dell'energia spirituale che affluisce nel corpo. Partendo da questi centri, l'energia di luce pura scorre tramite canali spirituali sottilissimi e ramificazioni in tutti gli organi del nostro corpo fisico e raggiunge ogni cellula. Nella scorsa trasmissione, Gabriele ha fatto insieme a noi un esercizio di interiorizzazione rivolto verso il grado dell'ordine. Abbiamo respirato in modo più profondo, siamo divenuti tranquilli e abbiamo cercato di percepire che cosa fluisce dalla nostra anima, dal campo energetico dell'ordine, che è il primo centro di coscienza. Si tratta di un campo energetico situato nella zona del coccige. Il secondo centro di coscienza è il centro della volontà divina situato nella zona dell'osso sacro. Il terzo centro di coscienza è il centro della sapienza divina e si trova nella regione lombare. Il quarto centro di coscienza è il centro della serietà divina. Si trova vicino al nostro cuore. Viene anche chiamato il centro del Cristo, dato che è qui che agisce la forza redentrice del Cristo Dio. Il quinto centro di coscienza è il centro della pazienza divina situato nella zona della nuca. Il sesto centro di coscienza è il campo energetico dell'amore divino, si trova nella regione tra il naso e le due sopracciglia. Il centro di coscienza situato più in alto, ossia il settimo centro, è il campo energetico della misericordia divina e si trova nella testa vicino all'ipofisi. Come ci ha spiegato Gabriele, dovremmo vivificare di nuovo l'essere puro in noi, il corpo spirituale costituito dalle forze basilari di cui abbiamo parlato, purificando la nostra anima, in modo che queste perle, ossia le sette forze basilari della vita, risplendano attraverso di noi, come ci ha detto Gabriele. Vediamo perciò che quando preghiamo non si tratta di usare parole esteriori, perle esteriori per pregare, ma si tratta delle perle che si trovano nella nostra anima. Queste contano. Per questo motivo, al termine dell'ultima tavola rotonda, Gabriele ha proposto di parlare delle perle che si trovano in noi. Siamo felici di avere oggi qui tra noi la profetessa e messaggera di Dio e di poterle fare delle domande in merito a questo tema.
1: Mi permettete di rivolgermi a voi come il mio prossimo, cari amici? Nello spirito di nostro Padre Eterno siamo tutti fratelli e sorelle. Per questo mi piacerebbe veramente dirvi, cari fratelli, care sorelle, un saluto dai cieli. Prima di parlare di queste sette perle interiori, desidero descrivere brevemente la nostra eterna patria. Il regno di Dio, il regno di nostro eterno Padre. Infatti noi siamo esseri divini. L'Eterno ci ha contemplati e creati come esseri puri e ha donato ad ogni essere il regno di Dio come eredità. Se ora spiego qualcosa in merito al regno eterno, vorrei pregarvi di scusarmi se ora devo tradurre un regno eterno a sette dimensioni nel nostro linguaggio tridimensionale. È appunto così che noi viviamo in queste tre dimensioni e così sono anche le nostre parole e il nostro linguaggio. Quindi vi prego di avere comprensione se non riuscite a comprendere tutto. Ma nelle parole, se guardate più in profondità dentro le parole, si trova ciò che l'involucro, la parola stessa, non è in grado di esprimere, perché lo può fare soltanto il linguaggio dell'essere, che è la legge della vita. La nostra eterna patria, il regno di Dio, è costituito da sette cieli basilari. Per esprimerlo con il nostro linguaggio, sono sette perle divine. In ogni cielo divino risplendono tutti gli altri cieli come sottoregioni. Vorrei inoltre aggiungere che le sette forze basilari hanno determinate sfumature nei colori e in queste sfumature di colore ci sono tutti i colori delle altre sottoregioni degli altri cieli. Possiamo quindi dire sette cieli basilari e in essi risplendono tutti gli altri cieli. Sette volte sette forze, quindi, che compenetrano e illuminano il regno eterno. È la legge della vita, è la vita stessa. Ogni essere divino, di cui facciamo parte anche noi, poiché nel profondo, nella nostra anima, c'è l'essere puro, è erede di tutto questo grande regno. L'essenza della vita, l'essenza dei sette per sette cieli è il nostro corpo divino. Quindi nell'essere puro siamo legge compressa, eterna e divina, costituita da sette volte sette forze. Dio, nostro eterno Padre, è il Dio Padre Madre. Egli è il Creatore che ci ha contemplati e creati come Suoi figli. Il Regno Eterno possiede un enorme potenziale energetico di luce che noi chiamiamo Sole Centrale Primordiale. I sette cieli basilari con le sottoregioni ruotano nel Sole Centrale Primordiale, noi diremmo intorno al Sole Centrale Primordiale, e quanto più un cielo basilare si avvicina al Sole Centrale Primordiale, tanta più energia riceve da questo essere eterno primordiale, e questo essere eterno primordiale lo chiamiamo quindi anche Sole Centrale Primordiale. Da ciò si sviluppano poi altri sistemi solari, spirituali, divini che si inseriscono nei cieli basilari che si trovano nelle vicinanze di questo astro centrale, come lo chiamiamo, o anche Sole Centrale Primordiale o forza di luce. In questo movimento che tende verso il Sole Centrale Primordiale vengono inseriti anche figli spirituali nei cieli, nei sistemi solari. Quindi nell'Eterno Regno ci sono famiglie divine. Le famiglie costituiscono la grande famiglia, dato che ogni essere divino è erede di tutto l'infinito. Quindi le innumerevoli, tantissime famiglie in questo cielo basilare sono una grande famiglia che è stata e viene contemplata e creata dal Dio Padre Madre. I cieli basilari con le loro sottoregioni ruotano quindi intorno a questo possente astro centrale, o in questo astro centrale tutto è energia splendente, non esiste ombra. Dio, la forza universale, l'astro primordiale dona, il cielo più vicino riceve, e così anche tutti gli esseri divini che si trovano in questo cielo basilare con le sue sottoregioni, e si ricevono luce della sua luce. Ogni essere divino che si sviluppa dalla figliolanza divina come essere divino perfetto, come erede dell'infinito, ha una certa mentalità. Ora è difficile spiegare che cos'è la mentalità, diremmo che è una determinata capacità, oppure, come diciamo, la professione, il lavoro dell'essere divino. Da un essere divino, da ogni singolo, si sviluppa quindi la mentalità. Diremmo che dobbiamo imparare una professione. I figli spirituali della patria si sviluppano a poco, accogliendo in sé i raggi dell'eterno essere e imparando a comprendere l'essenza della natura divina, degli animali e dei minerali. Questa è la loro crescita, e da ciò si sviluppa la mentalità. Probabilmente direte: ma tutte queste cose esistono? Certo che esistono. Noi uomini abbiamo una deformazione spirituale in noi. Pensiamo che quando facciamo ritorno nel regno di Dio, se crediamo che esista, dobbiamo cantare alleluia e giubilare. Non pensate così. Anche tutto ciò che avviene nelle istituzioni ecclesiastiche, tutte le tradizioni, i dogmi, i riti, tutto ciò non esiste nel regno eterno. Il regno eterno è una patria grandissima, è quindi un regno possente, non trovo altre parole per descriverlo, non si può dire che è uno Stato, è un regno possente e definito che si ingrandisce sempre più tramite il sole centrale primordiale, quindi la patria eterna è il vero ed eterno perpetuo mobile. Lo Spirito Divino dona, gli esseri divini ricevono e sono attivi per il Regno di Dio, nel Regno di Dio, nella loro patria. Tutte le altre cose che sentite e pensate, se credete di dover rendere Dio propizio, queste cose non esistono. Dio è misericordioso, siamo noi uomini che siamo spietati nei confronti dei nostri simili. E se dite, ma lì esistono animali e piante, naturalmente, ma tutto in forma purissima, nobile, fine e pervasa di luce, sette dimensioni illuminano e compenetrano il nostro corpo spirituale, illuminano ogni particola divina del nostro corpo spirituale, e così sono creati anche gli animali. Tutto è una struttura di particole spirituali tramite le quali risplende la luce primordiale, risplendono le forze dell'essere. Fiori, piante, alberi, tutto risplende di luce propria. È la coscienza che Dio ha contemplato e creato. Potremmo anche dire che è una coscienza dell'evoluzione, poiché da un minerale divino che risplende, che è costituito da atomi primordiali spirituali, e definisco atomo con le nostre parole, questo atomo primordiale si sviluppa e si sviluppano piante, animali, esseri naturali, fino ad arrivare ad un figlio spirituale che viene accolto in una famiglia, e in questa famiglia matura a poco, non vorrei dire che cresce, ma matura per divenire un cosiddetto essere divino perfetto che porta dentro di sé l'essenza di tutte le forze e la può muovere in modo attivo. È così difficile descrivere tutte queste cose. Tuttavia la patria eterna è un regno infinito e meraviglioso. Da questa eterna patria ebbe inizio la caduta. Perché? Perché un essere divino voleva essere come Dio. Nel sistema primordiale questo essere era universalmente divino, era stato contemplato e creato dall'Eterno ed è divino. Sì, nell'Eterno Essere anche voi siete divini come esseri puri, ma non siete Dio, non siete onnipresenti, ma questo essere voleva essere onnipresente. E così non era e non è previsto, ma voleva esserlo, perché nel principio della creazione era onnipresente. E quando poi venne contemplato e creato da Dio, dall'Eterno, e divenne un essere divino, voleva essere onnipresente. Questo dissenso provocò la caduta. Si può quindi dire che la caduta non è altro che una conseguenza dell'evento della caduta, poiché Dio creò e dalla corrente universale si formarono esseri divini, esseri eterni che presero forma, che sono la legge divina stessa. Sono quindi eredi delle sette forze basilari con le sette sottoregioni, eredi dei sette cieli con tutti gli altri cieli che vengono considerati sottoregioni. Sono quindi sette volte sette forze. E ora si arriva all'incarnazione. Come avviene poi questo? Il corpo spirituale è costituito dalla struttura di particole spirituali. Innumerevoli particole si susseguono una accanto all'altra e una nell'altra e sono pervase dall'eterna legge dell'amore, da sette volte sette forze. Quando un essere divino va ad incarnarsi, queste particole si incastrano l'una nell'altra, si piegano su se stesse, il corpo spirituale si rimpicciolisce e quanto più si rimpicciolisce, tanto più si avvicina alla materia per incarnarsi. Tuttavia, in questo corpo spirituale piegato in se stesso si trovano le sette forze basilari dell'eterno essere, le perle dei cieli. Quando il corpo spirituale si è rimpicciolito, piegato su se stesso al punto che può andare ad incarnarsi, viene chiamato da noi uomini anima. Nasce un figlio umano e un'anima si incarna nelle vicinanze dell'ipofisi dell'uomo. Molto, molto lentamente l'anima fa uscire i sette raggi, le sette forze dell'essere eterno. Lentamente, molto lentamente, l'anima si ingrandisce, poiché essa dovrà compenetrare tutto il corpo fisico e lo farà anche. A poco, queste perle, questi centri di coscienza si edificano nel corpo fisico. Christian ha spiegato dove sono situati. Attraverso queste forze, lo Spirito di Dio si irradia in ogni cellula del corpo dell'uomo, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno. Quindi tutto l'uomo a poco viene compenetrato dallo Spirito della vita. Pensiamo a un bambino piccolo. A poco comincia a stare in piedi. Comincia a mettersi ben diritto, a muoversi, a parlare, e ciò significa che le forze della vita prendono possesso del corpo del bambino. Il bambino umano matura e le sette forze basilari della vita agiscono nel corpo fisico. Diciamo in modo così semplice che respiriamo, tuttavia noi respiriamo soltanto perché lo Spirito eterno fluisce tramite le sette forze basilari in tutte le cellule del nostro corpo e respira in ogni organo, in ogni parte del nostro corpo. ed ora l'uomo dice: io voglio ciò che vuole l'altro, e comincia così a imitare la struttura segnata dal peccato che viene emessa da tante, tante persone. Ciò significa che le perle si adombrano. La forza vitale si ritira sempre più, anche se rimane sempre presente e dona, ma non nella sua piena misura. E perché? Perché l'uomo agisce contro la vita, contro queste sette forze basilari, contro l'ordine divino, contro la volontà di Dio, contro la sapienza, contro la serietà, l'essere seri, contro la sapienza, ossia bontà, contro l'amore di Dio, contro la misericordia, ossia mitezza, e in tal modo adombra l'anima e di conseguenza anche le sette forze della vita. E come avviene questo adombramento? Per poter comprendere un po' meglio tutte queste cose, vi do un'immagine. Una parte della terra si volge verso il sole. Al mattino si fa chiaro. Tuttavia, cosa succede se il cielo è coperto di nuvoloni oscuri o di nuvole anche più luminose? Per esempio, la luce dell'aurora e il rosso del tramonto sono offuscati da particole di fuliggine e da molte altre cose. Ci sono tanti colori diversi che non lasciano passare totalmente il sole. Quando poi questa parte della terra si allontana di nuovo dal sole, scende l'oscurità. E noi diremmo che diviene buio. Lo stesso avviene con noi uomini. Se ci allontaniamo da Dio, nostro eterno Padre, dal regno di Dio, allora diviene tutto scuro, adombriamo i nostri centri, adombriamo la nostra anima. La struttura di particole dell'anima diviene grigia, i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, dei nostri desideri, della nostra volontà li accoglie dentro di sé. Diviene grigio chiaro, grigio scuro, un rosé sporco se penso per esempio al tramonto o all'aurora. È tutto un miscuglio di diversi colori. Dobbiamo renderci conto che tutto è energia e ogni colore corrisponde al contenuto dei nostri sentimenti, pensieri e parole, dei nostri desideri, del nostro comportamento che può essere per Dio oppure contro Dio. Se è per Dio si fa sempre più luce, se è contro Dio diviene sempre più scuro. Queste sfumature di colore così diverse che ora avvolgono le nostre perle interiori luminose sono le vesti dell'anima. Le particole dell'anima accolgono quindi i contenuti del nostro comportamento. E così irradiano poi anche i nostri centri nel corpo e in modo corrispondente sarà anche la nostra aura. Se ora un centro, per esempio quello dell'ordine o della volontà, è stato incolpato in modo molto grave, ossia per esempio rivestito con un involucro oscuro, anche gli organi avranno difficoltà perché ricevono poca energia. Le cellule chiedono luce, ma noi le abbiamo incolpate e così potremmo salire una perla dopo l'altra, come ha spiegato Christian, sono i centri di coscienza. Noi adombriamo la nostra coscienza dei cieli e la ricopriamo con la nostra bassa coscienza, con il nostro ego, con i nostri peccati, ossia azioni contrarie allo Spirito Eterno. Ci allontaniamo quindi dal Sole e percepiamo le ombre nel nostro corpo, dolori, sofferenze, malattie, pene, afflizioni. Perché? Perché abbiamo messo da parte la nostra eredità divina, la luce, la patria, la nostra eterna patria. Siamo soltanto ospiti su questa terra per riportare alla luce le nostre perle interiori, per ottenere di nuovo la nostra coscienza divina. E come? Rivolgendoci a poco alla luce, nello stesso modo.

0: E se ora andiamo avanti ancora, potremmo parlare della reincarnazione. Tante volte si sente dire la reincarnazione non è una cosa cristiana. Sì, ma che cos'è cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù ci ha insegnato. Questo è cristiano. E se non facciamo ciò che Gesù ci ha insegnato, pensiamo al discorso della montagna o ai 10 comandamenti che Dio ci ha donato tramite Mosè, allora non è cristiano ed è peccato e noi ci incolpiamo. E dove vanno queste colpe? Vanno nella nostra anima. E così saranno anche le nostre cosiddette vesti della coscienza. Quando decidiamo, l'anima si ritira a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé queste vesti della coscienza gravate di colpe. Sono le forze di coscienza che la avvolgono. E se poi l'anima va di nuovo ad incarnarsi, essa non irradia nel corpo la luce, bensì irradia questi involucri nel corpo. Vorrei quasi dire che sono come tossine che provengono da un'incarnazione precedente, e queste tossine, queste perle cariche di colpe, si ripercuotono poi in modo corrispondente nel nostro corpo, ci segnano e più avanti determinano anche il mondo dei nostri pensieri. Se viviamo secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, allora ci liberiamo dalla reincarnazione. Non sarà più necessario incarnarsi di nuovo. Perché? Perché le perle sono pure, perché andiamo verso casa. La reincarnazione non è stata creata da Dio, ma l'abbiamo creata noi stessi, perché ci siamo adombrati. Abbiamo incolpati le nostre particole celesti con i nostri peccati, che chiamiamo anche aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce.
1: Tu hai appena parlato dell'incarnazione e poi della reincarnazione. Se è così che le anime si sono incarnate, sono ritornate nelle sfere dell'aldilà e si sono poi incarnate di nuovo, allora ci devono anche essere dei luoghi in cui si intrattengono nell'aldilà.
0: I mondi dell'aldilà ai quali ha accennato sono sistemi solari parzialmente raddensati, mondi parzialmente materiali oppure mondi di sostanza sottile. Nei mondi di sostanza più sottile, lontano, al di sopra del nostro cosmo materiale, dimorano le anime. Ciò significa che quando un corpo fisico decede, l'anima va in una di queste sfere di purificazione, ossia di questi sistemi solari di sostanza sottile. In base ad uno degli involucri dell'anima che è attivo, ad una delle vesti dell'anima che è attiva, essa va automaticamente su questo pianeta, poiché viene attirata da questo pianeta nel quale sono memorizzati anche i suoi atteggiamenti errati e sono attivi. E ora chiederai che cosa sono queste cosiddette sfere di purificazione, questi mondi di sostanza sottile. Sì, che cos'è la sostanza raddensata, la materia, la sostanza grossolana? Dio è amore, e quando ebbe inizio la caduta, Dio diede ai cosiddetti esseri della caduta parti di astri spirituali che portarono con sé e che

Sentiamo dire in continuazione che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Molti di noi affermano questo e dicono di se stessi, per esempio, io sono il microcosmo nel macrocosmo. Tuttavia, contemporaneamente, l'uno o l'altro si lamenta per via di dolori, sofferenze, problemi e malattie. Abbiamo già riflettuto sul fatto che il macrocosmo non porta in sé né sofferenza né malattia, né difficoltà, né preoccupazioni o problemi. Perché allora il microcosmo è malato? Perché ci sono così tanti problemi, preoccupazioni, difficoltà e tutto quello che gli uomini fanno in questo mondo? Diciamo semplicemente perché abbiamo agito contro le leggi del macrocosmo, contro le leggi

0: e dell'amore e della libertà.
1: Gott gab den Menschen durch Mose.
0: Dio ha dato agli uomini tramite Mosè i 10 comandamenti. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato il discorso della montagna e ha vissuto in base ai comandamenti e al discorso della montagna. Spesso ci chiediamo: ma se sono malato o se soffro, qual è stata la causa di questo? Se io sapessi questo, potrei superarlo e non rifarlo più. È scritto: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Non abbiamo bisogno di vagare ciecamente e chiederci continuamente: ma che cosa ho causato per avere tutto questo, se lo sapessi? Dio ci ha dato degli estratti provenienti dalla grande legge cosmica, che sono i 10 comandamenti. E se il microcosmo, l'uomo, è disposto a mettere in luce i 10 comandamenti, può comprendere eventualmente da dove provengono la malattia, la sofferenza e le preoccupazioni. Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore splende una grande fiamma. È la forza del Cristo Dio, che è quindi vicino al nostro cuore. Se impariamo a porre i comandamenti o un comandamento di Dio in questa fiamma, allora il Cristo, il grande Spirito, illuminerà questo comandamento e ci darà delle immagini dove vedremo se abbiamo agito contro il comandamento di Dio, quando abbiamo agito così, come abbiamo agito contro il comandamento, contro chi e dove. Non abbiamo bisogno di essere ciechi. Il Cristo è presente e ci aiuta. Noi uomini siamo tutti sulla scuola terrena per imparare, e così proporrei, chi lo desidera, impariamo a mettere in luce con il Cristo uno o più comandamenti, in modo da riconoscerci in questo comandamento, e così possiamo pentirci di cuore, chiedere perdono e perdonare, e così poi accogliere la luce interiore, la luce cosmica, l'irradiazione del microcosmo, per ottenere la guarigione. Cosa succede quando agiamo contro i comandamenti? Le cellule del nostro corpo, gli elementi del nostro corpo si distolgono dalla luce radiosa del Cristo Dio e così ricevono sempre meno energia. Nelle cellule, negli elementi del corpo si fa buio e l'oscurità porta la sofferenza, la malattia e le difficoltà. E se ora riconosciamo cosa dovremmo sistemare e lo sisteniamo di tutto cuore, pentendocene e sistemando quello che abbiamo causato contro la vera vita, allora a poco le cellule, gli elementi del corpo si rivolgono di nuovo verso la grande fonte, verso la fonte della forza e della luce. E noi riceviamo la guarigione globale attraverso il medico e guaritore interiore, il Cristo. Chi lo desidera può seguirci ora per sperimentare cosa c'è in uno dei comandamenti. Chi lo desidera si siede in posizione eretta. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo al centro del Cristo Dio nelle vicinanze del nostro cuore. Affermiamo la possente luce in noi. Diciamo sì al Cristo, alla sua presenza. Gli chiediamo di illuminare uno dei comandamenti e chiediamo il suo aiuto affinché possiamo riconoscerci e ritrovarci in esso. Se lo vogliamo di cuore, saliranno delle immagini e noi sperimentiamo i nostri comportamenti errati. Esprimo un comandamento ponendolo nel nostro cuore. È il primo comandamento. Io sono il Signore, tuo Dio. Tu non dovresti avere altri dei all'infuori di me. Altri dei sono anche uomini, persone che amiamo più di altri. Ripeto, e voi accogliete questo nel profondo di voi stessi. Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei all'infuori di me. Nella luce del Cristo c'è questo comandamento. Cristo irradia questo comandamento.
1: In unserem Oberbewusstsein
0: nel nostro conscio si formano delle immagini.
1: Wen habe ich bevorzugt?
0: Chi ho preferito?
1: Wen habe ich benachteiligt?
0: Nei confronti di chi sono stato non corretto? Che cosa ho preso per me, causando sofferenza ad altri? Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei al di fuori di me. Ora permettiamo che si formino le immagini. Ora entriamo con le nostre sensazioni in una delle immagini. E chiediamo al Cristo di stimolare in noi, nel nostro cuore, il pentimento. In modo da chiedere perdono di cuore e perdonare. Lo facciamo ora, nel silenzio.

0: se siamo stati perdonati, oppure se abbiamo perdonato di cuore, sentiamo come se il nostro cuore sia liberato di un peso. Il nostro respiro va più leggero e più profondo. Il Cristo ci ha toccato. Le cellule del nostro corpo, gli organi, gli elementi del corpo si rivolgono verso la luce cosmica.
1: Christus strahlt in den Körper.
0: Cristo si irradia nel corpo.
1: Christus hilft und heilt.
0: Il Cristo aiuta e guarisce.
1: Nun legen wir die rechte Hand.
0: Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta ed entriamo con le sensazioni per sentire quello che succede in questo posto, poiché abbiamo compreso il comandamento. Ci siamo riconosciuti in esso, ci siamo pentiti e abbiamo sistemato. Ed ora avviene.
1: Christus hilft.
0: E il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: E il Cristo guarisce.
1: Ströme der Liebe.
0: Correnti dell'amore scorrono nell'anima
1: und strömen in den Leib
0: e fluiscono nel corpo.
1: Wir konzentrieren uns.
0: Ci concentriamo sulla parte del corpo che abbiamo scelto e percepiamo la presenza di Dio.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus hilft.
0: Cristo aiuta.
1: Unser Atem geht tief.
0: Il nostro respiro è profondo. Subentra la gioia.
1: Der Körper ist leicht.
0: Il corpo è leggero e dinamico.
1: Es ist der Geist.
0: È lo spirito che ci eleva.
1: Lernen wir.
0: Impariamo
1: die Nähe der Kraft.
0: A percepire la vicinanza della forza.
1: Es heil.
0: Guarisce.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Wir legen die rechte Hand wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la mano destra e ci concentriamo di nuovo sulla luce interiore. Sulla luce del Cristo in noi.
1: Ich spreche wieder ein Gebot.
0: Metto di nuovo un comandamento nel vostro cuore. Accoglietelo nella luce del Cristo. Prendo il quinto comandamento. Non uccidere.
1: Du sollst nicht töten.
0: Non uccidere.
1: Wir könnten sagen,
0: potremmo dire,
1: wir töten nicht.
0: Noi non uccidiamo.
1: Wir tragen dazu bei,
0: ma
1: zum töten,
0: partecipiamo all'uccisione, per esempio, consumando carne, torturando piante, oppure uccidendo consapevolmente degli animali. Esprimo ancora una volta il comandamento: non uccidere. Lo poniamo nella luce del Cristo e lo preghiamo di metterlo in luce e far salire nel nostro conscio quando e dove e come abbiamo agito contro il comandamento. Cristo,
1: bitte hilf uns.
0: Ti preghiamo, aiutaci. Illumina il comandamento. Non uccidere. Nel nostro conscio si sviluppano dei pensieri e delle immagini. Sperimentiamo i nostri comportamenti errati, in fondo, contro noi stessi. Abbiamo agito contro il grande e onnipossente macrocosmo e il microcosmo soffre ora per questo. Elementi del corpo si sono distolti dalla possente luce radiosa. E ora hanno bisogno della forza vitale, della forza di guarigione, di energia. Riconosciamo i nostri comportamenti errati, che chiamiamo anche peccati. Ed ora ci pentiamo di tutto cuore. Lo Spirito Eterno ci è vicino. Chiediamo perdono e perdoniamo. Lo facciamo ora nel silenzio e ci prendiamo tempo per farlo.

0: Unser Körper ist leicht.
1: Il nostro corpo è leggero, poiché il respiro è profondo.
0: Wir fühlen uns befreit.
1: Ci sentiamo liberi. Un peso è caduto dal nostro cuore. Elementi del corpo si rivolgono verso la luce. Cellule malate seguono la via per venire espulse.
0: Gesunde bauen sich auf.
1: Altre cellule sane si edificano. Il nostro corpo è in azione. E di nuovo appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo su questa parte del corpo. Impariamo a percepire. Dio è presente. Il grande Spirito è in noi. Correnti di amore, di guarigione, scorrono nella nostra anima e nel nostro corpo. Cellule malate vanno per essere espulse.
0: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Cellule sane si edificano.
0: Unser Körper,
1: il nostro corpo riceve luce dalla sua luce, forza dalla sua forza, aiuto e guarigione tramite Cristo, il medico e guaritore interiore. E noi affermiamo, guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Wir bejahen es heilt.
1: Affermiamo, guarisce.
0: Cristo durchströmt Seele und
1: compenetra l'anima e il corpo, dona sollievo, guarisce,
0: hilft.
1: Aiuta.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.

0: Wir legen unsere rechte Hand wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la nostra mano destra.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo.
0: Lernen wir zu fühlen.
1: Impariamo a percepire. Scorre.
0: Christus durchfließt.
1: Cristo scorre nella nostra anima.
0: Christus
1: Cristo scorre, ricolma il nostro corpo.
0: Cristo
1: è l'armonia.
0: Cristo
1: è l'unità.
0: Das Leben.
1: La vita e il medico e guaritore interiore. Pensiamo ora a persone che hanno bisogno del suo aiuto, a familiari, amici, parenti, persone che conosciamo. Siamo in accordo con loro? Tra di noi va tutto bene?
0: Dann nehmen wir das
1: Se è così,
0: unseres nächsten
1: portiamo l'immagine del nostro prossimo nella luce del Cristo.
0: Wir stellen das Bild unseres
1: Poniamo nächsten l'immagine del nostro prossimo nella luce del Cristo. Affermiamo la forza del Cristo Dio in nostro fratello, in nostra sorella. Diciamo sì a Cristo
0: in unserem nächsten.
1: Nel nostro prossimo.
0: Christus durchflutet das Bild.
1: Cristo scorre nell'immagine e tocca così la persona che noi abbiamo posto nella luce del Cristo.
0: Gott ist gegenwärtig.
1: Dio è presente.
0: Gott liebt
1: Dio ama tutti i suoi figli.
0: Bitten wir im Herzen,
1: preghiamolo di cuore affinché sempre più persone si rivolgano verso la grande e buona luce, così da riceverla. Le nostre preghiere scorrono verso il nostro prossimo, l'immagine del nostro prossimo scompare nel nostro cuore, ma il nostro prossimo rimane in noi. Senza grandi parole, ringraziamo colui che ci ama, colui che è presente. Ringraziamo il Cristo Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico.
0: Der Christus Gottesgeist im Urgrund.
1: Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali gli vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede. Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazareth ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali

e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento, nella nostra anima si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazareth ci ha insegnato: va ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente. Von uns Abstand nehmen. Wir atmen. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Wir atmen. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Continuiamo a osservare il nostro respiro.
Inspiriamo,